0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 3.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Fu educato Mancino Miranda ad uscire, cross con Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa di Bobby Pini.

0: domani alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
2: A me importa.
5: Coyote versus Acme!
6: Idiota!
5: Al cinema dal 2 settembre!
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Siete le sorelle Owens?
13: Sì, se amiamo qualcuno muore.
12: Ma dai, a settembre
13: siamo streghe.
12: Ritorna la magia.
13: E siamo maledette.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
12: Amori e incantesimi 2, al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
1: Sono le 4 e un minuto.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Primavera 1. Segui le partite del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 15 sul canale 2, in diretta dallo stadio Enzo Ricci, Sassuolo Bologna. In collaborazione con
3: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
2: Tutte le partite del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 4 e 59 minuti.
10: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Fortitudo, Flat Service Bologna. Le ultime amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 16, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da
2: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. A San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 6 e 4 minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma. Presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
4: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7:01.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Bentrovati, 25 anni dopo l'11 settembre, gli Stati Uniti si fermano per la solenne giornata in ricordo delle quasi 3.000 vittime, cerimonie e commemorazioni in tutto il mondo. Trump ha pronunciato un discorso al Pentagono.
8: We will never, ever forget.
7: Non dimenticheremo mai, per questo combattiamo oggi, non abbiamo scelta, combattiamo per vincere, ha scandito. L'addio a Emma Bonino, la storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa, è morta a Roma a 78 anni, era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria il 7 settembre. La premier Meloni ha annunciato l'esequia di Stato. Formula 1, Gran Premio di Madrid, la seconda sessione di libere, si chiude con il ruggito di Kimi Antonelli e il miglior tempo. Dietro il bolognese della Mercedes, le due Ferrari di Leclerc ed Hamilton, solo quinto Russell. Domani alle 16 la caccia alla pole position, domenica alle 15 la gara. Una buona serata da Alessio Galea.
6: Nettuno Bologna 1.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7 e 29 minuti.
6: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
7: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
6: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
8: Nei tuoi cantieri scegli il meglio. Scegli Locatop Gruppo Velpa. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 16 sedi tra Emilia Romagna e Lombardia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
9: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
10: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
11: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
12: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
13: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
14: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
15: Ehi, non ti piace la pappa?
16: Forse vuole qualcosa di più.
15: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
16: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
15: Ok, ordiniamo subito.
16: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.

0: Sono le 7:58 minuti.
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: A Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
3: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
2: A Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
4: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
5: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
6: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cilliche Mie è specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
5: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
6: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
5: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
7: Il biliardo è la tua passione?
8: Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi e d'occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: tutto lo sport made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
3: Su Ducato Mancino Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa di Bobby Piccoli!

0: domani alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
3: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
4: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
6: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
7: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
8: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
7: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
8: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
7: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
8: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
7: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
9: Pronti a salutare l'estate con una festa indimenticabile?
10: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
9: Venerdì 18 alle 21.30, Voglio Tornare negli anni 90, live show.
10: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21.30, The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
9: Lame Fest, 2 serate da cantare, ballare e vivere insieme.
10: Centro Lame è a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
11: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Primavera 1. Segui le partite del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 15 sul canale 2, in diretta dallo stadio Enzo Ricci, Sassuolo Bologna. In collaborazione con
2: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
1: Tutte le partite del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 8 e 59 minuti.
8: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
9: Buongiorno, l'addio ad Emma Bonino, la storica leader radicale, morta ieri a Roma a 78 anni. Da domani la camera ardente in Campidoglio, martedì funerali di Stato in forma laica. Unanime il cordoglio, ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente, il messaggio del presidente Mattarella. Alessandro Di Battista è rientrato in Italia, il volo da Lavane è atterrato stamattina a Ciampino, l'ex parlamentare era a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato per forti dolori alle teste e operato d'urgenza. Di Battista è stato portato al Gemelli dove sarà ricoverato. Calcio sorride la Fiorentina che vince in casa del Venezia 4-2, prima vittoria stagionale per i gigliati segnata dalla tripletta dell'argentino Mastantuono e dal ritorno sulla panchina di Paolo Vanoli dopo l'esonero di Fabio Grosso, la soddisfazione del tecnico varesino.
10: Contento per loro per il risultato e oggi inizia piano piano un piccolo mattoncino, come dico io, per un prospetto futuro.
9: Oggi altre tre gare, Genoa-Frosinone e Lazio-Milan, con i biancocelesti che in caso di vittoria andrebbero in attesa della conclusione del turno in testa alla classifica. Infine il match serale Atalanta-Cagliari. Una buona giornata da Alessio Galea.
8: Nettuno Bologna 1.
0: A due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
11: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
13: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
14: Pronti a salutare l'estate con una festa indimenticabile?
15: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
14: Venerdì 18 alle 21.30, Voglio Tornare negli anni 90, live show.
15: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21.30, The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
14: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
15: Centro Lame a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
16: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
17: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
16: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
17: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
16: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: A settembre Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
18: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
19: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
22: Fino alla fine, Forza Bologna è presentato da...
23: Dalla ristrutturazione di una vecchia stalla, a Bologna è nato il Lambrusco. Al ristorante Il Lambrusco puoi gustare i piatti tipici della cucina bolognese, crescentine e tigelle. Il Lambrusco è ideale per feste, ricorrenze e gruppi organizzati. E se vuoi assaggiare i piatti, le crescentine e le tigelle della cucina del Lambrusco, c'è il menù degustazione a 25 euro. Il Lambrusco è a Bologna in via Garavaglia. Seguici sui social Lambrusco Crescentine Tigelle.

0: su Nettuno Bologna 1 fino alla fine. Forza Bologna! Il prepartita del Bologna con NDL Bomber.
1: 9.05 sul via dello Scarce, 12 settembre, fino alla fine Forza Bologna, ecco il dito.
2: Sembra... Verso l'infinito e oltre.
1: No, sembrava ET. Sembrava ET.
2: ET, no, parti ET, no, no, lui. No, è lui. No, non mi, T.
1: Buongiorno a tutti.
3: Bene, eh? Se si parte così.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Bomber.
2: Ave, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno Danny Fabbri.
3: Buongiorno a tutti.
1: Evviva, che brutta immagine. Buongiorno Scarce.
2: Bella questa. Ciao,
1: bella questa. Qua c'è anche l'Interracial.
2: Che brutto lavoro. Si sono fuscate, fuscosate ancora di più le nubi.
1: Ancora di non più. È una bellissima giornata.
2: Non ha mai, il sole non ha mai spleso come oggi. Non,
1: da me c'è il sole.
2: No, davvero?
1: Te lo giuro. C'era anche il pozzanghere per terra. Un altro mondo.
2: Sì, sì, poi è piovuto anche prima. Piovuto.
1: Buongiorno anche da Andy Persico. Ci siamo tutti. 9.06, sabato 12 di settembre, pre Napoli-Bologna. Ospiti di oggi, dai. Diamo la scaletta. 9.20 abbiamo Pippo Cotti, così con Sticlest la chiudiamo subito. Ci saranno le solite. Il solito mobbing verso Pippo. Poi ore 10 andiamo a sentire gli avversari, perché sentiamo il nostro amico Marco Giordano di Radio CRC Napoli, e poi alle 11.20, anzi alle 11,
2: alle
1: abbiamo
2: 11
1: Danny Fabbri,
2: lo mandiamo di là
1: e telefona.
2: Il telefono.
1: E alle 11.20 abbiamo il nostro, sì, come sempre, il nostro mister Mottola. Ragazzi, prepartita di una partita che si rivela poi anche abbastanza importante, perché sia noi che il Napoli non siamo messi benissimo. Come ci arriviamo noi?
2: Da soli,
1: no, intanto noi
3: in treno.
1: No, sai come ci arriviamo? Trasmettendo da casa mia?
2: Sì.
1: Ci vediamo da me?
2: Sì, sì.
1: Bene, Dani?
3: Ve lo so dire domani, potrei arrivare.
1: Potrei, sì. Fai parte del prepartita, sì. Noi dobbiamo garantire un prepartita,
2: c'è,
1: non è che...
2: c'è sempre anche quello, vorrei ricordartelo,
1: non... Domani dovevamo andare a Santa Sofia, ma abbiamo un problema, che non c'è il wifi, perché il locale che ci deve aspettare si ricordavano mai in ferie. Quindi a Santa Sofia ci andremo le prossime volte. Vergognoso è che noi impariamo il venerdì tardo pomeriggio che la trasferta di Napoli è vietata.
2: Ma oltre che vietata, io ho letto anche che nessun tesserato con il la...
1: Ma tu non devi leggere.
2: No, io sì, perché mi fa male.
1: No,
2: devo rimanere ignorante.
1: Te l'ho già detto,
2: devo rimanere ignorante come il monte.
3: Adesso tra un po' scrivi.
2: Sì, sì, no, ma è già lì che è una medaglia. No, chi non ha la tessera del tifoso del Bologna non poteva comprare neanche negli altri settori. O l'avevo letto bene?
1: No, non puoi acquistare negli altri settori.
2: Perfetto, benissimo. E oltretutto hanno chiuso. Io chiedo ufficialmente, da qua adesso non mi ricordo quando è la partita a Bologna.
1: Tanto ti do sta news: è vietata anche per i residenti a Torino la trasferta di Bologna, di Torino-Bologna.
2: Vabbè, qui stiamo andando a una deriva incredibile. Però vogliamo dare un segnale bene. Nei settori fuori da dalla curva ospite non ci deve essere in Bologna-Napoli nessun bambino. A me dispiace, perché non dovrebbe essere così, lo sport deve essere una gioia, ma che non abbia i colori rosso-blu. Basta, ci deve essere equità. Così magari qualcuno capisce il torto che viene fatto alle persone che vogliono andare allo stadio.
1: Quindi cosa faccio? Sbatto fuori lo scarto?
2: Sì.
1: Prego.
2: Vadi. No, non ci deve essere nessuno all'infuori dei tifosi rosso-blu. Finito, perché se deve valere per noi fuori, deve valere anche per gli altri. Basta.
1: Sì, io credo che qui siano subentrino scelte dinamiche date dall'opportunità. E sinceramente la colgono sempre. Ci sono società che colgono sempre l'opportunità. Intanto vediamo i tifosi del torneo che non possono venire qui. E a me dispiace,
2: sì,
1: perché
2: parecchio.
1: È sempre una limitazione della libertà personale, anche il divieto di trasferta. Per me non andare a Napoli quando ho già tutto a posto, tutto pronto per andare, se permetti mi tiro una fetta di fondo schiena.
2: Ma perché la schiena è così grande, il birillo finisce sempre
1: anche
2: lì per
1: perché,
2: noi?
1: Anche perché, caro Carlotti, noi investiamo tempo, denaro e tutto anche per garantire a chi ci ascolta di... un dignitoso prepartito, una dignitosa trasmissione per passare insieme un'oretta. E perché dobbiamo togliere ad Alberto di Edmonton, a chi ci messaggia dal Brasile o dall'Irlanda o dall'Olanda,
2: Lanzarote,
1: esatto, la possibilità di ascoltarci e di vivere un po' di Bologna. E non è la stessa cosa fatta da Bologna o da casa, anche se noi comunque come Nettuno Bolognone garantiamo sempre tutto. E ti dirò di più, garantiamo anche oggi dalle 12, quindi esattamente al termine della nostra trasmissione, ci sarà la trasmissione TV integralmente di tutto il palazzo, il docufilm di Emilio Marrese, e in radio la riduzione per venire incontro anche alle nostre facoltà mentali per la radio, perché comunque sono due canali di trasmissioni diverse. E poi ci sarà ovviamente al Paladozza la partita con la F con la Libertas Livorno e Luca Bolognesi, che ho avuto ospite giovedì dopo il suo battesimo come radiocronista, che porterà la trasmissione nelle vostre case.
2: Alle 3 c'è anche Frank Loretti sul canale 2 con Sassuolo Bologna.
1: Bravissimo, Sassuolo Bologna, ricordiamo, non di Serie A ma di...
2: Under, non mi ricordo più lo so perché sono qui, che figuraccia, 19 mi sembrava 19 che fosse la primavera, ma
1: Sassuolo Bologna importantissimo con il buon Frank Loretti, che
2: il neurone,
1: te l'ho detto, non devi leggere
2: il neurone.
1: Tu leggi,
2: leggere monte è un casino,
3: no. Non devi leggere e soprattutto non devi pensare.
1: Cosa ti dico sempre?
2: È il problema.
1: Quali sono i consigli che ti do sempre? Andy, ho letto che...
2: No, non leggere, non guardare niente. C'ha ragione Don Muro, beata la ignoranza, se sta bene de mende, de gore, de banza.
1: Frank Loretti che ci scrive, vediamo. Primavera under 20.
2: Scusa Frank.
1: Pensavo 19, anch'io, ti dico la verità. Grande Frank, grandissimo.
3: Un saluto a Frank, che si vede che ieri sera, brutta serata, è andato a letto presto.
2: In effetti, sì, mi aveva già mandato un messaggio prima, ho detto qua viene un nubifragio.
1: Qua però mi pizzicano sul cuore. Parliamo di cose serie. Derby, Millwall, West Ham. Io lo sto aspettando. È la mia partita dopo quelle del Bologna. Sto aspettando, vediamo cosa non succede.
2: Ho letto anche lì. Non ci possono andare turisti.
1: No, allora, biglietti venduti tutti senza aprire la prevendita.
2: Ma in tutti i casi,
1: due, no turisti.
2: No turiste.
3: Tre, no sciarpe a metà.
1: Esatto. No half e quindi niente, perché non posso stare sulla sciarpa. Ragazzi, non è una partita come tutte le altre, è una rivalità che nasce 124 anni fa, se non ricordo, o 114 anni fa. Non potete capire cos'è Millwall West Ham. È una partita a parte. Quando dicono l'all firm, tutto quanto, lasciate perdere. È un'altra cosa, è completamente un'altra cosa. Non ci sono partite del genere. Poi, buongiorno ragazzi, non vi sento perché è già questa una buonissima notizia, almeno per te. Vi sento perché sto facendo la prima tappa della Via degli Dei. Comunque, forza Bologna, sempre, e domani a Napoli andremo per fargli la festa. Massimo Doc Impianti, e vi comunichiamo ufficialmente che Doc Impianti da sabato entra a far parte della famiglia di Fino alla Fine a Forza Bologna. Quindi benvenuti a Doc Impianti.
2: Entrava
1: Massimiliano perché, Pagnini.
2: Sì, Max, se la Valet ha portato a fare la Via degli Dei, non so, che brutta roba.
1: Prendi, prendi giù i dati, le note, perché dobbiamo girarle a Pippo Coppi, sì, che deve fare la Via degli Dei.
2: Sabato la Valet mi picchia, dopo questa frase qua, sicuro.
1: Poi buongiorno Andy, salve a tutti i ragazzi, grazie per la trasmissione, no ma grazie a voi che ascoltate, un abbraccio sempre, forza Bologna, Saverio. Ciao Saverio, un abbraccione. Oggi trasmissione anche abbastanza impegnativa, perché non è scontato leggere la partita di domani. Dopo ci proveremo con Dani Fabbri nel blocco senza ospiti, andremo a sciorinare le formazioni, le vedremo dopo. Ci potrebbero essere defezioni importanti nel Bologna, perché non stanno bene un paio di giocatori, ma ne recuperiamo altri. Miranda Moro, forse non c'è Dobbik, e quindi vedremo come va il pre.
3: No, piuttosto io facevo un passo indietro sul discorso trasferte e non trasferte.
1: Sì.
3: Che stavo pensando, mi devono poi spiegare.
1: Vedi, anche lui commenta lo stesso identico errore nostro.
3: Penso. Perché ieri sera i tifosi della Fiorentina fossero a Venezia a questo punto, dove l'anno scorso ne hanno fatto un po' di cotte e di crude. Venezia sappiamo essere un posto
1: Ma che io
3: può
1: credo
3: essere
1: che...
3: movimentato.
1: No, io credo che tramite Modena ci sia un... nessuno fa niente a nessuno. Ah. Perché c'è questo punto in comune.
2: Sì, sì.
1: Mm-hmm. C'è questo punto in
2: c'è un ago della, della Bulanci.
1: Esatto, salutiamo il Cusi a questo punto perché
2: pari da Boccasuolo.
1: Ripropongo, dicono, se il Bologna. Allora, vorrei esprimere un pensiero. Sono abbastanza giovane, mi sono appassionato allo stadio. Palazzo per il tifo organizzato, i gruppi in trasferta che facevano entrate in massa e gasavano tutto l'ambiente. Mi guardavo ore di video su YouTube. Quello che sta succedendo in Italia, vietando ogni trasferta e mettendo limitazioni assurde, mi mette molta tristezza. Guarda che non succede solo in Italia,
2: No.
1: Sta iniziando dappertutto,
3: sì,
1: così.
3: Però è anche vero che leggevo da qualche parte, anche qui è errore leggere.
2: La UEFA.
3: Sì, il discorso della UEFA.
1: Ma lì è diverso, nel lì vai a colpire, che, è diverso.
3: No, nel senso, ho visto tantissimi stadi in Champions League in cui vessilli, bandiere, coreografie, mentre qui in Italia tendono a essere mettiamo leggermente, ma lo potrei anche togliere, vietati. Quindi se in Champions League si può fare, lo puoi fare a Manchester, lo puoi fare a Bratislava, lo puoi fare in Turchia, eccetera, perché qua in Italia abbiamo il divieto di fare tutto?
2: Non lo so, però ci vorrebbe una via di mezzo, ci vorrebbe, secondo me, per certe robe anche dialogo su certe robe, perché magari qualche coreografia possono venire anche molto bene, anzi vengono molto bene.
4: No, io volevo dire che è una cosa,
2: bravo,
4: non bella, perché comunque veramente il calcio, ragazzi, del bello del calcio è proprio questo, quindi purtroppo fare delle limitazioni, capisco l'ordine pubblico, tante cose, però tante volte mi sembrano decisioni che non abbiano proprio una non ci sia proprio una reale motivazione dietro. Poi non metto le mani in quello che dico le questure, eccetera, però penso che lentamente si vada ad uccidere quello per cui noi facciamo i sacrifici, tutto, vero, il tifo, lo star vicino alla nostra squadra.
1: E su questo si abbassi un attimo la linea.
2: No, beh, assolutamente. Diciamo che allora l'ascoltatore, che adesso mi ricordo chi sia, a guardare Marco, guardava delle robe a Marcord, e io posso dire che quei tempi non torneranno più, e per certi versi diciamo che può andare anche bene, però ripeto, ci vuole una via di mezzo, ci vuole un attimo da capire, non da reprimere in questo momento qua. Così, fatto così.
1: Luca da Dossa, e andiamo per vicinanza territoriale, almeno con me. Ciao, partiamo a bomba. Tripletta di NM e Allegri esonerato.
2: Dove firmo?
1: Dove sei da firmare con un contrattino? Sì, qui non lo leggiamo neanche, non ci pensiamo nemmeno.
2: No, assolutamente. Perché come le bandiere si firma in bianco.
1: Esatto.
3: Teoricamente.
1: Che,
2: forse.
1: Che due bastardi.
2: Dentro e fuori. E Pignoli.
1: Oh, da Dozza ci spostiamo in basso. Toscanella di Dozza, Davide di Dozza, che dice: piccola marchetta, oggi festa dello sport e giochiamo senza frontiere. Festa dello sport a Toscanella, in Piazza Libertà e aree limitrofe, dalle 15 alle 19, 12 settembre, cioè oggi, c'è il giochiamo senza frontiere, festa dello sport a Toscanella di Dozza. Grazie per aver mandato il messaggio, che noi abbiamo girato molto volentieri ai nostri ascoltatori. Qualcosina da aggiungere a quello che stavamo dicendo prima?
2: No,
1: anche perché ormai siamo nel momento di dare
2: il reclamo,
1: e quindi
2: reclamo.
1: Linea allo scherzo.
0: Fortitudo, Flat Service Bologna, le ultime amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 16, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da
5: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
0: Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Go!
6: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
7: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
8: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
9: Una Fiat 500?
8: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
10: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
11: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
10: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
11: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
10: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
11: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile, tre competenze, un'unica qualità.
10: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
12: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
13: Vuoi una nuova macchina da giardino?
14: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olemac e tanto altro.
13: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
14: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
13: Manferdini, la certezza dei professionisti.
14: Approfitta ora degli extra sconti.
15: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
16: Sai, sto valutando di cambiare auto.
17: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
16: Cioè?
17: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
16: In più?
17: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
16: Auto ricondizionata?
17: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
16: Mo va là, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
17: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
18: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
19: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non devi, non ci credi.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: altro blocco, altro giro, altro regalo. E con noi Pippo Cotti. Ciao Pippo, ben trovato.
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Questo prepartita Napoli-Bologna con enesima trasferta che per noi si va a far benedire, ma comunque partita con dei risvolti molto importanti, perché le due squadre sono, diciamo, almeno di punti in difficoltà, e bisogna che entrambe portino a casa la pagnotta.
1: Pippo, permettimi di dire una cosa prima di parlare di calcio. Voglio sottolineare questa cosa che trovo profondamente ingiusta: proibire, mi sembra una forma di violenza anche civica, ai cittadini, ai tifosi, di potersi recare a vedere una manifestazione sportiva, e soprattutto che la cosa venga detta a poche ore dall'inizio della partita. Cioè, questa cosa la trovo veramente vergognosa, quando ci sono tante situazioni, tante altre cose ben più gravi, ben peggiori. Questo proprio non la capisco. O decidi prima, ma non alla fine. Questa è una cosa che veramente trovo profondamente ingiusta, è una forma di violenza anche, e una forma di vessazione verso il cittadino, verso il libero tifoso. Questa cosa proprio non mi piace. Uno si deve sentire libero di girare, di andare, di assistere a una manifestazione sportiva. Cioè, non capisco veramente, non capisco proprio, non riesco a capire. Me la potete spiegare 100 volte, ma io 100 volte dico sinceramente non la capisco. Perché io, tessera del tifoso, tutto quello che vi pare, biglietto nominale, o se no dite in trasferta non si va più, basta, si gioca solo in casa, i tifosi ci sono solo quelli di casa.
2: Ah, allora, ma è dove ci stanno portando in Italia?
1: Ma no, sì, però devono dirlo.
0: Ma il bello,
1: dirlo, no? Questa,
0: ma il bello perché
1: possono nascondersi dietro a queste 100 scuse. Tu dici,
0: tipo,
1: guarda,
0: non è per lasciarti a casa, non è per lasciarti a casa perché magari può succedere casino, è che ti devo mettere davanti alla TV, perché la TV legata allo sport e al calcio è in netta crisi da quel lato lì, c'è poco da fare.
1: Sì, sì, certo, però ripeto, io trovo ingiusto che un tifoso, che un cittadino, che una persona gli venga impedito di potersi recare a una manifestazione sportiva di qualsiasi natura essa sia, calcio, basket, bocce, biliardo, qualsiasi cosa. Io non posso, allora se no mi dici che non siamo in una situazione di democrazia, ma siamo in un'altra situazione, allora basta.
0: Stavo
1: allora,
0: leggendo, cioè, stavo leggendo che mi sembra in Francia abbiano vietato ai tifosi ospiti di andare a vedere un amichevole. Quindi parliamo proprio di
1: vabbè, parliamo di campo di sport.
2: In Francia, siamo arrivati a vietare il Tour de France, occhio.
0: Hanno vietato
2: su una salita, sì, era pericolosa, c'è da dire la verità che era per ordine pubblico l'anno, e comunque effettivamente era salita e discesa un po' complicata per i mezzi di supporto, quindi le ammiraglie, il car balloon, le ambulanze, tutto, e quindi l'hanno già vietata una volta, quindi occhio.
1: Vabbè, la colpa, la che colpa gratis, è di Carlotti che va lì a bordo pista a farle casino, colpa tua.
2: No, l'ho visto solo a Bologna, l'ho visto solo su Via San Luca il Tour de France.
0: È vero che è passato
1: tua.
0: Qua, è vero, è vero.
1: È colpa tua, è colpa del bomber che va lì di fianco a molestare i ciclisti.
0: Prego Pippo, fai pure la tua disamina sulla partita.
1: È una partita sempre molto complicata quella che si gioca al Maradona, soprattutto contro il non calcio di Allegri, che comunque è un allenatore vincente, che ha vinto veramente tanto. Non so e mi auguro che sia così, quanto questo Napoli che lui stia allenando sia fine ciclo, sia un Napoli che non ha più diciamo niente da dire, e Allegri è stato chiamato per dare il massimo, e quindi, sai, il Bologna deve approfittare, deve andare dentro le pieghe di questo, di questo modo di fare calcio brutto, di questo modo di fare calcio che De Laurentiis ogni tanto fa a massimi livelli e ogni tanto invece costruisce squadre un po' così. E in mezzo a tutto questo c'è anche un clima abbastanza teso a Napoli tra la tifoseria e lo stesso presidente, quindi ci sono delle situazioni anche ambientali che Bologna deve sfruttare. Deve esserci assolutamente il Bologna che abbiamo visto con l'Atalanta, ecco, non quello che porta un punto a casa col Sassuolo, che comunque ha dimostrato carattere, ha dimostrato tante cose positive, ma anche un po' di distrazione difensiva, chiamiamola così. È un Bologna ancora alla ricerca della sua dimensione reale, è un Bologna allenato da un allenatore che ha tante peculiarità nuove rispetto a quelli precedenti, un Bologna che sicuramente parte con l'elenco dei nomi che io vado a confrontare forse più debole sulla carta, però è un Bologna che deve in qualche modo far sì che questo campionato giri almeno verso l'ottavo, nono, settimo posto. Settimo sarebbe un grande successo, decimo il minimo salariale, però credo che questa squadra qualche gioia, qualche soddisfazione ce la possa regalare. Certo che devi dare gas sull'acceleratore, perché anche le squadre che magari sembrano un pochino in difficoltà, in crisi, iniziano a vincere. Vedi anche la Fiorentina, che ieri sera ha vinto, quindi Bologna deve continuare, insomma, a fare punti prima della sosta, che sarà una sosta lunghissima, sarà una sosta eterna, due settimane. Anche qui avrei da ridire parecchio su questa
2: tre settimane.
1: Cioè, devi rifare completamente la preparazione, devi rifare completamente tutto. Cioè, io penso che a volte il calcio sia disegnato e preparato in modo surreale, cioè da gente che non ha mai giocato a calcio, da gente che non vive il campionato, però credo che alla fine sia il vil denaro che comandi su tutto e tutti. Però una sosta così lunga, secondo me, in questo momento,
2: Pippo, tu parlavi di accelerare, ma questo 2-0 secco del Napoli sul Bologna potrà un attimo.
1: Mi stanno chiamando, sto arrivando.
2: Farà vacillare un po' la panchina in tedesco, perché questo è 2-0 secco.
0: E visto che mi parli di tedesco,
2: su cui salverà il Napoli, salverà la panchina di Allegri.
0: E visto che mi parli di tedesco, auguri al mister che oggi fa gli anni, è il compleanno di mister Mimmone Tedesco, nonché del Mahatma Grandi.
2: Grandi.
0: Compie gli anni il nostro mister oggi. Comunicazione del Bologna di 5 minuti fa, non è che me li ricordassi.
1: Quanti anni compie il mister?
0: Credo 42.
1: Sì. 42?
0: Sì.
2: È giovane,
0: 42. 42. Io non me li ricordo neanche più.
1: 42 anni, penso a te.
0: 42. Cosa facevo a 42
2: anni? Andavi in giro per
0: a vedere il Bologna, fino alla fine Forza Bologna. Vedi che si mantiene giovane.
2: Sì, sì. Eravamo già qui in giro.
0: Ci sono dei messaggi per Pippo. Allora, Simone ti chiede: oh, alzi Clesta, buondì Pippo. Cosa fai per Fioretto quest'anno? L'hai detto la volta scorsa. Cosa farai per Fioretto? Vuoi ribadirlo?
1: Ho detto che faccio il percorso degli dèi.
0: La via degli dèi.
1: In Europa. È la via degli dèi. Se andiamo in Europa, faccio il percorso degli dèi.
2: No, cioè, non fai il percorso degli dèi.
1: Non faccio, ovviamente. L'anno scorso, andavo in bicicletta al mare, abbiamo vinto la Coppa Italia. Quindi dico: se andiamo in Europa, faccio il percorso degli dèi. Io, Loretti, Bosello, Sotomayor.
0: Bruscolotti,
3: e lo Scarce,
2: vestiti da hobbit, naturalmente.
1: Vestiti da hobbit, scalzi.
0: Allora, vediamo un attimo. Percotti, questo è Luca da Brescia, che salutiamo. Dice: se De Laurentiis ha un modo di far calcio così, vincendo scudetto, partecipazioni, Champions, eccetera. Che modo di far calcio ha saputo? Ho capito male, perché se non è così siamo al grottesco. Luca, potevi evitare l'ultimo messaggio e riferirti solo al primo. Facciamo finta che non l'abbia letto. Che modo di far calcio ha saputo? Anzi, il Bologna a questo punto.
1: Allora, saputo a modo di fare calcio di un presidente che è arrivato qua, ha trovato dei disastri e ha dovuto buttare fuori un fracasso di soldi. E quindi ha pareggiato tutto, ha comprato un centro tecnico, ha messo il Bologna in sicurezza, e mentre lo metteva in sicurezza comunque è riuscito ad andare in Europa, è riuscito a vincere la Coppa Italia. Poi, ripeto, fare calcio a Bologna che non ha i numeri di Napoli non è una cosa semplice. Hai preso Sartori, all'Atalanta lo ha fatto, che piaccia o no, è uno che compra, vende, ci sono giocatori dell'Atalanta che neanche la maglia se la sono messa e lui li ha venduti con prestiti e quant'altro, quindi è sicuramente un modo di fare calcio che capisco che al tifoso purista non piace tantissimo, però bisogna trovare il modo anche di sottolineare le cose positive che ci sono, che sono tantissime, perché io purtroppo mi ricordo il Bologna in tribunale, mi ricordo i fallimenti, mi ricordo tante altre cose, quindi e poi non sempre ci si prende nella vita, magari qualcosa l'hanno sbagliato, qualche giocatore non è stato azzeccato e quindi sicuramente anche loro sanno che non tutte le operazioni sono state perfette, però in mezzo a questo magari non essere perfetti, tante perfezioni ci sono state, perché il Bologna è stato un attimo che secondo me giocava uno dei migliori calci d'Europa con Thiago Motta, e poi siamo andati in Champions, abbiamo fatto l'Europa League, abbiamo fatto una finale a Riyadh, cioè qualcosa, tantissimo di positivo c'è, poi sicuramente qualcosa che non funziona c'è sempre, ma c'è anche dalle altre squadre, fallimenti ne ha fatti tutti in questi anni, ecco. Il Bologna mi auguro che con Tedesco apra un ciclo, e soprattutto questo Bologna finalmente ha deciso di lanciare, di puntare anche sui giovani, uno come Libra, per dire, portato da Corazza nel settore giovanile, che mi auguro scelga di giocare per la nazionale italiana. Lui potrebbe decidere, ha già debuttato col Venezuela in un amichevole, quindi non diciamo vincolante per la convocazione per il Venezuela, e il fatto che il Bologna abbia questi giovani, Libra è uno che potrebbe anche giocare domani o perlomeno subentrare, quindi c'è anche questo dietro, c'è anche questa voglia, questo percorso che il Bologna vorrebbe fare, come l'Atalanta ha fatto con Zingonia, però Zingonia non è che si inventa in un mese o una settimana. Zingonia, lo dico per quelli che non lo sapessero, è il centro tecnico dove sono nati tantissimi campioni.
0: Esatto. Ci sono domande?
3: Aggiungevo sì. Alla risposta di Pippo due aspetti. Primo di tutto a Luca di andare a guardare i fatturati di Napoli e Bologna e di capire qual è la differenza dei due fatturati.
1: Esatto.
3: E l'altra cosa è, nonostante quei fatturati lì e la partecipazione a Coppa e vittoria dello Scudetto, l'anno scorso il Napoli ha avuto il mercato bloccato,
0: sì.
3: Per adesso uno dei parametri strani che hanno inserito l'anno scorso in corso d'opera. Non ci trovo tanta differenza, la differenza tra i due modi di fare calcio, perché stanno attenti ai bilanci, con la differenza che uno c'ha un fatturato X e un'altra squadra c'ha un fatturato che è 5 volte in meno, 6 volte in meno.
1: È vero, assolutamente sì, vero. No, quindi ci sono numeri diversi, poi con numeri di Bologna noi stiamo facendo veramente il massimo e faremo il massimo ancora e otterremo anche ottimi risultati.
0: Pippo, a proposito di risultati, dacci i tuoi impegni di domani a giochi fatti.
1: Allora, i miei impegni saranno domani mattina prendere il treno con Leonardo Bosello e recarmi a Naples,
0: sì.
1: Dopo, arrivati a Napoli, andremo al Maradona, dove saremo in diretta mezz'ora prima dell'inizio della partita, poi ci sarà il live, ci sarà l'intervallo, il post, poi ci sarà una pizza, non una pizza in faccia a Leo, il porto Leo a mangiare la pizza.
0: Più anche siano piste da mangiare.
2: Quello è il commissario Gerardi. Esatto. Come sa, mo che arriva sta pizza?
0: Esatto.
1: Quindi capito, perché Leo non è mai stato a Napoli, capito? Quindi c'è anche questo debutto di ci sarà il sindaco con la pergamena con scritto per prima esperienza partenopea Leonardo Bosello, eccetera, con la data, eccetera, eccetera. No, vabbè, a parte questo.
0: Invece noi no, prepartita lo facciamo da casa, perché purtroppo non siamo invitati.
1: In castigo. Poi ci sarà alle ore 21 Casa Cotti, condotta da Frank Loreti, con tantissimi ospiti, il mio collegamento da Napoli, ci sarà ancora Stefano Torrisi, ci saranno tanti amici che si collegheranno e soprattutto la peculiarità che ha solo questa trasmissione delle telefonate da casa, la gente potrà chiamare in modo garbato, manifestare gaudio in caso di vittoria o dissenso in caso di,
0: esatto, di
1: risultato di sconfitta, ma sempre in modo pacato e diciamo moderato nelle due cose. Questo diciamo è il programma, è il menù giornalistico del mio weekend.
0: Perfetto Pippo, noi ti ringraziamo, appuntamento con te oltre che a domani, sarà sabato prossimo, sempre qui con Fino alla Fine, sabato Forza Bologna. Bologna, un abbraccio grande.
1: Ciao a voi.
0: Ciao Pippo, grazie. Caro Scarcelli, noi le potremmo passare anche la linea pubblicità e poi rientriamo con tutti i vostri messaggi che sono veramente tanti.
4: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladoccia, Virtus Bologna, Massima Roma. Presentato da
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
6: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
7: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi, produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi e d'occasione, calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar, ripannature direttamente sul posto, riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384, info 051 79 93 15, sul web laffibiliardi.it.
8: Pronti a salutare l'estate con una festa indimenticabile?
9: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
8: Venerdì 18 alle 21.30, Voglio tornare negli anni 90, live show.
9: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21.30, The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
8: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
9: Centro Lame a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
11: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
12: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliate a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
13: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
14: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
15: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dotto 12, zona Emilia Levante.
16: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
17: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
16: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
17: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
16: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Ed eccoci qui, 9.44, altro blocco, altro giro, altro regalo di fino alla fine Forza Bologna. State guardando il tennis?
1: Stavo guardando la Sabalenka, non proprio il tennis.
0: Dicevo, state guardando il tennis, sì, effettivamente, interessa molto. Poi, mai mandato Bomber una lista degli abbonamenti, del ratio abbonati delle squadre di Serie A? Il Bologna risulta sesto con circa 20.000, poi sappiamo essere sui 22.000 e qualcosa il dato finale. Diciamo che sono arrotondati, sono Inter e Roma in testa con 40.000, ma secondo me l'Inter sono molti di più.
1: No, è bloccata.
0: È bloccata a 40?
1: Sì, sì, c'è 30.000 sold out.
0: Ah, ok, sì, pensavo fossero molti.
1: No,
0: di più.
1: Per problemi.
0: Roma 40, Milan 30, Genoa e Napoli 25, poi c'è il Bologna 20. La Juventus è sotto, il Lecce sotto, Atalanta, Fiorentina molto staccate rispetto al Bologna, Cagliari, Frosinone, Parma, Monza, Venezia, chiude il Sassuolo con 5.000 abbonati. C'è da dire che i 25.000 del Genoa sono 25.000 favoriti, per fortuna loro, e grazie anche a una forse oculata gestione dei rate abbonamenti del Genoa, sono comunque con dei costi molto minori rispetto ai nostri abbonamenti. Però Genova, tra Genova e Samp, porta allo stadio 42-43 mila abbonati ogni volta, più o meno sono quelli, sì, che fa il Bologna tra calcio e basket.
1: Poi c'è da dire che dipende anche dal pacchetto abbonamenti. Quello dell'Inter è interessante perché comunque ti toglie il derby, hai la tua prelazione, però ti dà anche le quattro partite di Champions. Beh. E credo a metà, adesso datemi il beneficio perché me l'hanno detto loro, sono 350 euro, e
0: insomma, la curva, parliamo,
1: la curva,
0: secondo anello verde,
1: quindi sì,
0: diciamo che c'hai dei benefit, sì. non da poco,
1: sì, anche perché lì fanno 3-5, perché poi è la zona dove vanno, dove va Scarce, quindi dopo nel derby, e quindi è tolto il derby anche per quello.
2: Da noi anche col derby dentro, campionato, Europa League, io sono distinti centrali, terzo anello, tutto 360,
1: che ci sta,
2: campionato, però. Europa League, derby e ottavo di Coppa Italia in casa,
0: terzo anello
2: centrale,
1: coperto, hai tre competizioni tutte racchiuse lì, e insomma non è una squadra che comunque lotta per i vertici.
3: Beh, ti puoi vedere Bartezza.
0: Allora dice Luca da Brescia, ragazzi, che ADL non sappia fare calcio non si può sentire, ed ha anche preso Napoli disintegrato. Ma Luca, forse non hai capito, il problema non è il tuo pensiero, il tuo pensiero è oggettivamente condivisibile, è che non puoi fare un fine messaggio con quello che hai scritto, non ci sta, anche perché non siamo al bar dove c'è un contraddittorio, puoi parlare liberamente. È un'osservazione che potevi anche risparmiarti. L'ho letta, non ci sta perché non è rispettoso verso chi sta parlando. Poi nel terzo anello sono distanti i centrali, dice Marco. È vero, ha ragionissimo. Poi, buongiorno ragazzi, peccato che i tifosi non possono fare trasferte in questo modo. Si vuole riempire gli stadi e la gente passa la voglia di andare a vedere le partite. Speriamo trovino una soluzione anche lì, sempre Forza Bologna, Antonella da Trebbo. Ciao Antonello, un abbraccio.
1: Sì.
0: Hai ragione, però sì, secondo me il volere non è quello.
1: No, non è quello, però ha ragione, cioè il senso è quello lì. Ad esempio, ieri si è aggiunto, non dico il nome, ma si è aggiunta con noi una persona per Cagliari. Io da ieri che rido, già.
0: Sì, esatto.
1: Quindi insomma, cioè, le trasferte è una moltitudine di cose, la partita è il colorario finale, sperando sempre nella vittoria, ma il contorno è bellissimo, cioè, c'è anche quello, e quindi insomma ci portano via tanto.
0: Volete sentire un vocale?
1: Sì.
0: Fabio D'Ancona.
4: Buongiorno ragazzi, non so come andrà domani, però volevo dire che quando il Bologna si trova in grandi stadi senza pubblico ha fatto sempre grandi partite, speriamo bene. E non lo so, quando nei momenti di difficoltà ha tirato fuori sempre qualcosa. Ciao a tutti.
0: Sì, è vero, è vero, perché anche l'anno scorso proprio a Napoli, vittoria del Bologna in trasferta con gol di Rowe, e quindi magari. Magari. Poi, scusate ragazzi, io non ho capito, ma non possiamo fare la trasferta sempre per quello che è successo durante le partite di UEFA? Un saluto a tutti. No, non c'entra niente Valeria con quello che poi Valeria oltretutto sarà con noi a Napoli, a Cagliari, scusate. PS, io comunque ho rosicato con la vittoria del Coming Champions, contenta per loro, ma un po' di sana invidia ci sta. Ragazzi, io al Como non invidio niente, mi ha fatto più male, e l'ho postato nelle nostre chat, non so se l'ha visto anche Dani, il 77 biglietti staccati al Villarreal per andare a Dortmund al Westfalenstadion, perché quello è il Westfalenstadion
1: che io sogno di entrare in quello stadio, di vedere il muro giallo,
0: cioè 77 biglietti per andare a, no, 79 scusate, 79
1: solo per vedere il muro giallo.
0: Io faccio fatica, non è questo il calcio. Poi, buongiorno ragazzi, ho sentito ora che Dobbik non va a Napoli per infortuni, avete notizie? Sì, né lui né Zortea.
1: Sì, dovrebbero essere, non sono ancora usciti ufficialmente,
0: non
1: convocati.
0: Non è un
1: però...
0: infortunio, ma insomma dovrebbe essere.
1: Diciamo che sono sulla via del guardarla in TV.
0: Sulla via di Damasco.
1: Sulla via di Damasco.
3: Piuttosto si vede che c'è il lancio. Il nuovo disco di Jay Eminem.
0: Esatto, Jay Eminem. Io purtroppo l'avevo capita. Purtroppo sì. Purtroppo l'avevo capita.
1: Quando uno deve rimanere ignorante, in questi casi invece.
0: Poi ti posso far notare che io, sapete come chiamo Teat, la Maria Rosa, perché assomiglia alla Maria Rosa di El Cugino di Campania, è identico.
1: Sì.
0: E adesso abbiamo anche Artemio.
3: Artemio?
0: Sì,
3: è vero. J. Eminem.
1: Immarniamo un trottore targato Farina, eh?
0: Esatto. Basta acqua, basta.
1: Oggi ci siamo. Basta.
0: Sì, comunque è molto probabile che non sia tra i convocati. Sì, poi sì, quando sì, escono sì, ufficialmente lo vedremo, adesso ancora è difficile. Vinolto, un messaggio che ho mandato ieri a Manfred, volevo sapere anche la vostra su una possibile formazione di domani. Adesso andiamo a prendere, bravo che la buttiamo giù. A me piacerebbe vedere una formazione che non vedrò mai contro il Napoli. Pessina, perché contro di loro porta bene difesa 3 con i norvegesi e Teat a centrocampo con Moro, Ferguson, Miranda, Libra e attacco Cambiaghi, Bernardeschi e Piccoli. Che spettacolo! Andiamo a vedere quale sarà la formazione del Bologna di probabile formazione del Bologna di domani. Prego.
2: Vado io. Allora, probabile formazione del Bologna 4-2-3-1 di mister tedesco, ci sarà Tarozzi in panchina in quanto mister tedesco è squalificato dopo il rosso rimediato col Sassuolo. Skorupski in porta, Holm, Helland, Hegem e Miranda a comporre la difesa 4, More, Ferguson a centrocampo con Bernardeschi, Odgaard e Cambiaghi alle spalle di Piccoli. Probabile formazione presa sempre da Gazzetta.it. Vogliamo andare il Napoli anche o no?
0: Del Napoli ne parliamo dopo, per ora non ci interessa, ti diamo dopo la possibilità di leggere anche due volte se vuoi. Grazie. Quando c'è Marco Giordano.
3: Ma allora, su quello che scrive il nostro amico, credo che per un po' questa formazione qui tu non la veda, perché non credo che l'idea del mister è quella di mettersi a tre oggi. Poi se lo vediamo in un'ottica di futuro, che non deve essere un futuro vicinissimo, può essere anche un futuro stagione 27-28, può starci.

0: la cosa al netto del che ha fatto una buona partita tecnicamente tutto era personalità, cioè, ha esordito in Serie A come se fosse uno che ci gioca da 5 anni, eh. Cioè, è entrato, palla, vuole la palla, non è che si nasconde, anzi la vuole. Secondo me è questo l'aspetto che in questo momento cavalcherei maggiormente, perché non è scontato.
1: Io non cavalcherei proprio l'aspetto, cioè io Libra lo metterei lì, quando vuole farlo giocare lo fa giocare, perché ne abbiamo già bruciati diversi in questa maniera qui. Io sento già la gente, ah, questo deve giocare dall'inizio, titolare!
2: No, titolare no, però
1: non è il tuo caso, però sentite, deve... ragazzi, è un, a livello fisico anche col Sassuolo abbiamo visto che è stato divelto 2 o 3 volte in mezzo al campo, e quindi non ci siamo a livello fisico. Deve crescere, deve maturare, deve avere la possibilità di farlo nella migliore serenità possibile.
2: La sgambata è buona.
1: Sì,
2: è certo. Molto buona la sgambata.
0: Sì, ma è tutto giusto. Poi lì come lo fai crescere? Io che non sono mai stato normale, per me domani gioca titolare, diciamo.
2: Però sei in un momento un po' particolare adesso. Aspetta,
1: però lo devi fare, perché il Napoli ha centrocampo in difficoltà.
0: Ma non perché voglio far giocare Libra perché è Libra, quindi adesso dobbiamo cavalcare tutti Libra. Semplicemente perché se gioca come viene o sta giocando ultimamente, quindi col centrocampo a 3, che potrebbe essere Lobotka, Vergara, Gilmour,
1: De Bruyne.
0: Io Libra su Lobotka glielo metto, poi vediamo a correre chi ne ha di più.
1: Sì, Lobotka quanti anni ha? 35, 34, 35.
0: Ma anche come tipologia di
1: giocatore
0: che gioca nel cilindro, bravissimo.
1: Tu te lo ricordi quando avevi 34, 35 anni? Che magari dovevi correre anche nelle amichevoline del giovedì con uno di 10-15 anni.
0: Facevo già l'allenamento.
1: Vedi che cambiano le cose. Anche quello secondo me fa molto. Ci chiedono una cosa sul regolamento. Il calcio d'angolo può essere revocato per errore arbitrale, quindi con un rinvio dal fondo. Ma può succedere anche il contrario, visto che nel regolamento no, non può succedere, perché può essere solo revocato. Non c'è una concessione di un calcio d'angolo con il VAR. Con la VAR.
0: Su questo mi piace, faccio una domanda, perché io ho un dubbio che non riesco a togliermi. Io ho la sensazione che al mondiale invece valesse entrambe le cose, sì, o sbaglio?
3: Secondo me sì, ma io l'ho visto anche in Serie A, posso dire?
0: No, che in Serie A no. Serie A solo revoca.
1: Esatto.
0: Per me al mondiale c'era anche l'opportunità che potessero assegnare il calcio d'angolo se vedevano che era una roba grossolana.
2: Beh, se è clamoroso, cioè lì dovrebbe essere, ma lì magari segnalazione di campo del guardaline che dice: no, guarda che ha toccato, cioè c'è sempre stata quella roba lì. Se il guardaline dice:
1: fermati, non sovrapponiamo due cose, il VAR non può farlo.
2: No,
1: fine.
2: È
1: basta.
2: Una segnalazione di campo quella.
1: Il guardaline ti può dire: no, guarda, l'ha toccato, tanto hai collegamento e fine.
2: Credo che
1: sono due cose complete, non c'entrano un cavolo l'una con l'altra.
0: Solo revocare, cioè l'arbitro assegna il calcio d'angolo, il VAR guarda il replay, dice no, tocco.
1: Sì, perché può instaurarsi un'occasione da rete.
2: Ma infatti non
1: una
2: è
1: cosa, no, ma quello è un dato di fatto. Poi, buongiorno, avevate il termometro della situazione, cioè sapete dirmi all'incirca quanti nostri tifosi sarebbero partiti per Napoli se la trasferta era aperta? Io azzardo un 150, no molti meno, un terzo di quello che
2: anche dice. Perché era già paventata,
1: no,
2: già subito.
1: Allora, se non ci fossero stati problemi, sicuramente 80, 100, posso anche crederci, più realmente 50, 70, non di più. Questo sarebbe più o meno quelli che erano poi i tifosi del Como a Napoli, e più o meno allo stesso orario.
2: Anche perché l'orario, il giorno dopo si va a lavorare, non tutti possono prendere ferie, quindi anche perché gli orari che stanno mettendo mettono in crisi tante cose.
1: Il discorso è molto semplice: a noi dispiace non poter andare, perché portare l'atmosfera di uno stadio, portare quello che è il vivere la trasferta sotto gli ospiti, quello che provi vedendo i giocatori che fanno riscaldamento, è un discorso. Purtroppo non puoi farlo a sto giro, ed è un handicap che andiamo a pagare di riflesso anche noi, che dobbiamo comunque produrre un prodotto che può piacere o non piacere, ma si sa.
2: Come il Pesaratto.
1: Bravo, vedi che mi cogli.
2: Mi stava guardando.
1: Vocale, lo posso mandare? C'è tempo?
3: Vai.
1: Lo mando.
4: Ragazzi, buongiorno, sono Atos. Hanno
1: trovato
4: il modo di non far andare la gente in trasferto per

0: meno di limitare il numero delle persone che si muovono. Non, se piano piano arriveranno che le trasferte, non dico che le eviteranno tutte, ma comunque ti metteranno dei paletti, e questa è un ulteriore.
1: Ah, no, però fermato, scusatemi.
0: Ecco, botta per il mondo del calcio. Il mondo del calcio sta morendo proprio per questo motivo qua, perché hanno solo la televisione, hanno solo quelle cose lì, e chiaramente i tifosi poi a un certo punto li hanno su, dicevo, vado a vedere i giardini di Margherita, almeno posso andarci quando mi pare, come mi pare, e me la godo io. Comunque, buon lavoro e sempre Forza Bologna.
1: Sempre forza, Atos, grazie per
2: ai Giardini Margherita, dove può vedere Pippo Cotti allenarsi per il Criterium degli Assi, vinto anche da Moser.
1: Allora, io c'ero quando ha vinto Moser, ero presente, ero a vedere il Criterium degli Assi, e ti ho mandato anche le foto con Rosola e Baronchè.
2: Venivano giù come una fucilata, perché quel pezzo lì in discesa venivano giù veramente come una fucilata.
1: Criterium degli Assi, 82-83, quegli anni lì. Linea allo scherzo, pubblicità, rientriamo e poi sentiamo Marco Giordano, Radio CRC Napoli.
3: Fino alla fine, Forza Bologna è presentato da...
4: Dalla ristrutturazione di una vecchia stalla, a Bologna è nato il Lambrusco. Al ristorante Il Lambrusco puoi gustare i piatti tipici della cucina bolognese, crescentine e tigelle. Il Lambrusco è ideale per feste, ricorrenze e gruppi organizzati. E se vuoi assaggiare i piatti, le crescentine e le tigelle della cucina del Lambrusco, c'è il menù degustazione a 25 euro. Il Lambrusco è a Bologna in via Garavaglia. Seguici sui social Lambrusco Crescentine e Tigelle.
3: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
5: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
3: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
6: Sto valutando di cambiare auto.
7: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
6: Cioè?
7: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
6: In più?
7: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
6: Auto ricondizionata?
7: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
6: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
7: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Condizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
8: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop Gruppo Venpa. Be different, be ready, be Venpa.
9: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
10: Siamo gli artigiani dei tessuti. Siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
11: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
12: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
13: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
14: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
13: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
14: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
13: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
15: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
16: Ritorna a Comacchio alla 28esima Sagra dell'Anguilla. Fratello Sale e sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica, escursioni, visite guidate e musei, area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'Anguilla a Comacchio, nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.

0: Lo Sport di Bologna è realmente su Nettuno Bologna 1, Bologna Virtus Fortitudo, Bologna Giovanile, Bologna Woman, Fortitudo Baseball, siamo tutti qui. È sì, bellissimo, sì, sì, è sì, veramente bellissimo. Abbiamo l'ospite, signori.
1: Andiamo
0: a sentire com'è il termometro dall'altra parte della barricata. Marco Giordano, Radio CRC Napoli. Buongiorno Marco, ben trovato.
2: Buongiorno amici miei.
0: Ah, grande.
1: Ciao Marco.
0: Benissimo, benissimo. E sentirti è un vero piacere, perché sei un amico nostro, un amico della trasmissione.
2: È un piacere mio. Io sto facendo anche un pensiero, ma un po' così, sto facendo un pensiero.
0: Che pensierino?
2: Durante la sosta vengo a trovarvi.
0: E noi siamo, abbiamo tre settimane di sosta. Sì, sì, sì. Vorrei
2: capito
0: trovarti.
2: Capito che dico.
0: Abbiamo. L'occasione c'è. Bisogna che vieni su a fare un giro.
2: Sto maturando il pensiero. Perché, allora, mi credete? Sono stato solo a Dallara, non ho mai visitato Bologna.
0: È male, male. Poi Bologna, mostrata dai bolognesi, è differente.
2: Chiaramente è un'altra cosa, voglio dire.
0: È differente.
2: Un'altra cosa.
0: Beh, poi bellissimo. Arrivano già Marconi, un mito da casa, questo è Simone, lo ringraziamo. Stai iniziando a diventare, diciamo, una voce familiare anche qui da noi.
1: È che Marco,
2: posso dire una cosa? Lo sapete che ha fatto ieri il Beşiktaş?
0: No?
1: Cosa stavo dicendo? T'abbiamo tolto italiano, però.
2: Ha vinto 3-0.
0: Davvero?
2: È primo in classifica.
0: Grande. Comunque il mister, al di là di tutto, merita questo ed altro, perché mi ha regalato, dopo la nascita di mio figlio, una delle gioie più belle della mia vita.
2: Mamma mia, io ero lì, io ero all'Olimpico.
0: Anche noi.
2: Scusami, era più normale che ci fosse voi.
0: No, era meno normale che ci fosse il Bologna. Cioè, hai capito?
2: Esatto. Diciamo, nella scala è più normale voi, poi io, poi il Bologna, mettiamola così.
0: Esatto, perché non se l'aspettava nessuno. È andata
1: al gol, scene di ordinaria follia, Marco.
2: Ma poi per 60 minuti è stato prendere a schiaffi il Milan, cioè me lo ricordo perfettamente.
0: Sì, partita.
2: Non capivano. Arrivare, è
0: esatto. Salutiamo l'Apolide Sampa, che lui è tifoso del Bologna, ternano di nascita, ma da qualche tempo, visto che ha sposato una ragazza partenopea, residente a Napoli. Lo salutiamo. Ciao Sampa.
2: Chiamalo scemo. Sai, domenica si fa preparare il ragù, domenica va a prendere le pastarelle da portare ai suoi.
0: Bravo.
2: Vabbè.
0: Bravo, sono grandi donazioni.
2: Ti rendi conto che io sto arrivando tra un po' in radio, ti devo fare una piccolissima correzione, non lo sapevi amico mio, ho cambiato radio, adesso sono Radio Napoli Centrale.
0: Nessuno ci ha informato, Radio Napoli Centrale.
2: Colpa mia. Il sabato noi cerchiamo di mettere insieme un po' un gruppo di persone che hanno un sacco di disturbi mentali.
0: Come noi?
1: Ma noi siamo perfetti allora, Marco.
2: C'è una meravigliosa signora che mi ha mandato una foto della parmigiana da 4 kg che porterà in radio oggi. È una cosa bellissima.
0: Ascolta, se noi prendiamo l'Intercity adesso,
2: ce la fai, corri
1: alla Fantossi, il rapido, l'accelerato Crotone Tripoli.
0: 4 kg di parmigiana.
2: Ma mica c'è solo quello. Gente che mi ha promesso frittatine, frittate di cipolla. Arriverà.
1: Ma li portano anche qua. Devi sapere che le portano anche qua. Però al sabato non arriva neanche la carta con cui il vassoio è incartato.
0: Perché qui le portano durante la settimana. Sì. Noi al sabato arriva, sai cosa? Come si dice in bolognese? Luque.
1: Sono delle bocche da fuoco che sono importanti qui.
2: A me dispiace, però, ragazzi, durante la sosta sto maturando sta convinzione.
0: Guarda,
2: vieni
0: qui, se vieni il sabato mattina in studio con noi e facciamo la trasmissione insieme.
2: Bellissimo, ci potrei, vediamo, adesso organizzo, adesso ti chiamo, ti faccio sapere appena riesco a organizzare una cosa bellissima.
0: Porta anche la signora con 4 kg di parmigiana.
2: Allora, detto tra di noi, è meglio che non vada a porto, perché è anche non vorrei vi innamoraste, ecco, cioè, poi dice, l'amico Ternano. nano che ha sposato la napoletana.
0: Vabbè, 4 kg di parmigiana, se permetti, con gli occhi a cuore su quello, anche sì, è uno dei miei piatti problema, preferiti.
2: Il problema è che potreste fare gli occhi a cuore anche su altro, però evito di andare.
0: Grande Marco. Marco, Napoli-Bologna, che poi diciamo l'evento clou almeno per noi di domani. Due squadre che almeno da livello di punti sono un pelo in difficoltà, però sono due squadre che cercheranno assolutamente il rilancio domani.
2: Amico mio, non sono un pelo in difficoltà, sono in difficoltà, senza se, senza ma. Sono due squadre che hanno problemi diversi. Il Bologna, chiaramente, poi mi confermerete voi, Zortè e Dobrik sono fuori.
0: Dovrebbero essere fuori, ma non ci sono ancora i convocati.
2: Specialità. Ok, sì, sì. Ok. Però è chiaro che da un lato c'è Sparta che non ride, dall'altro Atene piange, perché a Napoli ci stanno 46 infortunati, ma tanto per cambiare, perché chiaramente sì, questa è una squadra che con gli infortuni ormai ci ha fatto l'amore, e quindi è abbastanza una partita dove prevarrà solo, diciamo, l'idea del risultato, cioè ci sarà poco da vedere. Il Napoli deve vincere e basta. Il Napoli, se non vuole già dire addio alla corsa, non al sogno, alla corsa scudetto, non vuole mettere in grande difficoltà anche le ambizioni di Champions League, deve vincere e basta, cioè non c'è nessuna alternativa alla vittoria. Poi è chiaro che il Bologna ha mostrato, leggevo dei dati anche interessanti, ovviamente anche la grande eredità di mister italiano, il Bologna fa un possesso qualitativo molto alto, è uno dei possessi migliori della Serie A, ma anche in Europa. È ovvio che c'è, come dire, da aspettare due squadre che tra i cerotti e i problemi che hanno, il Bologna in fase realizzativa, il Napoli in fase di mantenimento del possesso e così via, diciamo non credo che offriranno uno spettacolo galattico, però è chiaro che il Napoli presta un po' il fianco ad essere colpito negli ultimi tempi, quindi il Bologna non deve partire sconfitto. Per il Napoli c'è un solo risultato che deve essere la vittoria, altrimenti il Napoli entra in crisi. Il Napoli, se non vince col Bologna, entra ufficialmente in crisi, 3 sconfitte consecutive, non vittoria col Bologna, quindi anche un pareggio, che al Bologna immagino andrebbe abbastanza bene, si tratterebbe semplicemente di entrare nella fase della crisi. Sì, quindi sì, il Napoli ha la necessità di portare a casa questi 3 punti. La formazione cambierà un pochino viste le assenze, gioca Milinkovic, secondo me fa Di Lorenzo, Rachmani, ma potrebbe giocare Beukema, perché per non farle giocare tutti a Rafa Marin. A sinistra sicuramente gioca Spinazzola, penso che il centrocampo non vari più di tanto, quindi ci sarà De Bruyne sicuramente, ci sarà Lobotka, Anguissa potrebbe recuperare per la manchina ma dovrebbe giocare Gilmour, poi davanti Højlund di sicuro. Penso che verrà data a Vergara la possibilità di giocare titolare, poi bisogna capire se con Politano o se con Lang, là mi riservo ancora qualche dubbio, però diciamo più o meno lo schieramento è questo. Il Napoli ha sicuramente delle alternative importanti in panchina, dicevo nel corso della settimana in radio con grande serenità, se hanno detto in tanti che il Napoli non poteva mai fare punti con l'Arsenal perché il valore delle alternative è totalmente diverso, noi abbiamo fatto entrare Lucca, loro Havertz, benissimo, allora il Bologna ha fatto più 56-57 milioni sul mercato, c'ha 3 giocatori fuori di grande importanza, il Napoli deve tipo benda sugli occhi e battere il Bologna oggi, se il teorema esposto dai Sapientoni.
0: Sì, sono d'accordo con te su questo, sono d'accordo, perché anche qui c'è quel diktat lì e sinceramente non mi trovo minimamente d'accordo.
2: Ma dai, avete fatto un disastro sul mercato, ragazzi.
0: Sì, sinceramente. Allora, disastro. Sai cos'è? Vabbè, disastro, dai, lo vediamo.
2: Non puoi vendere, cioè io non me la prendo nemmeno con Tedesco, cioè perché secondo me Tedesco sta facendo un buon lavoro. Sì. Poi vediamo così, ma non puoi vendere quella gente lì e prendere, cioè sei tornato 10 passi indietro, sei tornato ad essere una dimensione da 12esimo, 13esimo posto.
0: No,
2: quasi di
0: quello no, Marco, quello no. Siamo un Bologna che si rilancia, perché comunque il Bologna ha cambiato allenatore, ha sicuramente bisogno di un cambio di ciclo, perché noi abbiamo chiuso un ciclo, sei chiuso.
2: e... Dago, siccome ho criticato molto De Laurentiis, c'è la proprietà oggi del Bologna, faccio fatica a capire.
0: Sì.
2: Ma vuoi essere?
0: Bisogna vederla da qui. Bisogna vederla dal modo di intendere questo Bologna. Io ho tanti dubbi, come te, assolutamente. Però mi sono abituato, vedi l'anno di Ndoye, Calafiori, tutta quella gente che è arrivata con gli stessi stigma che hanno questi giocatori. Sì. E quindi sai,
2: vediamo,
0: mi riservo sempre. Poi sono d'accordo che sia un mercato da 5, addirittura c'è chi gli ha dato 4,5 al mercato, quindi è anche qui presente. Quindi
2: posso usarti un'espressione molto volgare ma molto partenopea?
0: Sì, vai.
2: Bisogna vedere se ogni strunza diventa babà, cioè a Napoli si dice.
0: Sì, è vero, è così.
2: Se qualcosa che inizialmente sembra essere poco brillante poi diventa un dolce buonissimo. E io non lo so se ogni volta poi Sartori riesce a fare il pasticcere, perché secondo me non sempre ci riesce.
0: Sai cos'è? Che qui il pasticcere è buono. Perché Tedesco è veramente un gran pasticcere, ti dico la verità.
2: No, ma a me piace. E ti dico una cosa, lo sai che ha rischiato di diventare l'allenatore del Napoli?
0: Ah, ma io mi chiedo perché non lo sia diventato. È quella la domanda. Perché no, non è?
2: No, ma è bravo, veramente è un allenatore che ha idee.
0: Stesso
2: Bologna faccio un gran possesso. E tieni conto che questo, se venite a Napoli con l'idea di palleggiarci in faccia, potete metterci in difficoltà.
0: Ah, ma è quello, Bologna è quello lì. Dani Fabbri, che è il nostro mister e socio storico, nonché fondatore di questa trasmissione. Domanda per te, Marco, vai Dani.
3: No, la domanda è articolata. Io non sono uno che la pensa molto lontano dal tuo di pensiero, perché per me il Bologna ha fatto un mercato da 6. Come diceva Andy, sta aprendo un nuovo ciclo, perché il ciclo che ci ha portato a vincere in Europa sta finendo. E qui parte la mia domanda. Per me invece il mercato del Napoli è stato da 3. Perché il ciclo...
2: Da 2, ti anticipo, sei anche da 2.
3: No, ma ti do la mia visione. Non sta riaprendo un ciclo, cioè, la rosa del Napoli è una rosa che a qualità è sicuramente alta, ma è una rosa vecchia. Di Lorenzo, Spinazzola, Lobotka, De Bruyne hanno tutti giocatori che sono bravi, ma che comunque si è visto che sul passo fanno fatica oggi. E mi chiedo, quando inizierà il nuovo corso del Napoli?
2: Allora, ti rispondo con grande piacere, perché la domanda è estremamente interessante, secondo me posta anche molto bene. Io credo che il Napoli oggi rappresenti, e l'ho detto e lo ripeto qui con grande piacere, il più grande partito conservatore che c'è in Italia. Il Napoli fa della vita calcistica di ogni calciatore un prolungamento inutile. Rinnovi su rinnovi. Ogni giocatore che sta a Napoli ci deve trascorrere pare per forza almeno 6 anni, ma chi se ne frega? Ma perché? Un giocatore ha una vita calcistica normale, 2-3 anni al massimo, via, ricambio, a seconda di come cambia il gioco, a seconda di come cambiano le caratteristiche dell'allenatore che è in panchina, a seconda di come cambia evidentemente anche la possibilità di far sviluppare delle caratteristiche ad una società che non ha dietro chissà quale fondo, e allora deve vivere e bene di player trading. Oggi il Napoli fa un mercato disastroso, perché Favasulli è un buonissimo terzino, poi non prende un centrale, una cosa devastante, e non vende, perché non vende il Napoli? Io questo non lo capisco. Arriva qualcosa per McTominay, dallo, arriva qualcosa per Anguissa, dallo, arriva qualcosa per Neres, per chiunque altro, dalli via. Non chiedere cifre spropositate, non serve a niente tenere questi giocatori per anni. Il mondo è pienissimo di ottimi giocatori. Il Borussia Dortmund sta a far ballare la rumba a chiunque in Germania, prendendo giocatori di 18, 19, 20 Vero. Anni. Io voglio dire questo, cioè, diamo anche questa dimensione qui, togliere dei giocatori importanti. Allora, di Orsolini, di Lorenzo ce ne devono stare 2, basta, finito, non devono stare 30 anni sempre gli stessi giocatori da una parte, perché si ha paura del futuro. Questo è un calcio che è lo specchio del paese, una paura innata di quello che può venire dopo. Ma dove sta scritto che un giovane deve far peggio? È entrato Favasulli contro l'Arsenal, sembrava uno che ci avesse 50 partite di Champions League nelle gambe. facciamoli giocare, diamogli la possibilità anche di fare una partita di merda, ma poi dopo di crescere, di esaltarci, eccetera eccetera. Mamma mia, cioè veramente,
0: Marco, io ti devo, mi scuso ma ti devo interrompere perché abbiamo la pubblicità da dare, 10:20 è lo stacco pubblicitario. Io ti ringrazio, Marco, per essere stato con noi
1: e ti aspettiamo qua, Marco.
2: Ci vediamo prestissimo, amici miei. Ci
0: Radio Napoli Centrale, Marco Giordano.
2: Ciao, amici.
0: Ti do un abbraccione. Ciao Marco, grazie. Ragazzi, Marco Giordano, tanta roba, sempre e comunque, ricordatevelo sempre. Pubblicità per noi, rientriamo dopo con i vostri messaggi.
4: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
5: Fu educato Mancino Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa.

0: domani alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Sai, sto valutando di cambiare auto.
3: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
2: Cioè?
3: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
2: In più?
3: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
2: Auto ricondizionata?
3: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
2: Mo va là, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
3: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto condizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
4: Ehi, non ti piace la pappa?
5: Forse vuole qualcosa di più.
4: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
5: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
4: Ok, ordiniamo subito.
5: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
6: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
7: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
8: Oh, ma siamo impazziti!
9: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
7: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/mario.
10: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
11: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
12: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
13: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
14: Una Fiat 500?
13: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: E rientriamo 10 e 26 in questo momento. Cos'è successo? Ah, fermo lì, è entrato l'automatico. No, bisogna che ci facciamo un po' di scuola dopo, avvisami così ci guardiamo. Poi, da casa 366-402-4022, il mercato di Indoie e Calafiori ha lo stesso stigma di quello attuale? Scusami, ma sono totalmente in disaccordo. E questo tuo ottimismo, a prescindere, non fa bene alla squadra, dice Matteo, che sarebbe Chris. Però si firma Matteo e nei due precedenti messaggi dice: Cotti, sei irritante nel tuo essere filo societario. Cotti, ma quando dicevi che eravamo da sesto, settimo posto, intendevi in B, vero? Non è che hai un gran biglietto da visita, Matteo. Poi, soprattutto, mi sembra che tu non abbia capito quello che ho detto, o forse mi sono spiegato male io nell'esporre. Quando sono arrivati in Doie e Calafiori, assieme a Odgaard, Odgaard è arrivato dopo, sono arrivati 4-5 giocatori. Freuler è arrivato in quel mercato lì, sì. Poi arrivò anche Beukema in quel mercato lì.
1: Sì.
2: Perché
1: Lukumi è arrivato l'anno prima.
0: Lukumi, andò via Teate e arrivò Lukumi. Sono arrivati e io mi ricordo come se fosse adesso. Ma chi abbiamo preso? Calafiori, ma cosa
1: l'ho preso? Le Samparrot,
0: è vero, anche questo è un leitmotiv. Gli stessi stigmi, ma è uguale, è la stessa situazione, perché tu adesso parli dopo che hanno fatto quello che hanno fatto, ma bisogna vedere poi questi cosa fanno.
2: Ma
0: perché noi saremmo, come dici tu, irritanti, anche se non l'hai detto a noi, e filo societari. E secondo me, ragazzi, quando mandate i messaggi, i vostri pareri personali, sì, bene, però non portano più di tanto a quello che è lo svolgersi di questa trasmissione. Perché se tu mi dici il mercato di Indoie che alla fine è lo stesso, non sono d'accordo, ci sta. Ma cosa porta questo tuo ottimismo? A prescindere, non fa bene alla squadra. Sai che cavolo gliene frega la squadra se io sono ottimista o no?
2: A lunedì loro vanno a prendere il caffettino, ve lo dico, è lo stesso, non gli cambia niente.
1: Io sono convinto che adesso sono là che stanno ascoltando noi.
0: Incredibile.
1: E entrano in campo col sorriso,
0: sì,
1: Con le lacrime. Oh, Andy, Daniel, Bomber e lo Scarcia hanno detto che facciamo schifo.
0: Mamma mia, oh, no. Sono ottimisti. Ale, grandi, adesso vinciamo 7-0 a Napoli, grandi. Dai, va là. Chris, Matte, ok, no. Abbiamo capito che insomma. Vabbè. Buongiorno, Calafiori, Indoie, Beukema, Lukumi non è la stessa situazione, erano giovani con svariate presenze nelle competizioni europee.
2: Lukumi?
0: Ma chi? Lukumi?
1: Allora,
0: Calafiori?
2: No, aspetta un attimo. La seconda frase, non leggerla, ti prego.
1: Tanto è buongiorno a noi o buongiorno al giocatore?
0: No, buongiorno a noi, buongiorno. Punto. Poi, via, vabbè. Calafiori, Indoie, Beukema, Lukumi. Chi a casa guarda un minimo di partite e non film su Netflix li conosceva. Gli ultimi due o tre forse sono nettamente insufficienti. Altro che sei. Allora. Per me è insufficiente il mercato, attenzione, ma come lo era insufficiente a bocce ferme allora.
2: Ma ci ascoltate?
0: Cioè, Lukumi aveva 10 e passa presenze in Champions Gold Gang, non siete molto informati. Ma chi sei?
1: Allora, adesso rispondo.
0: Ma chi sei per dire Edo?
1: Il mercato gliel'ho dato io, sei. Allora, Indoie, Basilea, un gol in campionato. Aveva fatto le coppe, forse non aveva neanche fatto gol in Europa. Beukema, AZ di Alkmaar, 6 presenze in Europa League. Calafiori, Basilea, veniva da 2 operazioni al ginocchio, di cui l'ultima sembrava che dovesse anche smettere la carriera.
0: Sì.
1: Va a Basilea in un'operazione che la Roma cerca di fare una monetizzazione su un giocatore che sicuramente doveva essere uno di quelli che poteva arrivare, ma fisicamente si è sempre fatto male. Lukumi, genialata di Sartori, centrale del Genk, all'epoca in odore di nazionale colombiana, ma non ne credo che avesse avuto una convocazione, perché i titolari erano Sanchez, Davison Sanchez e Jerry Mina. Quindi prima di parlare è meglio che Netflix tu paghi l'abbonamento, ma soprattutto paghi anche quello degli altri sport.
0: Sì, sinceramente non ne... potevi anche, ripeto, magari è una pretesa mia che va fuori. Non siete molto informati, guardate Netflix, ragazzi, non è un bar, non è un bar questo, è una radio, bisogna avere rispetto per chi va in onda, come noi ce l'abbiamo per chi manda i messaggi. Però se tu mi mandi dei messaggi del genere, Edo, sempre che tu sia Edo, perché l'altro è Matteo, ma sarebbe Chris. Vabbè.
2: Vai avanti.
0: A Bologna siamo fatti così. L'Ulele Trest può andare in pianta stabile nazionale, ma rimane tristo. È verissimo.
2: E aggiungo anche che i messaggi che arrivano a volte, o comunque sento le cose su tedesco, sono le stesse che ho sentito i primi tre mesi su Vincenzo Italiano.
0: Sì, verissimo.
1: Ma domani... non arrivare anche quando arrivò che subentrò Thiago.
0: Allora, domani non la prendiamo. Non la perdiamo iniziandola con Skorupski, Holm, Elland, Egem, Teat, Moro, Ferguson, Libra, Cambiaghi, Piccoli e Bernardeschi, dice Andrea 74.
2: Vabbè, forse la formazione
0: è bella,
2: ah no, però,
0: formazione
2: però mette
0: qui
2: su Teat.
0: Teat terzino, che poi
2: Miranda
0: non sarebbe terzino, perché in fase di non possesso tu avresti un Teat che va a tagliare dentro come faceva Cambiaso, e lo fa anche Tedesco, Cambiaso con Motta, e dando più spazi di spinta a Holm, che spinge molto di più.
2: A centrocampo hai tanta tecnica, ma sei un po' leggerino. Però hai veramente tanta tecnica, Moro, Ferguson, Libra, hai veramente tanta tecnica, e nel secondo tempo puoi anche portare su un Odgar che in 20-30 minuti può fare anche qualcosa di più.
0: Allora, qua andiamo ancora con i messaggi. Ragazzi, se non vi piace cosa dicono Andy, Dani, lo Scarci, eccetera, eccetera, cambiate radio. Oh no, rimanete qui con noi, perché è bello anche il contraddittorio. Mm-hmm. Perché se tu mi dici, guarda, non sono d'accordo, è proprio la linfa della trasmissione,
2: certo,
0: perché ti permette...
2: un milanista, oh,
0: ragazzi.
2: Esatto. Peggio di così, cacchio.
0: però accidenti, c'è modo e modo,
2: certo, ci sono dei modi differenti.
0: Smettete di vedere Netflix, ma chi sei, per dire una roba del genere, ma chi sei?
2: Non so neanche quanto costa l'abbonamento,
0: no, non ce l'ho.
2: Quindi proprio
0: ciao ragazzi, non vi preoccupate, in radio si vivono soprattutto i contrariati cronici, e il bello che pensano di fare il bene del Bologna infamando tutti da saputi in giù. Noi in silenzio facciamo sempre scudo a tutte le maldicenze, belli compatti, aspettando che tutti saltino sul carro. Ernesto, Medicina Rosso Blu. Grande Erni, un abbraccione.
2: Io credo che questa trasmissione possa arrogarmi il diritto di dirlo, a dire il nome di tutti, è sempre stata a favore e contro, quando c'era da dare e quando c'è da prendere,
0: certo.
2: C'è da prendere, finito, perché è così, cioè, non bisogna nascondersi. Se abbiamo fatto male, se per Dani il mercato è da 5, da 6, per me è da 5, perché io certi giocatori
1: volevo arrivare lì,
2: cioè, sì. Allora, yeah.
1: Fra di noi non è detto che abbiamo lo stesso pinto,
0: certo, ma raga,
2: è così,
1: ne parliamo, ci confrontiamo, discutiamo, cerchiamo di capire,
0: ma il bello di Nettuno Bologna 1,
1: il perché uno dice 6 e l'altro dice 4, tutto qui, ma va bene che uno non è d'accordo.
0: Il bello di Nettuno Bologna 1 è quello che quattro persone all'interno della stessa trasmissione possono avere due o tre o quattro idee diverse.
2: Uno non capisce niente.
0: Vabbè, lascia stare.
2: Non
0: ho voluto far partecipare perché perché era quello.
3: Almeno io però non paragono giocatori di Ascoli Piceno ai anni che hanno vinto tutto.
2: E anche lì non aprire quella porta.
0: No,
2: ma il paragone anche lì, vedi, perché ti dovrebbero togliere anche la bontà. Non meriti di vedere Modric. Non te lo meriti, Modric. Te non te lo meriti.
0: Andiamo male perché ultimamente sono sparite le cabale. No, beh, accidenti. Abbiamo visto che non funzionavano più, le abbiamo tolte. Stefano da Forlì, grande, che dice anche: buongiorno ragazzi, basta fare polemiche. Tanto domani si perde il Grunetto 4-0. È iniziata la discesa in B e Libri in tribunale.
2: Sì, sì, sì.
0: Anzi. Poi vediamo qui Stefano che dice: buongiorno, l'importante è non vedere più in campo Odgar, giocatore inutile. E con lui in campo siamo in 10. Giocatore indolente, basta vederlo nel riscaldamento con le braccia sui fianchi e la testa bassa. Sembra che non ne abbia voglia. E se non ne ha voglia può stare serenamente in panca. Abbiamo due mister, tre mister, quattro mister.
2: Io nelle partite che ho visto nell'ultime tre c'è stato qualcun altro che è stato tra virgolette inutile. Orsolini, perché quando ha giocato non è stato all'altezza di quello che doveva essere.
0: Alassane,
2: perché è un giocatore che non può vedere il campo, e lo Skorupski, perché Skorupski in questo momento non è Lucas di quello che era all'inizio. Si sta riprendendo, perché l'ultima stampa due robe, cioè l'uscita valanga è qualcosa di devastante, però si sta riprendendo, c'è il suo tempo. Cioè, ci sono altri giocatori. Odgar molto probabilmente, dopo lascio la parola anche a mister Fabri, è fuori ruolo molto probabilmente, vedi, anche per questa cosa qua.
1: Allora, al netto di Skorupski, che fa diciamo un ruolo a sé, che comunque domenica se non c'è Skorupski facciamo fatica a pareggiarlo, per tutti gli altri, cioè adesso inutili, indolenti eccetera, cioè io non credo che un giocatore vada in campo per fare schifo, cioè,
2: quello è fuori di
1: speriamo. Io credo che oggi siamo in un momento che tutti i vari componenti, c'è chi ci arriva prima più velocemente, chi ha bisogno di più tempo di capire e assimilare quelli che sono i nuovi principi di gioco del Bologna, che sono molto diversi, molto, sembrano banali ma sono molto complicati da digerire, perché un conto è andiamo, recuperiamo e ripartiamo, un conto è fare questo in certi momenti quando la palla diciamo è nella metà campo avversaria, mentre quando nella metà campo è tua fare un altro tipo di gioco che è possesso tipo rugby, andiamo in avanti tutti insieme. Sono due concetti molto diversi che il Bologna ha bisogno in questo momento di tempo. Odgaard col Sassuolo fa molissimo, per me Bergamo è, è uno degli aghi della bilancia,
2: è devastante.
1: Quindi secondo me hanno bisogno di capire le due cose, perché a Bergamo la partita ti veniva anche un pochino più facile, perché potevi giocare sopra l'Atalanta, il Sassuolo ti è venuto a giocare sopra, e quindi devi capire anche nel momento che l'avversario ti aspetta e vuole ripartire su di te di trovare delle soluzioni alternative, che abbiamo fatto effettivamente difficile, se non che quando abbiamo messo le due punte che abbiamo detto sapete cos'è, voletevi aspettarci, noi la buttiamo là dentro.
0: Cristina dice giù come piombi, è già stato detto Forza Bologna? No, non è stato detto. No, non l'avevamo prima detto oggi, giù come piombi.
2: No, non era Stefano da Forlì, libri in tribunale.
0: Libra in tribunale.
2: Libra in tribunale, no, è vero.
0: Ragazzi, in pubblicità rientriamo ancora tutti i vostri messaggi.
4: Primavera 1. Segui le partite del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 15 sul canale 2, in diretta dallo stadio Enzo Ricci, Sassuolo Bologna, in collaborazione con Lavoro Più, Work as you play, play as you work. Tutte le partite del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
5: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
6: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
7: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
8: Siamo gli artigiani dei tessuti, siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo, ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
9: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
10: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
11: Una Fiat 500?
10: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
12: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
13: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
14: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. TAEG 1,61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
15: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dotto 12, zona Emilia Levante.
16: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
17: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cilliche-Mie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
16: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
17: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
16: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: 10.43, altro blocco di fino alla fine Forza Bologna. Messaggi, iniziamo da quelli più vecchi, addirittura delle 9.07. Abbiamo un po', diciamo, lasciato andare i messaggi più vecchi, li riprendiamo subito in questo momento. E ovviamente
1: questo qua è già il primo, eh?
0: Eh?
1: È del Marza, questo è il primo.
0: Aspetta,
1: da leggere, che è un vocale.
0: Perché è qual è?
1: Quello
0: l'hai già messo, scusami, sì, non avevo visto il passaggio. Eccolo qui.
2: Buongiorno Carlotti.
0: Cioè, ciao Marta.
2: Come delle molle, oh. Ma cosa è successo? Sarà perché ha vinto la Fiorentina, forse. Fatti bravi, un abbraccione.
0: Ciao Marta.
1: Una parola d'ordine è gin tonic. Con 40 gradi.
0: No.
1: Un eroe.
0: Impossibile. Claudione, buongiorno. Real Como sui marroni. Non li sopporto. Ah, dimenticavo. Domani due fisso a Napoli, dice Claudio. Però ragazzi, quando tre anni fa, da questi, anche quattro, da questi microfoni, dicevo, guarda che sta arrivando il Como. Oh, ma chi è il Como? Ma adesso anche quelli...
1: È arrivato.
0: Preso. E ci sono i podcast, è inutile che diciate. No, non è vero, ci sono i podcast.
1: Su Netflix,
0: mamma mia. Ciao ragazzi, come siamo messi? Malissimo. Malissimo, sì, sì, Fede, malissimo.
1: Arbaltè.
0: La vinciamo, la perdiamo, la pareggiamo. Di sicuro c'è solo che non ci sarà nessuno dei nostri tifosi. Per il resto sono andati in forte crisi depressiva dopo che ieri sera i fiorentini ci hanno superato. Ah, ma oh, prima o poi loro la prima vittoria l'avrebbero fatta. Anche perché sinceramente hanno un impianto tecnico di primissimo livello.
1: Ecco,
0: poi
1: lì la situazione è grottesca.
0: Lì la situazione è veramente grottesca. Come diceva Luca da Brescia, giustamente, lì è veramente grottesca. Allora, Dan dice, che non è Ndoye, mi pare ormai evidente che il Bologna quest'anno lotti per la salvezza. Speriamo di fare una salvezza tranquilla, perché la squadra mi sembra veramente scarsa e con poca qualità. Più abbiamo una punta che ha già dei problemi fisici e mi sa che dovremmo fare poco affidamento sull'ucraino, dice Dan. Ragazzi, il campo, il campo sarà galantuomo. Io sinceramente adesso né in un modo né in un altro, né mi viene da dire fare un gran campionato né sarà un campionato da salvezza, io non sono ancora in grado di leggerla
1: con questa pausa lunga. Io dico fine novembre, inizio dicembre dovremo vedere se il Bologna è buono o se il Bologna è triste o se il Bologna è meglio.
0: Sì.
3: E nell'ottica di guardare i numeri, se mantiene la media fa 14, arrivare alla fine dell'anno.
0: 14? Sì.
3: Se andiamo a vedere i minuti, sì, tiene quella media lì, che sembra adesso che abbiamo uno scarpone davanti. Questo 14. Però quando arriva lì, perché adesso tutti, lì in mezzo all'aria, facile, lo devi fare quel gol lì,
1: Ah sì.
3: Quel gol lì lo devi sapere.
1: Tutti e due.
0: Sì, anche perché prima ne smazzola uno
1: che clamoroso. Sabattata paurosa che fa un movimento incredibile perché passa davanti al
0: difensore. Ma anche a Bergamo fa un movimento incredibile perché lascia lì il difensore, poi si è accartucciato e è imploso.
3: Sono onesto. Quando sbaglia quello che dicevi te in casa,
1: il primo
3: quello
1: sotto
3: che
1: di
3: fa,
1: noi
3: falta, perché lui scappa largo, poi viene
1: fa, fa una manovra meravigliosa
3: e scaglia con la palla. Ho detto cavolo, gira male. E quando sappiamo come gli attaccanti gira male le prime, non fa i gol, diventa difficilissimo. Poi invece fa quello, ho detto aspetta che forse gira diversamente, perché poi girano su quelle cose lì, di Vaio, dicevamo poco tempo fa gol in Coppa Italia di ginocchio appena entra, Rolando Bianchi prendeva solo, ci andava sempre vicino, Carson ci è andato sempre vicino.
1: Quella traversa col Gé è finito a venire a fare allenamento in bicicletta.
3: E quel gol in mezzo all'area, ma come dicevi te anche quello di Piccoli, non sono gol banali.
1: No, assolutamente.
0: Altro messaggio, questo è un amico, Nico Bergami, un abbraccione Nico, ben trovato. Grande Andy e Bomber, buongiorno, come state? Anche lo Scarze, dai, che non teniamolo da parte, siete anche ottimi amici, quindi come state? Vorrei solo dire una cosa, il Bologna ha mostrato un gioco molto propositivo, è vero che mancano i punti che possono trasmettere un po' più di tranquillità nell'ambiente, ma sono sicuro che Tedesco e questi ragazzi ci regaleranno soddisfazioni. Dimenticavo, trasferte libere, strada d'accordo, PS, che bella maglietta che hai Scarze, è la maglietta dell'Osteria Grande. Macron, esatto. Macron, Macron. Poi, e oppure allora sì, era riferito ancora il, mm-hmm. al discorso trasferte in Germania. Mi sembra migliore la situazione, non mi sbaglio, tutte le partite danno il settore ospiti murato, eppure non mi sembrano degli stinchi di santo. Sta cambiando anche lì, purtroppo sì. Arrivano le prime restrizioni anche in Germania, quindi non tutto è oro quel che luccica,
3: facendo che l'anno scorso o due anni fa fanno una manifestazione dove ci sono tutte le tifoserie, sì. Tutte si sono presentate adesso a Berlino, credo, fecero un corteo dove c'erano una cosa come 50 gruppi
0: e tutte le tifoserie di A e B di Bundesliga e Zweite Liga, insomma, ma bella manifestazione. Buondì, Andy Bomber, Pippo, perché c'era Pippo Cotti, Dani, lo Scarsi, tutti quanti. Com'è la situazione in infermeria ad oggi? Sei contento? Sì, in attacco esordisce nel secondo tempo l'attaccante olandese NM al posto di Piccoli. Dovvig, meglio che si conservi per il Toro dopo la sosta. Per voi, grazie, Andrea.
1: Ah, bisogna vedere intanto
0: il Toro prima della sosta, intanto.
1: Il Toro è prima,
0: perché c'è il Toro il 19, poi si riprende l'11 di marzo e l'11 sì, di marzo.
1: Sabato è lunga
0: bella
1: la sosta, però, bella sosta.
0: L'11 di ottobre a Lecce.
1: Sì. No, però c'è sabato le 19.
0: Cosa ridi?
1: Sabato 19 alle 15.
0: Cosa ridi?
4: Oh, Eddie.
3: Non ha detto
4: devo ridere anche degli altri.
3: Secondo me non ha messo sul piatto una cosa banale.
0: No.
3: Perché in questo momento, dove comunque sai che puoi lavorare 3 settimane con tranquillità e mettere a posto tutti gli aspetti fisici, io onestamente da staff tecnico ci guarderei.
1: Allora, stipendi quanti vanno via poi? Perché è National League, quindi vanno via anche gli
3: almeno anche Dovdic.
1: Sì, quindi c'è anche quel problema lì.
0: Buongiorno bella gente, domani in quel di Napoli a tifoseria partenopea si godrà un largo 4-1, ovviamente vantaggio sul blu e poi sfacelo, con Tita da una doppietta del super titolare nazionale Beukema, balletto finale di quel simpaticone di Allegri e chiosa di De Laurentiis che affosserà definitivamente la minustaglia. Sempre forza Bologna, ragazzi, sempre forza.
1: Grande. Simon, devi smettere di lavorare sabato mattina. è un problema Simon.
0: Paolo, chi è? Paolo il Tavernino. Sì, è Paolo Taverniere, sì. Ragazzi, domani per i tifosi napoletani, felice per la vittoria sul Bologna, preparo una pastiera, sempre forza Bologna, Paolo il Taverniere, PS, se passate da me il litro di birra promesso ai tempi della vittoria di Coppa Italia vi sta aspettando, il milanista lo paga.
1: Chiaro. Grande, bravo.
0: Grande Scarce.
1: Col Catuvini in mano già.
0: Mirko, ciao Mirko, buongiorno. Il calcio è bello perché puntualmente smentisce la logica. Sulla carta il Napoli dovrebbe vincere agevolmente, poi Allegri, il periodo particolare, li porta a non sbagliare. Ma Tedesco è bravo, noi non siamo in splendida forma, ma lascio il risultato aperto. Un saluto a tutti e sempre forza Bologna, Mirko. Grande Mirko, grazie.
1: In splendida forma, proprio il contrario. Sassuolo ti ha dimostrato che basta essere. Un attimino
0: c'è stato questo. Un calo da Bergamo, sì. Un calo,
1: ma per me più bravi tu del Sassuolo, sì. Perché andavano veramente tanto, cioè non è stato il calo tuo, è che loro andavano veramente in questo momento ma veramente forte,
0: sì.
1: Vanno forte,
0: sono d'accordo con te. Ciao ragazzi, spero di fare qualcosa in più in centrocampo, vorrei vedere con più minutaggio a Mondaraj Stefano da Imola. Grande Stefano, bisogna vedere se è pronto o no questo ragazzo qui. Io mi fido di quello che fa Tedesco, cioè non fa le cose contro logica il mister.
3: Ma poi anche il discorso dei giocatori, ci sono dei momenti che ne va meglio uno che l'altro, cioè, come a Bergamo ha inserito a Mondaraj non Libra, in casa col Sassuolo ti serviva un giocatore con altre caratteristiche, ha messo Libra e non ha messo Mondaraj.
1: A Bergamo l'avrei ricorso coi cani, però
3: sì,
1: su quella palla di carne secchi, quella vaccata enorme di carne secchi, non ti era rimporta,
3: però in quel momento ti serviva uno di fisico e di battaglia, certo. Non ti serviva uno che ti aiutasse a giocare, quindi vediamo. Io credo che è un ragazzo interessante, insomma Laer è considerato uno dei centrocampisti più qualitativi, già col pensiero che potesse essere uno da nazionale ai mondiali, quindi vediamo.
1: Ho visto anche il Monte rischiare non lo so, fortunatamente che era lì coi cinni. Noi avevamo già le braccia alzate,
0: sì,
1: È incredibile, davvero.
0: Andiamo, andiamo avanti perché abbiamo tantissimi messaggi. Un sogno che poi magari tanto sogno non è, fine settembre, cioè l'ok per lo stadio nuovo. A gennaio entra in società un fondo e in appoggio a Joy. A giugno facciamo un mercato mostruoso. Tra 3 anni siamo in Europa con lo stadio nuovo e una squadra mostruosa. Ok, ora potete svegliarmi. No, sì, no, sì. Perché dobbiamo svegliarti? Va benissimo.
1: Lasciamoli lavorare con calma. Va che benissimo. Magari stavolta è la volta buona.
3: Appunto, anche così, non è una roba buttata lì che può essere un sogno.
1: No, no, per carità, però lasciamoli lavorare in silenzio, che potrebbe essere la volta buona, per carità, per carità.
0: C'è gente che chiama ancora, ragazzi, non prendiate le chiamate, a noi no. Farebbe piacere ascoltarvi tutti, è sempre lo stesso numero, perché riconosco l'135 finale, però non prendiate le chiamate, scusate. Ciao ragazzi, Claudio Casalecchio. Ho detto che a mio parere abbiamo fatto un mercato da voto 4,5, che l'ambizione è dimostrata è da 10° posto, come peraltro annunciato da Finucci. Io ho fiducia nel mister e nei giocatori. Purtroppo, a meno di un campionato esaltante, non lotteremo per un posto in Coppa. E a me dispiace tantissimo. Sempre forza Bologna, un abbraccio.

0: bisogna vedere cosa succede. Non voglio essere disastroso pure no. Aspettiamo novembre. Sì. November Rain, vediamo un attimo che cosa succede.
1: Vocale.
2: Ragazzi, sono Atos, il sindaco della squadra del Bologna mi ha detto che quando voi siete tristi lui va in campo malvolentieri, ve lo dico, non...
1: Salutiamo Lollo di Silvestri.
2: Voi siete ottimisti, sono ottimisti anche loro, se no loro piangono.
1: Sono d'accordo Atos, grazie per averlo detto. Vocale.
3: Ciao Andy, ciao ragazzi.
1: Ciao Luca.
3: Dunque, bando alle chiacchiere, domani forza Bologna.
1: Sempre.
3: Bisogna a tutti i costi sputare sangue. Possibilmente un gioco un po' più velocino, perché siamo molto lenti, però va bene così, e sono convinto che domani faremo una bella partita. E come sempre forza Bologna, sempre comunque.
1: Sempre, come dice Davide il critico. Quelli che mandano i messaggi e cambiano il nome mi ricordano i forumisti anonimi e i commentatori di Facebook con profili fake. Vabbè, dai ragazzi, c'è tutto. A Bologna sta sempre tutto di tappo. Io ho tanta fiducia in questa dirigenza e guida tecnica. E poi manda anche un vocale, Maurizio, lo andiamo a sentire.
4: Ciao ragazzi, sono completamente d'accordo con Marco di Radio Napoli Centrale. Giovani, cacciare dentro dei giovani, lanciarli. L'Ajax ha insegnato e le grandi squadre fanno così, il Borussia. Basta con queste cariate di vecchie, dobbiamo rinnovare e mettere dentro dei giovani. Ciao, forza Bologna.
1: Io vi ricordo che quelle che noi adesso chiamiamo cariati di 27, 29, 30 anni
5: erano giovanissimi
1: nei Bologna precedenti.
0: Veramente.
1: O no? Però è giusto, no, ma io capisco quello che dice.
5: Ma è un bel segnale questo, eh?
1: Perché ha ragione, perché ci vogliono tanti giovani. E secondo me può esserci anche una rivoluzione da quel lato lì, perché poi sappiamo benissimo che nel settore giovanile del Bologna, soprattutto nell'under 19, under 18, under 17, ci sono dei prospetti non indifferenti di Anna Infabria da portare su.
6: Sì. No, sicuramente lì sotto c'è roba. È vero anche che il percorso è complicato per arrivare a debuttare in Serie A, ma il materiale c'è.
1: Teat, buon acquisto, aveva già dimostrato la prima volta di essere un buon giocatore, una delle intuizioni più riuscite di Bigon. La difesa non mi pare molto più scarsa di quelli degli anni scorsi. Bisogna vederlo tra un po', come rende.
6: Sicuramente hai un aspetto che ti manca, che è quello un po' dell'impostazione. Poi è vero anche che quando Lucumi arrivò a Bologna la gente lo voleva crocifisso.
0: Ma le famose lucumate, ma ha già preso in mano negli spiediti, ha già preso in mano la difesa, eh?
1: Esatto, esattamente. Lucumi, insomma, non scherziamo. Bremer Lucumi sì. È sicuramente una coppia.
0: Poi non mi dispiacciono, adesso io richiamo la Triple H perché c'è anche Olma, ma devo dire la verità, a me non mi dispiace
1: la Triple H. Buongiorno, se alcuni tifosi del BFC sono insoddisfatti della squadra possono sempre cambiare club e magari ti fare Como. Saluti Massimo. PS, il Bologna contro le squadre di Allegri non ha mai vinto. E ho detto tutto.
0: Miau. È vero, però
6: i numeri del Bologna contro Allegri sono una roba incredibile.
1: Vabbè, grazie, allenato Juve e Milan, appena ti muovi con una è rigore, cioè.
6: No, però diciamo col numero di partite disputate c'è, cioè, zero vittorie,
1: è normale.
6: Fa riflettere, onestamente.
1: Cioè, se tu hai Ndoye che sta appoggiando palla, arriva il Lin Junior e lo trancia a mezzo e lasci correre, credo che diventi difficile fare delle vittorie, o no?
6: No, quello è vero, ci mancherebbe.
1: Ragazzi, pubblicità, rientriamo tra qualche minuto.
7: Fino alla fine, Forza Bologna è presentato da...
8: Dalla ristrutturazione di una vecchia stalla, a Bologna è nato il Lambrusco. Al ristorante Il Lambrusco puoi gustare i piatti tipici della cucina bolognese, crescentine e tigelle. Il Lambrusco è ideale per feste, ricorrenze e gruppi organizzati. E se vuoi assaggiare i piatti, le crescentine e le tigelle della cucina del Lambrusco, c'è il menù degustazione a 25 euro. Il Lambrusco è a Bologna

0: via Garavaglia. Seguici sui social Lambrusco Crescentine Tigelle.
1: Fortitudo, Flat Service Bologna, le ultime amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 16, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da
0: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Go!
2: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
3: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
4: Oh! Ma siamo impazziti!
5: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi. Tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare? Un tatuaggio sulla fronte?
3: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
7: A settembre, Renault Clio full hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
8: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
9: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
10: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
11: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
12: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
13: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
12: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
13: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
12: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
14: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop Gruppo Vempa. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Veloce, sicuro, al top.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
16: Oh! Ed eccoci qua, riprendiamo altro blocco 11.04, vi ricordiamo notizie di servizio che dopo di noi la nostra emittente Nettuno Bologna 1 in TV in versione integrale, in radio in versione ridotta, per venire anche incontro alle nostre facoltà mentali, come diceva Luttazzi qualche tempo fa, tutto il palazzo con film, docufilm di Emilio Marrese, quindi versione integrale sul canale 93 e versione ridotta qui in radio, esattamente alle 12, al termine di Fino alla fine Forza Bologna. Ricordiamo che oggi, oltre che Fortitudo Libertas Livorno, ricorrono anche, e ci sarà la festa per i 70 anni del Paladosta, bellissimo. Allora, qua Andrea che dice, omonimo: scusate, ma negli ultimi 3 anni abbiamo vinto una Coppa Italia, giocato la Champions, l'Europa League, scusate, ma un po' di credibilità se l'è guadagnata questa società o no? Fiducia, dice Andrea. Chi siamo noi per contraddire Andrea? Poi si chiama Andrea.
17: Ragazzi, è il campo però.
16: Sì, esatto.
17: Che fa la differenza.
16: Il Bologna, per come ha giocato queste 3 partite, doveva avere 5 punti, così qualcuno tra quelli che si lamentano magari stava zitto.
18: E su questo non fai fatica anche a non mettere questo sul piatto. Poi esatto. È anche vero che conta il numero, non conta i se e neanche i ma.
17: Purtroppo però, il campo è l'Europa, il campo è quello che decide.
16: Poi al sabato mattina in radio arriva qua il di Tripulong, è vero, ci sono delle bocche da fuoco qua che fanno paura. Per la cabala, Piero,
19: giù come piombi,
16: bellissimo. Poi Ernest che precisa: le opinioni sono tutte legittime, verissimo, infatti come avete visto noi leggiamo qualsiasi cosa passi, io mi riferisco ai commenti pieni di livore e veleno, c'è una bella differenza tra avere pareri diversi e avere livore, sono strad'accordo, infatti per quello che insomma certi messaggi andrebbero un attimino pensati prima di spingere invio sul telefonino. Buongiorno, secondo me gioca Elland con Teat, Moore, Ferguson e Mondarain davanti, piccoli. Gianca: Non è banale come scelta, anche perché secondo me Elland su Højlund può essere poi forse un po' più funzionale, perché è un po' più veloce di piede rispetto a Eghem, e soprattutto gioca nel suo ruolo, perché ricordiamo che Eghem è un sinistro adattato a destra.
18: Allora, anch'io sono convinto che giochi Elland domani, l'altro non lo so. Potrebbero giocare anche Elland, Eghem.
16: Tutti e tre con Holm da una parte, Teat dall'altra, con Teat che in fase difensiva si sposta e va a fare il terzo centrale. Perché poi da quella parte lì c'è Politano, quindi è un cliente abbastanza scomodo.
18: Sì, poi vediamo se gioca, perché io, a differenza di quello che diceva Marco prima, io non so, ho un po' il sentore che giochi Neres.
16: Da quel lato lì?
18: Anche.
16: E di là Vergara.
18: Sì, tanto sono tutti e due mancini, quindi uno andrà su piede forte. Però potrebbe starci.
16: Sì.
18: Perché Politano poi viene da, le ha fatte tutte, quindi insomma.
16: Vabbè.
18: Un po' di rifiato immagino che possa anche avere.
16: Ragazzi, ma la pubblicità dell'acqua Cereglia allo stadio che ricordi? Ah, ragazzi, cioè, c'era il Bo Cotti che poi
17: la cantavo prima, la stavo esatto. Cantando prima fuori onda.
16: C'era, ve lo ricordate, il Bo. Poi c'era Cotti Confezioni, che erano i genitori di Pippo.
17: Bo Bologna, Bo.
16: Esatto, bellissimo. Ah, c'erano delle pubblicità meravigliose.
18: Oltre alle pubblicità, anche il Billy.
16: Il Billy, ve lo ricordate?
18: Ragazzi, il succhino all'arancia era una roba.
16: Ve lo ricordate? L'appia cola nel tetra, che mettevi la cannuccia su un lato. Bah, che bei ricordi.
18: Fino ad arrivare al cuscino.
16: Caldi e comodi,
17: caldi e comodi col cuscino.
16: Che bellezza. Io credo che da un presidente ricco come Saputo, dice Michele, anche se ha fatto tanto per il Bologna in questi anni, si aspettava qualcosa di più, che aspirava ad entrare nelle prime 10, come ha detto Fenucci in conferenza stampa, dopo tutte le cessioni importanti che sono state fatte. Ragazzi, è un'opinione. Vedete com'è differente un'opinione esposta in maniera perfetta.
17: Io credo.
18: La risposta che posso dare io è vero quello che dici, perché ci sta, è legittimo.
16: Sì.
18: Ma per entrare nelle prime 10, 300 milioni.
16: Bomber?
17: Ma io credo che Capoprimo con i suoi soldi può fare credo quello che voglia. Poi c'è da dire che negli ultimi anni speravo si fosse fatto la bocca a stare in certi tipi di posizioni. Poi se c'è un ridimensionamento o a livello di soldi devi andare a pari, tutto il resto quello ahimè, in tutte le aziende ci vuole sempre simbolo più, perché altrimenti tutte le aziende purtroppo nella vita vanno male. Ma quello è un altro paio di maniche. C'è da dire che, avendo visto gli ultimi anni, avendo visto come ha baciato anche la Coppa Italia, ho detto dai che sei gasato.
18: Adesso metto una roba anche per capire Andy cosa ne pensa. E se fosse l'inizio di un nuovo circolo?
17: Oh beh, sì, chissà mai.
16: Ma lo dicevamo anche prima, sì, magari sai, dei nuovi giovani.
18: Cioè riassetti, sì, diciamo, riassetti i conti per fare lo stesso giochino in 3 anni.
17: Purtroppo quel ciclo lì, quel mini ciclo, è durato talmente poco rispetto a tutto quello che abbiamo visto in passato, per rimettere la manina nel fuoco. Non so se mi sono spiegato.
16: Sì, sì.
17: Cioè, mettere la manina nel fuoco ci vuole il guanto giusto, e me l'ha fornito il guanto giusto, cioè solo quello, hai capito?
16: Vocale.
20: Ragazzi, buongiorno, Baio di Bologna. Ma io mi chiedo, quando si parla di indolenza, di essere svogliati nell'andare in campo, ma questa gente ha mai fatto uno sport? Non parlo a livello agonistico, ma anche quando andavano a scuola, in palestra, che giocavano a palla avvelenata, cosa volevano perdere, andavano in campo per perdere. A me sembra veramente assurdo fare dei discorsi del genere. Siamo alla terza di campionato, ci sono squadre che non solo il Bologna, ma anche le altre, non è che viaggiano a 6.000 all'ora. Togli due squadre che poi voglio vedere se alla fine del campionato sono prima e seconda, e siamo tutti messi uguali. Giù al tempo, ragazzi, forza Bologna sempre.
16: Grande, grazie anche per la tua testimonianza. Poi Tommy, che ha mandato un po' di messaggi, li leggiamo tutti. Eccomi qui, colpevolmente in ritardo, domani match da non perdere, altrimenti poi viene il clima di depressione. Speriamo, poi dice OPS, ovviamente perderemo 2-0 con doppietta di Beuke, ma l'88esimo e il 93esimo, che si esulterà pure in faccia cantando Serre mio, dice Tommy, e aggiunge alla fine: ciao ragazzi, sono riuscito ad ascoltarvi solo parzialmente, se non avete già detto vi chiedo qual è la coppia di centrali difensivi che preferireste a centrocampo, quale schieramento preferite. L'abbiamo detto prima, Elland e Teat, e poi al limite, se non c'è Teat, Eggen e Teat rispostato sulla fascia sinistra, che potrebbe essere una soluzione. Ho detto bene, ragazzi?
17: Sì, sì.
16: Perfetto. Tommy, centrocampo, bisogna vedere le convocazioni.
17: Le partite anche.
16: Bisogna vedere le convocazioni, sì, soprattutto. Poi Luigi da Palermo, ciao Luigi, un abbraccio. Dice: io non capisco tutte queste critiche, abbiamo cambiato molto e dobbiamo stare un po' di tempo in attesa, sono convinto che dopo la sosta si possa volare. Questo è Luigi da Palermo, grande Luigi, un abbraccio. Ricordiamo che non è facile tifare Bologna così lontano. Una cosa che sento poco dire, che invece io credo, è che per quanto riguarda le punte centrali ci siamo rinforzati, e poi Teatro offre garanzie di un centrale perno della difesa come dovrebbe essere.
17: Beh, diciamo che se tu avessi avuto quelle due punte lo scorso anno, dove buttavi dentro 8 miliardi di cross, molto probabilmente qualche danno in più l'avresti fatto. Poi adesso stiamo a vedere, le ha volute lui, le cerca lui, i gol vengono comunque da un Miranda che riesce a fare, mentre è rincorso da Andy col cane per il calcio d'angolo, riesce in un altro calcio d'angolo, una palla, per l'unica palla che tocca Piccoli, la butta dentro, e quindi non è... cioè, i cross per Artemio sono arrivati anche, uno la ciabatta e l'altro arriva sempre da Miranda, arriva quella palla che poi dopo butta dentro.
18: Lei, diciamo che sono due attaccanti che sembrano uguali ma sono molto diversi, sì. Piccoli più aereo di Dobbic è uno più da palla addosso. Già col Sassuolo hai visto nel secondo tempo che quando la palla gliela mettevi nel suo cono lì si è creato dello scompiglio, perché poi lui è bravo anche a gestirla. Vado sul centrale, il centrale che preferirei, bravo,
16: bravissimo, un centrale forte, direi che non fa una piega. Vocale.
21: Ciao ragazzi, buongiorno. Ho sentito prima criticare tutti, io l'ultima partita secondo me non fa testo, perché un giocatore ha scombussolato tutto, perché Teat ha avuto un modo di stare in campo che ha messo in difficoltà sia la difesa che tutto il centrocampo, cosa che prima funzionava benissimo. Buona domenica e forza Bologna, Luca.
16: Ciao Luca, sai che non è male quello che dici. Sentiamo il mister. Vai Bomber,
17: poi è l'esterno di difesa guardando dalla curva di sinistra che crea scompiglio.
16: Sì. A parte quello, Dani Fabri,
17: a mio avviso.
18: Io sono abbastanza d'accordo su quello che ha scritto il nostro amico.
17: Dici?
18: Sì, perché mi è sembrato un giocatore che volesse strafare. Ha sbagliato, cioè, se hai le tue caratteristiche e tu vai 10 volte in anticipo su Bovi, per 10 volte ti manda al cinema, devi reagire diversamente, eh? Non puoi sempre farti beccare, perché nel secondo tempo vuole fare 4 anticipi, prendiamo 4 contropiedi, eh?
16: Ve lo ricordate Beukema con Luvumbo?
18: Uguale.
16: Piglia nei denti l'1-0 da parte del Cagliari, il gol di Luvumbo, però non cerca più l'anticipo, non gli dà appoggio, non gli dà la possibilità. Bravo, bravo Luca, ottimo messaggio, può essere una buonissima lettura anche questa. Vuoi aggiungere qualcosa, Bomber?
17: No, perché dai, io dico,
18: cioè, vengo anche da te sul buon, perché io voglio difenderlo, dico pubblico, io difenderò sempre Alessandro.
17: Ah, difenderlo pure.
18: Oh. Fra Bergamo e Sassuolo la differenza è che a Bergamo c'aveva Eggem che gli dava una copertura altissima.
17: Io credo che a Bergamo
18: col Sassuolo
17: lo pressano.
18: Col Sassuolo dietro di lui c'erano le praterie.
17: No, dietro di lui c'era Skorupski.
18: Ma lei però il centrale.
17: Ho capito, però ce lo attaccano in due stavolta invece di lasciarlo libero come lasciano a Bergamo, perché a Bergamo il primo stop lo mette nei distinti e lo lasciano libero.
18: No, ma io non ci
17: perché, ma dopo lì lo pressano con la velocità che hanno, è andata in difficoltà. In questo momento va in difficoltà.
18: Non ti sto parlando di palla, di fase palla, io ti dico quando non ce l'abbiamo contro il Sassuolo, dietro di lui non c'era nessuno.
17: No, assolutamente.
18: A Bergamo aveva sempre Eggem che mordeva. Che cambia anche per un giocatore.
17: Beh, è cambiato anche il centrocampo a Bergamo.
16: Certo. Andy Landi che salutiamo, ciao Andy, ben trovato. Poi ciao a tutti i fenomeni che danno contrasaputo al mercato del Bologna. Vorrei chiedere loro se ogni anno, a fine anno, mettono fuori di tasca loro dei soldi in più di quelli che guadagnano per far star meglio la famiglia. Per me no, Saputo l'ha fatto per 10 anni, può anche rompersi legittimamente de bolse ed ha ragione. È la stessa identica cosa fare i fenomeni con i soldi degli altri, è facile. Ciao a tutti, in particolare allo Scarce.
0: Ciao Andy, capitano della Storia Grande.
16: Esattamente.
17: Sì e no, perché c'è qualcuno che comunque per campare deve fare anche dei debiti.
16: Esatto. Pessina, Holm, Ellen, Teat, Miranda, Moro, Ferguson, Libra, Cambiaghi, Bernardeschi, Piccoli. Come vi sembra questa formazione?
18: Se gioca Libra non gioca Pobega.
16: Ok. Carlotti, se vuoi anche parlare.
17: No, stavo cercando di ragionare come potesse essere in funzione a come andrà in campo il...
16: Vedi perché mi piace il Bomber, perché lui prova anche a pensare, io ho già rinunciato.
17: No, ma no, perché potrebbe esserci anche l'idea Pessina per i piedi, stavo ragionando anche su quella cosa lì.
18: Io potrei dirti che una delle idee che mi aspetto da Tedesco è che possa cambiare in funzione se gioca Anghissà o meno.
16: Sì, può essere. Vocale, andiamo a prenderlo. È stato detto Libra Plumone, Ricky. No, Ricky, non è Libra Plumone, ma Libra in tribunale.
17: Libra in tribunale.
1: Poverino. Buongiorno ragazzi, altra sera sta Fantacalcio. I tre miei uomini del Bologna, e sono le tre maglie che ho del Bologna. Emil Holm, penso di essere l'unico con la maglia del Bologna di Emil Holm. Bernardeschi, e attenzione, Libra. Forza Bologna. Ciao, un abbraccio Ricky.
16: Non sei l'unico, Ricky, a avere la maglia di Holm. C'è anche Holm che ha la sua maglia, e siete gli unici due del Bologna, forse è davvero. No, adesso scherzi a parte, no, una chicchina anche la maglia di Holm, non è indifferente. Vocale, ce la facciamo?
0: Tempo, vai.
22: Ciao ragazzi, ma io sono convinto che domani faremo una grande partita a Napoli, poi ovviamente non voglio dire del risultato, ma mi aspetto una prestazione simile a Bergamo come prestazione. e sullo stadio bisogna assolutamente chiuderla entro settembre. Sì, sì. Io a questo punto voglio, e sottolineo il termine che è bruttino, ma lo sottolineo, voglio veramente andare ad Ama. Questa volta non si devono essere, come dire, non si deve dare attenzione a comitati, comitatini, quartierini e via di seguito. Un'occasione troppo importante e che mette d'accordo troppe teste per poterla mandare a monte. Quindi forza, forza ragazzi, forza Bologna, sempre.
16: Enrico, come facciamo a non essere d'accordo con te? Perché comunque abbiamo già un'età che un tetto sopra la testa ce lo meritiamo.
17: Ma poi non hanno mai dato retta a nessuno, quindi vanno avanti per la loro strada.
16: Dai, cioè proprio... andiamo avanti e portiamo, e portiamo
18: avere,
16: a casa lo stadio.
18: Avere il tetto sopra la testa non significa non bagnarci. Vai a chiedere qui ai tifosi del Barcellona con lo stadio nuovo
16: da 28 miliardi di euro,
17: o anche Bimbo Ale a Vigo.
16: Mamma mia,
17: e quant'acqua che hanno preso,
16: poveretti. Mi ricordo ancora l'acqua che hanno preso giù. Chi c'era? Ricky di Luca Elettronica,
17: tua mamma, c'era
16: mia
17: Speranza,
16: mamma,
17: e c'era Bimbo Ale
16: e Robby. E Robby Taxi.
17: C'era Robby Taxi.
16: Erano loro quattro. Avevo preso i biglietti di loro quattro. Grazie a Luca da Madrid.
17: C'era anche Simone.
16: Era con noi, però. Simone
17: era con noi.
16: No, Simone no. Con la piccola.
17: Sì, sì. Era Simone con la Giulia, erano giù.
16: Sì, mamma mia, poveretti, quant'acqua.
17: Noi su eravamo io, te, Davidino, che mangiavamo i cosi e il monte.
16: Esattamente. Su. Abbiamo la pubblicità, linea allo scarse, dai, pubblicità.
2: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna, prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
5: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
23: Vuoi una nuova macchina da giardino?
24: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
23: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
24: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
23: Manfredini, la certezza dei professionisti.
24: Approfitta ora degli extra sconti.
25: Ritorna a Comacchio alla 28ª Sagra dell'Anguilla. Fratello Sale, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'Anguilla a Comacchio. Nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
26: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai è una persona composta.
27: Oh, ma siamo impazziti!
28: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
26: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/mario.
29: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
30: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
31: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
3: pronti a salutare l'estate con una festa indimenticabile?
6: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
3: Venerdì 18 alle 21.30, Voglio tornare negli anni 90, live show.
6: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21.30, The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
3: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
6: Centro Lame è a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
7: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi, produzione, vendita e assistenza biliardi nuovi ed occasione, calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar, ripannature direttamente sul posto, riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384, info 051 79 93 15, sul web laffibiliardi.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: 11:25 scoccate in questo momento con noi Andrea Mottola. Ciao mister, buon pomeriggio, buona mattinata, buon tutto.
1: Buon tutto, no scusate ma stavo guardando Netflix
0: scusa, allora guarda,
2: allora ti rubiamo poco tempo mister,
0: ti richiamiamo tra poco.
1: Ciao ragazzi, buongiorno, apriamo subito così con una gag, dai.
0: Sì sì, bravissimo mister, però noi rimaniamo veramente così
2: basiti
0: perché non si può.
3: Io pensavo che fosse andato a controllare su Transmarket tutte le presenze nelle coppe europee dei giocatori.
1: No, tranquillo, lo lascio fare a chi di dovere. Io non ho quella pazienza, devo essere sincero.
0: Io sinceramente ho 53 anni, non ne ho due. Non mi verrebbe mai di mandare un messaggio del genere a una radio. Ma neanche a un citofono, direi una roba del genere. Cioè, esporrei il mio concetto come hanno fatto tanti altri, ma fine, anche perché non sei nessuno. Noi siamo zero, ma tu sei ancora meno uno.
2: Qualche anno fa urlavano ne usciremo migliori. Nine, neanche con la Dubaghi rossa e con la capottina gialla. Nine!
0: Esatto. Nine. Che tristezza.
3: Bella la Dubaghi.
0: Mister, che partita sarà secondo te domani? Partita da dentro fuori a questo punto per tutte e due, perché è sentita da tutte e due le parti.
2: E perché cacceranno a casa Allegri?
0: Esatto, soprattutto perché.
1: Io me lo auguro, però detto questo, dentro fuori mi sembra molto presto, è logico che se dovesse vincere una delle due squadre aprirebbe una mini crisi per l'altra, sì. che sarebbe molto meno diciamo pericolosa per il Bologna, perché è una squadra nuova, un allenatore nuovo, e quindi ci sono delle situazioni che con il tempo secondo me si migliorerà sicuramente. Per il Napoli invece, che è partito con delle ambizioni diverse, aprirebbe già una bella crisi, perché verrebbe insomma a, come posso dire, a proseguire il loro cammino a livello negativo. Quindi mi auguro che il Bologna faccia una grossa prestazione a livello caratteriale e a livello di equilibrio, e poi vediamo il Napoli come ci affronta.
0: Miki dice: ragazzi, se domani venite a vedere la sconfitta del Bologna a Cerretolo, avete la birra pagata, fa, e aggiunge anche: non da 0,40 come quel furto allo stadio,
2: 0,30
0: non è da 0,40,
2: è da
0: magari
2: 0,30.
0: 0,30. A proposito di birre, la questione delle birre, e qui io ci tengo, nasce con me il Bomber e Davide il Critico nella trasmissione YouTube di Davide il Critico, almeno 10 giorni prima che si sveglino tutti gli altri.
2: Sì. È ribadito il concetto qui al sabato.
1: Ma Davide il Critico chi è? Che non lo sento, non lo vedo, è uno dei vostri.
0: È un bellissimo ragazzo che trasmette su YouTube e su TRC, che è nostro grande amico. E nasce lì, no. E nasce lì. Niente di meno. Sì, salutiamo Cri e Davide, che inizieranno poi martedì prossimo, quindi siamo pronti anche a vederlo. Poi, buongiorno, cambio un attimo argomento. Ho visto le clip di presentazione dei nuovi Teat, NM e Bangula. Rimpiango molto quelle dell'anno scorso, quelle di Berna, di Pobega, furono bellissime, ma anche le altre. Pensate che possano tornare col vecchio format anche più avanti? Grazie Fabrizio. Fabrizio, io non...
2: Io spero che facciano gol.
0: Io sì, spero che giochino bene, che facciano gol. Ma di questi tre, a parte Teat, che abbiamo già visto entrare dentro, quindi mi riferisco subito a Enem e a Mbangula, possono essere giocatori da questo Bologna?
1: Allora, io su Enem non mi sbilancio perché non lo conosco, su Mangula lo conosco un po' di più ma non moltissimo, e penso che sia un giocatore che ci può dare una mano sull'esterno. E, è logico che è più giocatore da Bologna che da giocatore della Roma adesso in questo momento, sì. Perché i livelli sono diversi, e quindi mi auguro che questo giocatore, che è velocissimo, rapido e tutto quello che vuoi, riesca a darci una mano. Per l'altro non riesco a esprimermi perché non lo conosco, e quando non conosco una cosa non faccio come io lo so chi è lui là.
0: Perché tu guardi Netflix,
2: quello.
1: Esatto,
2: anche le repliche, bravo, bravo.
3: Per quello che riguarda, però qui Spotify, perché Jay Eminem.
0: Hai ragione. Sì, sì, sì, Spotify ci sta assolutamente. Esatto. Formazione del Bologna, mister, che ti voglio leggere, poi la anzi, te faccio leggere allo Scarci e poi la commentiamo insieme. Prego Scarci.
4: Modulo 4-2-3-1 per il Bologna con Skorupski in porta, Holm, Helland, Hegem e Miranda in difesa, Moro e Ferguson a centrocampo, Bernardeschi, Odgaard e Cambiaghi alle spalle di Piccoli.
0: Mister.
1: No, non è quella. Non è quella. L'ho già sentita prima. Non sono d'accordo. Per me il Bologna giocherà 4-3-3 con Moro, Ferguson e Pobega. Giocherà con Cambiaghi, Bernardeschi e Piccoli dietro, va benissimo, dietro Holm, Hegem, Helland e a sinistra Miranda con Skorupski in porta. Penso che sia una formazione di livello, di livello.
0: Da mister a mister, abbiamo tutto. Da mister a mister, Dani Fabbri, prego.
3: Ma no, ma quello che ha detto Andrea ci sta, e mi piace anche, ma non so, uno va a sensazioni. Secondo me non gioca Moro, gioca Libra.
0: Libra al posto di Moro, e anche la difesa quella lì è corretta così?
3: La difesa, io per me le 3H giocano.
0: Le 3H?
3: Perché hanno fatto molto bene con attaccanti molto simili a Olium, che sono quelli dell'Atalanta.
0: Alassan, mister Mottola, il tuo pensiero su questo giocatore?
1: Sai che quando mi chiami mister Mottola mi emozioni, mi fai tornare indietro nel tempo.
0: Ma perché tu per me sarai sempre mister Mottola, poi Andrea no. Sei un amico, ti voglio bene, esatto. Però sarai sempre mister Mottola.
1: Allora guarda, Alassan secondo me ha fatto benino a Bergamo, malissimo col Sassuolo. E quindi però anche per lui bisogna dare tempo di capire il campionato italiano, come deve difendere, come deve attaccare, e soprattutto deve capire una cosa, di essere meno morbido. Qui in Italia i morbidoni non ci sono, e quindi però bisogna dargli tempo di calarsi nel campionato italiano. Però per quanto concerne quello che ha detto Dani, io penso che Libra sia un subentrante, non un partente. Penso così perché, scusami se mi dilungo, perché bruciare i giocatori ci si mette un attimo, soprattutto i giovani, quindi bisogna dargli poche pressioni e dargli tempo e modo e maniera di crescere. Io la penso così.
0: D'accordo con te.
2: Mister Odgaard e poi dopo anche Dobrik, ma soprattutto Odgaard è un po' altalenante perché fa una partita importantissima a Bergamo, devastante, e poi subisce un po' la fisicità del Sassuolo, la velocità poi in questo momento a livello fisico loro non più avanti. Lo rivedremo a ottobre quando nella ripartenza, oppure in questo Bologna tedesco è un problema. È la stessa cosa per Dobrik.
1: Sì, allora ti spiego, Bomber. E per me Odgaard non è un centrocampista, quindi con me parli veramente di un giocatore che può fare o il sottopunta come faceva con l'italiano, ma quando è in condizione, secondo me adesso non è neanche in condizione, ma non può fare il centrocampista perché non ha passo, e quindi secondo me noi giochiamo sempre con un centrocampista in meno. E per quanto concerne Dobrik, anche lui giocatore di stazza potente, adesso ha anche questo infortunio, però sono giocatori che bisogna dargli tempo, e visto che c'è la sosta e dopo avremo 3 settimane noiosissime di commenti mattinieri e pomeridiani, io penso che bisogna rifare un po', non dico tutta la preparazione, però mettere della reattività, della velocità dentro alle gambe di questi giocatori.
0: Non fa una piega. Qualcosa da aggiungere, ragazzi?
3: No, ma io invece vado, gli faccio una battuta, vabbè mister, 3 settimane noiose, ma inizia poi il basket, eh? Quindi insomma qualcosa da dire, qui a Bologna ce l'abbiamo.
1: Ma allora, se parliamo di basket minore, mi dispiace per voi perché a un certo punto purtroppo avete quel problema e quindi se mi... no, adesso
3: Attento, mister.
1: Attenzione, siamo due contro due.
0: Siamo tre noi.
1: Sì, perché Scarcelli, anche se non lo sento, non lo vedo e non so dove sia andato.
0: È qua di fianco a me.
3: Scarci c'è anche quella.
2: Sì, c'è anche quella.
0: Scarci
2: le ha proprio tutte.
0: Scarci anche questo, è quello che lo salva.
2: Da proprio tutto.
0: Perché l'importante è essere colorati, ricordatevelo sempre.
1: Io l'ho conosciuto a una cena a Molinella del basket, Molinella.
0: Ti chiediamo scusa.
1: E lo guardavo con ammirazione perché era ambidestro nel mangiare.
2: Mister, purtroppo nello sport lo scarce non ci prende niente.
0: Invece ci prende, sì. Perché io lo dico sempre: l'importante è essere colorati.
3: Però parte dallo strisciato e poi finisce nel basket allo sbiadito.
0: Bravi. No, ma lasciali parlare, lasciali tranquilli. Anche perché c'è da dire che finalmente si è ricostituita tutta la famiglia ed è la cosa più importante e bella che ci sia. Intanto c'è arrivata una foto d'epoca da parte di Persico Senior, una foto della curva, te lo dico io che partita è. È un Bologna Cesena dell'88-89. Questa, ci sono io che ho la sciarpa. C'ho la sciarpa Scotland, quello sotto di me è Lillo Lullo. Che salutiamo Lillo Bike, poi c'è Sbrago Savigni che è qua
2: grande con... Sbrago
0: con il coso. No, ma ci siamo tutti. Qui sopra c'è il Presco Pari con i Grappa Corps, ma sono appena fuori dall'inquadratura. Tante facce, c'è Silvano, c'è mio padre e mia madre.
1: Ma sai Andy, prima parlavate delle pubblicità, no?
0: Sì.
1: E quando avete detto caldi e comodi col cuscino, sì. Mi è venuto in mente mio padre, perché noi avevamo l'appalto dei cuscini impermeabili all'interno dello stadio, e quindi erano tutti gli uomini di mio padre che vendevano i cuscini, ed era, permetti di dire, io faccio il nostalgico certe volte. Però era bello andare allo stadio, sentire tutto, poi quando veniva sul Valli che tutti si toccavano le chiavi
0: io me le ricordo
1: tutte queste cose qui, però quando vado indietro col tempo sono ricordi felici.
0: Bologna,
1: perché il Bologna è il Bologna.
0: Io mi ricordo quando noi avevamo l'abbonamento, quindi non era il nostro caso, però venivano i parenti da Spezia che arrivavano giù all'ultimo momento, si passava da tuo babbo in via Massarenti al botteghino a prendere i biglietti di Andrea Costa per loro, e poi si entrava tre ore prima in un fiume di gente davanti ai cancelli, incredibile.
1: Ma sì, perché una volta il calcio era vissuto in maniera diversa.
0: Sì.
1: Non c'erano catene, bastoni, agguati, c'erano sberloni. E cazzotti.
0: Erano più sberloni.
1: Ti davi il cazzotto, ti davi lo sberlone e poi dopo ognuno andava. Io mi ricordo un Bologna-Roma con i romani in Andrea Costa che presero una valanga di legnate, di botte, d'accordo? Poi finito lì, cioè voglio dire. Era
0: diverso,
1: più genuino.
0: Sì, sì.
1: E potevi andare sempre in trasferta. Adesso questo
0: allora, una volta per andare in trasferta
2: erano importanti,
0: testimone, soprattutto chi ha la nostra età, cioè tu partivi. Poi
2: punto
0: perché non c'erano i settori ospiti, non venivi scortato.
2: Io mi ricordo si può dire perché è passato anche tanto tempo, e poi anche ricordo un po' così un corteo dei bresciani che salgono dalla rotonda del Basport,
0: sì.
2: E qualcuno finisce dentro la vecchia Atù, perché all'epoca c'era la fabbrica della Atù, vedevi la gente che volava lì dentro
0: Certo.
2: Bologna Brescia era
1: in via Andrea Costa,
2: esatto. Sì,
0: dove adesso c'è l'ipercop.
2: Sì. La gente volava dentro la vecchia Atù,
0: non la Copli.
1: Io mi ricordo a Bergamo che insomma i bergamaschi, che non erano teneri come tifoseria, io mi ricordo che passarono i pullman del Bologna, loro l'autista aprì le porte e un bolognese staccò un orecchio a a un bergamasco.
0: Mamma mia.
1: Ma però
3: Mike Tyson però,
2: è un precursore, è un precursore, esatto, di Mike Tyson questo.
1: Però erano tifoserie diverse.
0: No, ma poi c'erano trasferte col brivido, però. vedi Ascoli. Trieste, Ascoli. Ragazzi,
1: Verona.
3: Questo Marcord di calcio retro.
0: Poi ragazzi chiudiamo perché sono 11:40.
3: Roba al discorso di Andrea è il fatto che post partita si andava tutti fuori dall'antistadio a aspettare i giocatori.
0: È vero.
2: Sì, sì, è vero.
0: Anche quello.
2: È vero.
0: Altra storia, verissima, verissima. Andrea, noi ti ringraziamo, forza Bologna, forza Fortitudo e appuntamento con te sabato prossimo. Oggi pomeriggio Fortitudo sì. Libertà.
1: Assolutamente, chi oggi vuol venire a vedere i ragazzi della F che si meritano grandi attenzioni, non vogliamo gufi, vogliamo solamente i nostri tifosi, questo deve essere chiaro, ogni riferimento è puramente casuale, alle 16 è una bella partita.
3: Guarda,
1: una bella
3: amichevole. Mi dispiace ma ho il fantacalcio, comunque se non avessi il fantacalcio sarei andato all'S lunga.
0: Vabbè, ma poverino, devi avere pazienza. Noi l'abbiamo messo qui per i 48 euro di accompagnamento, sai.
1: Va bene, okay, ragazzi.
0: Ciao, mister. Ciao, un mister. Abbraccio.
1: Ciao a tutti.
0: Abbiamo sentito mister Andrea Motto. L'appuntamento con lui sabato prossimo. Noi andiamo in pubblicità, rientriamo per il blocco finale con tutti i vostri messaggi.
5: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20 in diretta dal Paladozza. Virtus Bologna, Maxima Roma. Presentato da
6: Primerano Caminetti. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
5: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1.
7: Sto valutando di cambiare auto.
8: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
7: Cioè?
8: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
7: In più?
8: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
7: Auto ricondizionata?
8: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
7: Mo va là, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
8: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Condizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
9: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
10: Oh, ma siamo impazziti!
11: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
9: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/mario.
12: I posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
13: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
14: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
15: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dotto 12, zona Emilia Levante.
16: Via! So!
15: Ah, così non ci riuscirai mai. No, questo è sbagliato, è anche illegale.
16: Con un po' di sale sulla coda?
15: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
17: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64-784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
18: Zen SRL, buongiorno. Come posso aiutarla?
19: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
18: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
19: Wow, è proprio quello che mi serve!
18: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
20: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
21: Una Fiat 500?
20: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Ed eccoci qui, 11:46, bellissima foto fatta con l'intelligenza artificiale, una GIF meravigliosa fatta da Patrizio, grazie.
1: Ma non sei rifiutato grazie. L'intelligenza artificiale di fare una roba del genere?
0: È bellissima, è veramente bella.
2: Sonderai una faccia splendida.
0: È meravigliosa, ragazzi. Patrizio, grazie, grazie davvero. Questa qui ce la mettiamo, questa qui la usiamo come immagine di pretrasmissione, così per fare il post possiamo usare questa qui. Adesso la scarico, la metto nelle nostre disponibilità.
1: Ma perché?
0: Vendevano anche i cinesini di cartone con l'elastico che ti fermava sotto il mento.
1: Sì, sì,
0: è
1: sì.
0: Vero, perché tu avevi il cartone che chiudevi a cono d'asino, praticamente c'è il cappello di asino delle scuole elementari che ti copriva dal sole. Meraviglioso. Roba di grande questa,
1: come siamo
0: Filippo,
1: sopravvissuti
0: Filippo, questa è una gran chiamata perché non ce li ricordavamo, bravissimo. Poi Spal Bologna, viaggio in pullman di linea per arrivare a Ferrara senza scorta, abbiamo fatto tutte le fermate sulla Ferrarese e nessuno che entrava sul pullman perché non c'era posto. Vero anche quello lì, ricordi? Sì, anche sì, quelli sì. Grandi Michi, un San Benedettese Bologna con Sassaioli al treno passando da Cesena andata e ritorno, Paolo Taberniere, sì. 87-88, sì. Ed è stata la mia prima trasferta in assoluto, avevo 14 anni, San Benedettese Bologna. Il Balli è un ex compagno di superiori serali alle Fioravanti, povero Balli, si veniva centrato da qualsiasi tipo di oggetto. Sbrago Savigni, tanta roba, non lo vedo da 20 anni. Nigrain, Sbrago, noi almeno io lo sento spesso, ci siamo visti anche ultimamente, abita a Medicina e fa l'idraulico.
1: Mi sa che lo vedo di più io.
0: Fa l'elettricista o l'idraulico?
1: Sì.
0: Elettricista, sì, scusa.
1: Mi sa che lo vedo più io, Sbrago.
0: Esatto, salutalo lo Sbrago. Poi, allora, il discorso del nuovo ciclo non ha senso di esistere. Dopo 2 anni di Europa la volontà è chiaramente di fare un passo indietro perché non si vuole investire quello che serve per stabilirsi nelle prime 7, lo ha detto lo stesso Finucci in conferenza stampa. Ci sarà ancora Teata al posto di Ellen, gli unici due ballottaggi sono Miranda, Alassane e Pobega Moro. Il centrocampo sarà Odgar Ferguson, Libra non parte titolare al Maradona. Grazie a Mimo Tedesco che ci ha mandato la formazione, grazie mille. No, non è Mimo Tedesco ma è Leonardo.
1: Grande.
0: Però sì, su tante cose ci ha preso. Poi, ma cosa si è fatto Dobbik? Dovrebbe essere affaticamento, sì, poi. Non credo.
1: Non è non è un breve, cioè, non può correre la maratona in 2 ore.
0: Il monte, io ci sono sempre, lo sappiamo.
1: Purtroppo sappiamo.
0: No, ed è una cosa che ci dà tanto sollievo che tu ci sia sempre, perché te l'ho sempre detto e anche l'anno scorso, tu sei sempre utile, soprattutto nel ricordare che il 19 sabato dopo Bologna-Torino. Finita la partita, piazza Lucio Dalla, c'è la festa della maglia, c'è una serie di situazioni che riguardano il Bologna. Se alla fine, dopo la partita, rientrando verso le vostre case, volete fermare in piazza Lucio Dalla, c'è da bere, c'è da mangiare, c'è tanta voglia di parlare di Bologna e speriamo che vada bene anche la partita in modo da passare un dopo match di tutto livello.
1: Sì, sereno.
0: Serenissimo. Vocale.
3: Buongiorno a tutti, sono Bussolari.
0: Ciao Bussolari.
3: Ragazzi, quest'anno non c'è mica tanto da stare allegri. Scusate la
1: Ale, mani in tasca.
3: Comunque sì, ne mettiamo dietro di noi solo 4-5, mica di più. I tempi di Motta sono purtroppo spariti, cioè è un ricordo ormai che è sbiadito. A me dispiace, ma la realtà è questa, una squadra molto molto sulla carta sembrerebbe anche da 8º-9º posto, ma non vedo una squadra in grado di impensierire le prime 10-11, quindi il 13° posto, 14°. Vi saluto, un abbraccio a tutti.
0: Grazie per questa ventata di sano ottimismo che ci voleva.
1: Il sale della vita.
0: Aspetta.
4: Il bilancio della fine.
0: No, fermati. No, voglio trovare la classifica di Serie A. C'è la classifica di Serie A?
1: Ci sono dentro, arrivo.
0: Me la trovi per cortesia, Bomber? La classifica di Serie A, perché mi piacerebbe, mi interesserebbe avere la possibilità di fare due calcoli proprio pratici con i nostri ascoltatori, perché a un certo punto, tredicesimo, quattordicesimo, adesso andiamo a vedere la classifica di Serie A. Benissimo, ecco qua ci sono tutte le squadre. Allora, il Venezia è superiore al Bologna?
1: Direi di no.
2: Mai nella vita.
0: Il Genoa è superiore al Bologna?
2: Mai nella vita. No.
0: Il Monza è superiore al Bologna?
1: Mai no.
0: Il Parma è superiore al Bologna?
2: Mai.
1: No.
0: La Fiorentina è superiore al Bologna?
2: Secondo me no.
1: Potrebbe, però i valori ci sono.
0: I valori ci sono.
1: I valori ci sono.
2: Siamo lì.
0: Va bene. Il Lecce è superiore al Bologna?
2: No.
0: Il Torino è superiore al Bologna?
1: No.
0: Il Napoli è superiore al Bologna? Il Sassuolo è superiore al Bologna?
2: No.
0: L'Udinese?
1: No.
0: Il Cagliari?
2: No.
0: L'Atalanta?
1: Sì.
0: Il Frosinone?
2: No.
0: Quelle davanti,
2: no.
0: Ecco, la Lazio,
2: no.
0: Allora, perfetto, spiegatemi perché io comunque a bocce ferme, perché siamo ancora praticamente a bocce ferme, devo mettere il Bologna al tredicesimo o quattordicesimo.
2: No, poi ci posso arrivare,
0: certo.
2: Sbaglio l'anno.
0: Sbagli l'anno. Grande Bussolari, il nostro tappo rosso blu.
1: Chi sei?
0: Stevie.
1: Cioè, vai bene questa trasmissione qua. Scemo.
2: Numero uno.
1: Ha vinto lui. Io proprio apparso, ho detto no, non ci credo. Bellissimo.
0: Grande Stevie.
1: Grande, davvero.
0: Bellissimo.
1: Ah sì, come dice Scorruzzi, numeri uni.
2: Anche Claudione, perché secondo me Claudione quello l'ha preso bene.
0: Claudione Bussolari Medmozò. Poi aspetta perché Stevie ne manda uno che veramente mi riapro un altro ricordo. Buongiorno, è l'omino che girava allo stadio, che urlava qui sport, vendendo quella magnifica rivista con le foto in bianco e nero, sì. Che era il nostro unico mondo di immagini del Bologna in quei tempi,
1: sì.
0: Io qui sport me lo ricordo, che c'era anche la rubrica del CIV, che c'era il CIV con una macchina fotografica in mano di profilo, che
1: inquadrava l'orizzonte.
0: Rivista bellissima qui sport, con praticamente siamo sull'epoca Conti,
1: sì.
0: E fine e inizio epoca Fabretti, poi
1: tempi bellissimi.
0: Beh, con Conti neanche,
1: sì,
0: male.
1: Conti neanche.
0: Grande male. Bussolari, è impossibile sbagliarle tutte. Salutiamo.
1: Filotto.
0: Però okay. Il buon Bussolari.
1: E ci mette la faccia almeno.
0: No,
1: sempre.
0: Al di là di metterci la faccia, fu l'unico
2: Champions League.
0: Che pronosticò la Champions League, sì. A inizio anno.
1: Sì, sì, sì, è vero. Io dai, è atto.
0: A inizio
2: poi
0: anno.
2: Poi non ne ha presa più.
0: No,
2: una.
0: Poi
1: no.
0: Anche i gatti neri si toccano.
1: Sì,
0: però,
1: sì. Però bisogna dargli atto che lui è fiducia nella Champions League.
0: Bussolari, il nuovo mago Telma del futuro. Però e poi andiamo a sentire sto vocale di Massimo.
4: Ciao a tutti. Beh, comunque tredicesimi, come dice Bussolari, no, di sicuro. Però non so come fate a dire che la Lazio e l'Udinese al momento non sono superiori al Bologna. Prendete giocatore per giocatore.

0: Cosmo. Ciao, della lista che avete detto, solo il Venezia è più triste del Bologna.
1: Ah, grande. Ma te vuoi
0: come
1: proprio...
0: triste Venezia? Ma,
1: soltanto un anno dopo.
0: Esatto. È Charles Aznavour, non è mio. Voi ridete, ma Bussolari ha ragione. Vi chiamo in gennaio-febbraio 2027. Marco da Bologna.
1: Oh, grande Marco. Grande. Ha già detto, guarda, c'è degli adepti.
0: No, aspetta, perché Onestini, per cortesia. Onestini, per cortesia. E già Onestini, per cortesia. Se sono Onestini, non te lo leggo neanche morto il messaggio. Però è giusto avere ognuno.
1: Solari. Mi faccia piacere.
0: Bellissimo.
2: Bussolari, sempre con lo ascoltiamo.
1: Sì, sì, sì.
0: Bussolari.
3: Scusate, sono sempre Bussolari, ma l'anno della Champions voi siete arrivati, siete un po' dei, siete ritardatari. Io l'ho detto 7-8 mesi prima, andavamo in Champions.
0: Bussolari,
1: te ne abbiamo dato atto.
0: Te ne abbiamo dato atto ancora prima che tu mandassi sto messaggio inutile, perché se l'hai dei ritardatari è un po' inutile. L'abbiamo detto.
1: Sì, sì, sì.
0: Bussolari, tranquillo.
1: Il primo a dirlo.
0: Esatto.
1: Forse l'unico.
0: Te l'abbiamo riconosciuto. E complimenti per il Panama. Perché il Panama è veramente bello.
2: Bussolari, comunque, sempre un piacere. Lo ascolto sempre.
0: Sì, sì, sì, no, ma niente da dire, assolutamente. Poi è sbagliato, non è ritardatari, è diverso. Ma se non ha giocato affaticamento da cosa? Comunque fate scassare da lì.
1: Ah, no, è affaticato. Ciabatta te così, ma ti fai male una gamba.
2: Guarda che ci sono gli affaticati. C'erano quelli tristi, quelli stressati.
0: No, è statale.
2: Quelli stressati.
0: È statale.
1: Non è ciabatta così, non è che.
0: Dobby Calcatasto. E poi. Bussolari, Mozzò. Dentro a Balli c'era il grande tifoso Maurizio Patti. Un ricordo a lui. Fino alla sua riposo in pace, Andrea 74. Sai che non sapevo ci fosse.
1: Questa è nuova.
0: Maurizio. Mauri me lo ricordo, Lanciacori dei Forever.
1: Sì, questa è nuova però, io non lo sapevo questo.
0: Però non lo sapevo, no, ti dico la verità. Andrea, grazie, perché è una news che non sapevamo di... veramente, ignoravo. Poi i boccali sono solo da riempire, sempre solo Forza Bologna e Fortitudo, Paolo il Taverniere. Hai qualche birra, Paolo? Mossochmel? Adosso, ricordiamo. Bellissimo, una serie di birre. Vedo anche delle IPA dal colore. Questa rosso-blu mi ispira. Vabbè, mi hai fatto venire un'idea, poi dopo ne parliamo.
1: Sì, torre di Minas Tirith.
0: Buongiorno a tutti. Al di là dei commenti su questo tipo di provvedimenti, peraltro unilaterali, quali sono i motivi dell'esclusione dei residenti Regione Emilia-Romagna dalla trasferta di Napoli? Grazie Alessandro. Alessandro, molto semplice, ci sono stati dei problemi e purtroppo queste sono le situazioni. Ricordiamo, i problemi non sono stati da parte dei bolognesi, è quello che mi fa più arrabbiare, ecco.
1: C'è un messaggio di un intenditore qua, Qual è questo messaggio di un intenditore?
0: Quale dei due?
1: Questo qui.
0: Ok, appena il Bologna ci ha dato della credibilità è passato un attimo per farcela passare. Purtroppo, se domani vince il Bologna vi offro pranzo da Lambrusco,
1: è un intenditore.
0: Dice Zeta.
2: Noi segniamo,
0: Segniamo e quindi ci siamo.
1: Ah, oui, la fortuna non va lì.
0: Esatto. Ma vieni qui perché io fam. Ragazzi, abbiamo finito per oggi, vi lasciamo al docufilm in versione ridotta in radio, tutto il palazzo di Emilio Marrese, mentre sul canale 93 potete seguirlo in versione integrale. Grazie allo Scarce per la regia. Ciao Scarce. Grazie Bomber, grazie Dani.
1: Grazie Andy.
0: Ma soprattutto grazie a
1: Luque.
4: Fino alla fine, Forza Bologna è presentato da...
5: Dalla ristrutturazione di una vecchia stalla, a Bologna è nato il Lambrusco. Al ristorante Il Lambrusco puoi gustare i piatti tipici della cucina bolognese, crescentine e tigelle. Il Lambrusco è ideale per feste, ricorrenze e gruppi organizzati. E se vuoi assaggiare i piatti, le crescentine e le tigelle della cucina del Lambrusco, c'è il menù degustazione a 25 euro. Il Lambrusco è a Bologna in via Garavaglia. Seguici sui social Lambrusco Crescentine Tigelle.
6: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
4: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.

0: domani alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Primavera 1. Segui le partite del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 15 sul canale 2 in diretta dallo stadio Enzo Ricci, Sassuolo Bologna. In collaborazione con Lavoro Più, Work as you play, play as you work. Tutte le partite del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 12 e 2 minuti.
8: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
9: Bentrovati da Nicola De Muro. Domani in Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino resterà aperta dalle 12 alle 19 per riaprire lunedì mattina alle 10. Martedì alle 12.30 sempre in Campidoglio si terranno i funerali di Stato in forma laica. La storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa è morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Unanime il cordoglio di istituzioni e politica, radicale, liberale, femminista, decisamente europeista, è il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. Emma Bonino ha proseguito, il Capo dello Stato ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Le forze Houthi, i ribelli filo-iraniani, avanzano lungo il Mar Rosso e, assumendo il pieno controllo della costa yemenita, aprono un nuovo fronte nella guerra in Medio Oriente. L'Arabia Saudita ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato dai droni lanciati dall'Iraq. L'attacco ha causato danni e feriti. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian, a margine del vertice dei BRICS a Nuova Delhi, ha dichiarato che Teheran resta salda di fronte agli Stati Uniti e al regime sionista e non cederà alle loro prepotenze. Grave incidente ferroviario in Francia. Ieri sera deragliato il treno Caen-Rouen. Dei 180 passeggeri a bordo, le persone rimaste ferite sono 44, una donna in gravi condizioni. La polizia privilegia la pista dell'attentato. L'incidente è stato causato dall'impatto a 130 km orari con un ostacolo posizionato sui binari. Donald Trump è atterrato stamattina all'aeroporto di Dublino per la visita ufficiale di due giorni in Irlanda, accolto dal vice premier Simon Harris. Nella capitale sono previsti colloqui con la presidente Catherine Connolly e con il primo ministro Michael Martin. Poi il presidente statunitense si recherà a Dunbeg per assistere al torneo di golf Irish Open. Eccezionali le misure di sicurezza per i movimenti di Trump in una Irlanda costellata di manifestazioni di protesta contro il suo arrivo. E ieri il capo della Casa Bianca ha presenziato alle commemorazioni sugli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 al Pentagono, primo presidente USA a non recarsi a Ground Zero. Calcio, aperta dal successo della Fiorentina a Venezia, la quarta giornata di Serie A prosegue oggi con tre incontri, match di cartello alle 18 con una delle tre capolista, la Lazio, che ospita il Milan. Si parte alle 15 con Genoa Frosinone, alle 20.45 Atalanta Cagliari. È tutto, a più tardi.
8: Nettuno Bologna 1.
10: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
11: Oh, ma siamo impazziti!
12: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
10: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/mario.
13: Telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
14: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
13: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
14: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
13: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
15: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
16: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
17: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
18: Ritorna a Comacchio alla 28ª Sagra dell'Anguilla. Fratello Sale, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'Anguilla a Comacchio, nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
19: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
20: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
21: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dotto 12, zona Emilia Levante.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
24: La Paolo Muran Doc, in collaborazione con Futura Film e Wild Lab Multimedia, presenta la speciale versione radiofonica di Tutto il Palazzo. Un film di Emilio Marrese e Paolo Muran, con Stefano Vito Bicocchi e Bob Messini. Un film prodotto con il sostegno dell'Emilia Romagna Film Commission, con il contributo del Comune di Bologna, Bologna Welcome, Cineteca di Bologna e Lega Basket Serie A. Media partner Radio Bologna 1. Musiche di Altre DB.
25: Bologna, anno 2156. Nei sotterranei bui e polverosi di un'antica costruzione si aggira faticosamente tra i detriti un gruppo di spaventati e scettici turisti, guidato da due stravaganti professori. Indossano tutti caschi gialli, tute blu e maschere per la respirazione. Si fanno strada con le torce.
26: Comunicazioni analitiche di tutela generale delle ore 8:90.
27: Ma perché ci avete portato qui?
28: Perché voglio raccontarvi la storia di questo posto, che una volta si chiamava Palasport.
29: E chi se ne frega?
30: Non potevamo fare la solita visita virtuale da casa.
28: Ascolta, ma li hai selezionati tu questi? Dove li hai trovati?
31: Professore, lei mi aveva chiesto soggetti emotivamente refrattari per rendere il nostro esperimento più credibile.
28: Refrattari sì, ma non stronzi. Questo palazzetto dello sport fu costruito quasi due secoli fa, nel 1956. Ora ragazzi, accendete il visore. Fu fatto costruire per dare la possibilità agli antichi bolognesi di assistere a eventi sportivi, spettacoli musicali, dibattiti politici, eventi religiosi, fino poi ad essere abbandonato a se stesso durante la grande crisi energetica planetaria che ridusse il mondo a come è adesso. Tu entravi qui e ti sparava dentro ad un'altra dimensione. Sì, ma mica sempre, altre volte tornavi a casa incazzato come una biscia. Poi ve lo spiego.
27: Ma quindi non era ancora stato abolito lo sport?
28: No, gli antichi pensavano addirittura che facesse bene praticarlo, pensate un po'. Ora ragazzi, sintonizzate il visore sulla frequenza RH4, così potete vedere quello che dico. Le strade erano piene di gente che correva non si sa dove. Andava in bicicletta vestita da ballerina daltonica. I campetti erano pieni di gente sudaticcia che giocava a calcio, a basket. Quelli più fighi giocavano a tennis. E sulle spiagge ti calpestavano per sparare pallate coi racchettoni. Le palestre poi trabordavano di nulla facenti che volevano stare male per stare bene, essere ridicoli per non sentirsi ridicoli. Per fortuna, la ricerca sulla dispersione calorica inutile avvenuta dopo il grande blackout energetico ha posto fine a questo spreco, eliminando tutti gli sport, scoprendo poi anche che facevano malissimo.
31: Però dovettero anche eliminare l'assunzione calorica illimitata. Il Comitato della Verità Unica fu costretto a dichiarare l'antica Bologna città contaminante per la salute pubblica e a chiuderla definitivamente dopo una devastante epidemia di colesterolo che decimò la popolazione. Altro che spinning e zumba. Fu un intervento necessario, purtroppo, non c'erano alternative. Pensate che questa città era diventata famosa per la qualità del suo cibo. Venivano qui da ogni parte del pianeta solo per abbuffarsi e ingozzarsi. Gli aerei scaricavano orde di turisti famelici che iniziavano ad addentare tutto quello che vedevano appena atterrati. Si vendevano cose da mangiare a ogni metro di strada. Mortadelle e salsicce a tutto spiano.
30: Gli antichi mangiavano gli animali, i porci addirittura.
28: Voi non avete idea di come fosse ridotta la popolazione in quel periodo. Bologna era diventata una sorta di Sodoma e Gomorra del cibo. Non bastò nemmeno far sorvegliare i confini dalla gastropolizia armata.
0: Oh, a me però mi è venuta fame.
28: Mamma mia, se sei peso te! Adesso andiamo su. State attenti a dove mettete i piedi. Dai, seguitemi tutti in fila indiana. Adesso entriamo in arena.
31: Questo posto è stato abbandonato quando fu proibito lo sport, anni e anni fa.
1: Insomma, era una specie di Colosseo, come gli antichi romani si divertivano a vedere i leoni sbranare i gladiatori, così gli antichi bolognesi si divertivano a vedere gente smaniare e sudare.
31: Oh, si divertivano così.
28: Si praticavano molti sport, soprattutto all'inizio. Hockey, biliardo, danza, pattinaggio, box, ginnastica, scherme, lotto, spettacolo, spettacolo. E poi si tenevano anche congressi, dibattiti, raduni. Tutto questo ovviamente prima che venissero abolite anche la politica, la religione, l'industria, i sindacati, la coscienza di classe e anche il pensiero libero, che a lasciarlo libero in troppi casi partiva e non tornava più a casa.
31: Guardate, venivano qui anche per sentire la musica, prima che si scoprisse la nota unica indifferenziata. Anche quando potevano sentirla a casa o dappertutto con gli appositi strumenti elettronici.
2: Anche quella era una forma primitiva di divinizzazione fisica del musicista.
31: Volevano vederlo dal vivo, come se fosse più eccitante.
2: Nell'era preascetica, gli umani avevano la credenza che la condivisione fisica degli stessi luoghi fosse di beneficio. Volevano cantare assieme, in branco.
3: È un gioco che si fa in armonia. Facciamo parte dell'inconscio collettivo e lo sappiamo sollecitare, interpretare, stimolare. Quindi è un gioco meraviglioso.
4: Se io fossi un angelo, chissà cosa farei. Alto, biondo, invisibile, che bello che

0: era lo sport che assecondava l'istinto di dividersi in fazioni corrispondenti agli stati d'animo e sociali contrapposti e differenti, espressi in rituali persino tribali. E la sublimazione massima di questo concetto era il derby di basket, o pallacanestro che dir si voglia.
1: Ma cos'era il basket?
2: Tanto per cominciare, mettetevi il visore. Era uno sport dove due squadre dovevano cercare di buttare per più volte la palla dentro un cerchio di ferro rivestito da una rete da pesca, ma c'erano mille regole, mille cavilli, mille strategie da rispettare, talmente difficoltose che neanche gli scienziati riuscirono a decifrarle tutte. Pensate che lo facevano praticare fin da bambini, un po' come il nostro catechismo ipercibernetico applicato. State un po' a vedere.
3: Nel palazzo dello sport di Bologna, con infuocate partite, si celebra l'annuale festa del mini basket, una festa a cui sono interessati piccoli e piccolissimi, sia da attori sia da spettatori. Ormai il mini basket in Italia ha quasi 2000 centri, con circa 200.000 atleti in miniatura. Anche i fotoreporter sono in miniatura. Non manca in un intervallo una divertente radiocronaca che ben si inquadra in una festa a cui prendono parte tanti bambini. Questo gioco è stato introdotto nel nostro paese verso la fine del 64. In appena 5 anni da Milano, Trieste e Bologna, le tre città che hanno tenuto a battesimo questo sport gioco, si è diffuso in centri grandi e piccoli.
4: E derby? Che significa?
0: È la sfida tra due squadre della stessa città.
1: Ah, quindi chiunque delle due vincesse andavano a casa contenti, no?
2: Sì, col cazzo. No, scusate, no, non funzionava esattamente così, non l'avete capito. Adesso provo a spiegarvelo fin dall'inizio. Tanto per cominciare vi faccio vedere cosa succedeva qui dentro quando c'era il derby.
5: Wow,

0: Bene ragazzi, adesso seguitemi.
1: Io e il professor Galvanius vi raccontiamo la storia dall'inizio per benino. Ho già mandato i materiali della realtà remota sui vostri minivisori. Il Palasport fu chiamato Paladozza nel 1996 in onore del sindaco che 40 anni prima lo fece costruire, Giuseppe Dozza. Lui diede i terreni di questa area semidistrutta e disabitata al Comitato Olimpico Nazionale, che tirò fuori i soldi per realizzare il progetto e poi restituì i terreni alla città. In un primo tempo si era deciso di ricostruire qui l'ospedale maggiore, che stava in via Rivareno ed era stato distrutto dai bombardamenti. Ma il sindaco decise di fare diversamente e i bolognesi protestarono perché dicevano che un palasport in mezzo alla campagna non serviva a nulla. Gli antichi bolognesi erano famosi perché non gli andava mai bene un cazzo.
2: Il comune di Bologna pagò solo le spese per costruire le strade attorno e coprire con un bel parcheggio il canale Reno, dove le donne andavano ancora a lavare il bucato.
1: I lavori del Palasport iniziarono il 15 marzo del 1954 su progetto del professor Piero Pozzate e dell'ingegnere Francesco Allegra, e poi la prima pietra fu benedetta in un giorno di pioggia dal cardinale Lercaro.
3: Benedetta?
1: Sì, era un rito propiziatorio per ringraziarsi il favore degli dèi, anzi del Dio, perché una volta ognuno aveva il proprio Dio di fiducia. Gli antichi non è che avessero sempre le idee chiarissime, per dire. Il sindaco era un comunista stalinista, però il Palasport, sia come costruzione che come spettacoli contenuti dal jazz al basket, sognava in americano e si ispirava apertamente alla cultura capitalista occidentale. Lo chiamavano mica per niente il piccolo Madison, come quello di New York.
4: Nascono le città del XX secolo, grattacieli uffici e cupole, templi dello sport, il palazzo dello sport di Bologna. Non siamo più alla vigilia di una rivoluzione, ma già nel suo procedere con sicurezza. Qui nelle grandi architetture, infatti, l'impiego dell'acciaio ha rovesciato ogni prospettiva, sia in America che in Europa, sostituendo i materiali tradizionali.
1: Allora, la cupola, alta 25 metri, sorretta da 48 colonne, aveva un diametro di 68 metri. L'inaugurazione avvenne il 9 agosto del 1956. La prima manifestazione sportiva fu il trofeo Mairano di basket, con 6 nazionali, tra cui l'Italia, che aveva ben 7 giocatori nelle 3 squadre bolognesi.
5: Ma non avevate detto che erano 2 le squadre?
1: Alla fine, ma in totale sono state perfino 5 ad alternarsi. All'inizio c'erano la Virtus, il Gira, che si chiamava così in onore del ciclista Girardengo, e la Mazzini, denominata Moto Morini dallo sponsor.
2: Poi si aggiunsero anche l'Alcisa Sant'Agostino e infine, come vedremo, la Fortitudo. Per 5 campionati in momenti diversi, Bologna è stata l'unica città d'Italia con ben 3 squadre in Serie A contemporaneamente. E una di queste era sempre la Virtus, la più antica, che quando fu inaugurato il Palasport aveva già vinto la bellezza di 6 scudetti giocando, dopo la guerra, nella Sala Borsa, un palazzo del centro dove la mattina si facevano affari e la sera, sulle stesse mattonelle, si giocava alla pallacanestro.
1: Il primo derby, anche se nessuno lo chiamava ancora così, lo vinse il Gira sulla Virtus 45-42, il 29 ottobre del 1956. Nei primi anni del Palasport, lo spettacolo che riempiva di più era il pugilato, detto anche box.
2: A vedere la box andavano perfino 9.000 spettatori per i combattimenti di Francesco Cavicchi da Pieve di Cento.
4: Il gigante emiliano si riprende il titolo che aveva conquistato per la prima volta nel 1954. Il pubblico che gremisce il Palasport di Bologna qualcosa di buono riesce però a vederla.
2: Dal 1959 diventò una tradizione il Santo Stefano, un appuntamento fisso durato fino agli anni 80, nel giorno dopo Natale. Feste religiose, insomma.
6: Tipo sacrifici umani?
2: Non esageriamo adesso. Nel tempo parteciparono tutti i più grandi campioni di questo sport, come Nino Benvenuti, campione olimpico a Roma nel 1960. E inoltre soddisfaceva alcuni istinti umani atavici, primitivi, ancestrali, magari non belli, ma autentici, naturali, innegabili. il combattimento per la prevaricazione, per la sopravvivenza e la sfida alla morte. Anche in un periodo dopo la guerra, quando la gente voleva solo divertirsi e dimenticare, il bisogno istintivo di un orrore artificiale riprodotto in forma di spettacolo in una guerra a due era comunque forte, attraente, adrenalinico.
3: Tutta sta storia per due che si tirano dei cartoni sulla ghigna. Ma siete sicuri di essere professori?
0: Come siamo messi?
7: E pensare che una volta si facevano perfino delle gran fiere a Bologna per mostrare a tutto il mondo le invenzioni, le nuove scoperte della tecnologia, dalla motorizzazione alla meccanica. E poi tutte le novità nel campo della cosmesi, della salute, dei libri, del design, dell'alimentazione, dell'arte, dell'architettura, dell'ingegneria e del topolino che mio padre comprò.
1: Pensate che ogni tanto il Palasport veniva trasformato in un'enorme pista di ghiaccio per ospitare il famoso spettacolo americano Holiday on Ice. E quello tedesco, Follie sul ghiaccio. Solo che nel 1957, quando allevarono il ghiaccio, scoprirono che aveva massacrato il legno del parquet di sotto, devastato dalle bolle. Come vi dicevo, gli antichi si radunavano qui anche per ascoltare la musica, per vedere i loro idoli musicali dal vivo. Il primo grande concerto nel 1957 fu quello dei Platters, che proposero le loro canzoni più amate come Only You e The Great Pretender.

1959 il Palasport divenne il tempio del jazz, con la seconda edizione del Bologna Jazz Festival, che ha poi visto passare di qui tutti i più grandi interpreti di questo genere. Ditene uno e lui in questo posto ci ha suonato.

0: Negli anni 60 arrivarono anche le grandi star del rock, gli Who, nel 1966, i Rolling Stone, una leggendaria band inglese che tenne il suo primo concerto in Italia, proprio qui, il 5 aprile del 1967. Due in un giorno, con la gente fuori a fare a cazzotti per entrare.
1: Well, I can't tell you. It's really wonderful, the best audience we've ever had here. And this is our last concert ever. And we'd love to do a few now, as on our last concert ever.

poi, nel 1968, anche uno dei più grandi chitarristi della storia, Jimi Hendrix.

0: jazz corrispondeva ad un bisogno intimo, una musica per organi interni, introspettiva, e il rock invece era una musica ribelle. La musica che serviva a buttar fuori se stessi, a liberarsi, a prendersi uno spazio che non c'è e non ti vogliono dare. La musica che dice al mondo: oh, io sono qui, sono così, e allora?
1: E Bologna in quegli anni, dalla fine dei 60 ai primi 80, anche grazie a questo palasport, fu la capitale del rock, della ribellione, della voglia di cambiare, di esprimersi, di uscire dagli spazi assegnati, di provare, di colorare, di stupire, di irritare, di cercare strade nuove, anche di sbagliarle.
0: Negli anni 60 la pallacanestro prende più piede, ma intanto, per vedere una squadra che vince uno scudetto, cioè un campionato italiano, la gente deve andare a vedere il volley, la pallavolo, la Virtus Lubia Minganti, che ne conquista ben due di fila nel 66 e nel 67.
2: Pensate che il miglior giocatore bolognese di quell'epoca, Paolo Zuppiroli, non fece mai una partita nazionale perché non aveva più ferie da chiedere all'azienda telefonica di Stato, la Timo, nella quale lavorava montando ponti radio. I permessi li usava tutti per la Virtus, che il suo secondo scudetto se lo aggiudicò vincendo addirittura tutte le partite del campionato.
0: E al Palasport gioca anche la squadra dei pompieri, la Boboli.
2: Per tre anni, dal 68 al 71, portarono in Serie A il nome di un eroico vigile del fuoco, deceduto a 36 anni per asfissia nel 47, mentre cercava di spegnere un incendio in uno scantinato. Walter Boboli, appunto. Per ammirare i campioni americani del basket, i bolognesi corrono ad applaudire gli Harlem Globetrotters, che si esibiscono, più che fare vere partite, in giro per tutto il mondo. La pubblicità dice: venite a vedere questi negri. Proprio così c'era scritto, che sono un po' campioni e un po' giocolieri, e che con la palla fanno di tutto tranne che mangiarla.
0: La Virtus Pallacanestro, da quando viene qui al Palasport, non vince più niente.
3: Sono di fronte a Bologna le due più forti squadre che annoveri il basket nostrano, Lorenzo da Virtus in maglia chiara e la Simmental di Milano. È una partita che deciderà del primo round per lo scudetto del basket. I milanesi, terminato in parità il secondo tempo 64 a 64, serrano le loro file e vincono, anche se di stretta misura, 76 a 73. Per i giocatori della Oranzoda Virtus non rimane che puntare alla rivincita nel girone di ritorno. Il Simmental è rimasto solo in testa alla classifica.
0: Per ben due volte, proprio qui, sono i suoi nemici dell'Olimpia Milano ad aggiudicarsi prima lo scudetto nello spareggio con la Ignis Varese nel 1962 e poi la Coppa dei Campioni nel 1968 contro lo Slavia Praga. Alla fine degli anni 60 comincia per fortuna a cambiare il ruolo della donna nella società e quindi anche nello sport. Non solo discipline leggiadre e femminili, le ragazze scoprono una grazia e un loro stile anche nel basket. La squadra che gioca al Palasport si chiama Libertas.
1: E finalmente arrivano gli anni del derby, quello vero, quello che poi riuscirà sul serio a dividere Bologna in due e fare la storia. Quello tra Vunere e Aquile.
2: La Sant'Agostino, nata a Porta Castiglione e poi fusa con la Mazzini, giocò due campionati di massima divisione. Si salvò e poi vendette il suo posto in Serie A alla Fortitudo. Il primo si disputa il 15 dicembre del 1966 tra Fortitudo Cassera e Virtus Candi, 66 a 73.
0: La Virtus rappresenta la nobiltà cittadina, il potere, mentre la Fortitudo conquista la simpatia di quei bolognesi che si divertono più a lottare contro i pronostici, a sovvertire i valori, insomma a stracciare i maroni. La Fortitudo inizia a vincere più derby della Virtus e i suoi tifosi aumentano, soprattutto da quando ingaggia un americano, Gary Schull, detto il barone.
4: Queste che vi presentiamo sono alcune fasi della partita disputata accanitamente dall'Oransoda e dall'Eldorado. La gara si concluderà con la vittoria di quest'ultima grazie anche all'ottima prestazione del gigante americano Schull, sceso in campo con il numero 13.
0: La vigilia di Natale del 69 trascina le sue aquile a vincere una sfida epica, segnando 30 punti, ed esce in trionfo sanguinante dal campo. Schull resterà nella storia della F, e la leggenda vuole che una parte delle sue ceneri siano state sparse per suo volere proprio qui dentro. Gli anni 70 sono anche gli anni del grande tennis. Le vittorie di Adriano Panatta trasformano lo sport elitario dei gesti bianchi in una disciplina di massa. Sorgono circoli e campi di terra rossa, non più esclusivi, anche nelle periferie delle città. Il Palasport di Bologna non ha mai ospitato grandi tornei, però era un'occasione per i bolognesi di vedere dal vivo i colpi dei grandi campioni. Nel 1957 era già stato qui il leggendario australiano Rod Laver, ma nel 1971 i bolognesi possono ammirarlo battere in finale un altro grande della racchetta, Arthur Ashe. Al torneo partecipano anche i più importanti tennisti della storia italiana, Nicola Pietrangeli, vincitore di ben due tornei di Parigi a Roland Garros, e il suo giovane erede Adriano Panatta.
1: Dentro al Palasport, i bolognesi si entusiasmeranno per le prodezze dei talenti universali, come lo svedese Björn Borg nel 1975.
0: Facciamo un passo indietro, ma come vi ho già detto, il Palasport non serviva solamente per lo sport, ma essendo una grande piazza coperta, serviva anche per i convegni politici. Nel 1969, per esempio, si tiene il congresso del Partito Comunista, nel quale desta grande attenzione un giovane leader nascente, Enrico Berlinguer. Il grande intellettuale Pierpaolo Pasolini scrisse di quel giorno del congresso: «Soltanto a Natale e a Pasqua c'è nei gesti della gente tanta letizia e ansia di qualcosa che si riconferma come nuovo. Qui c'è una specie di calma ragionante che, anziché renderla odiosa, questa letizia la comunica».
5: Sì, ma cos'era il comunismo?
0: Se te mi fai un'altra domanda così, ti caccio via da questo film e ti metto dentro un film di Tarkovsky, così lo vedi e lo impari che cos'è il comunismo.
6: Ma prof...
0: Ma sono uno scienziato, non sono mica Wikipedia, eh?
6: Ho capito che poi Wikipedia l'hanno chiusa nel 2091 perché ognuno dei 12 miliardi di umani si era scritto la propria biografia storica. Pensi che mio nonno si era attribuito l'invenzione della prima navicella intergalattica, mentre in realtà riparava motorini alla Beverara.
0: Il comunismo è una di quelle grandi idee che hanno avuto gli uomini ma non sono mai stati in grado di realizzare, come la democrazia, l'anarchia, la religione, la televisione, il bimbi.
6: Ah, così certamente hanno capito tutto.
0: Nel 1973 la Bologna del basket deve fare da spettatrice ad uno scudetto altrui. Infatti, proprio qui dentro, Milano batte Varese nello spareggio.
7: La febbre del derby continua a salire.
8: Si gioca con il pubblico praticamente in campo. Una sfida tra Eldorado e Norda fa incassare più di una partita di calcio del Bologna. Il Palasport arriva a stipare fino a 9.173 paganti, il che è tuttora il record di spettatori. Il fuoriclasse di Boston, John Fulf, le cui sfide western col barone Schull avevano segnato un'epoca, guida infine la Virtus a vincere la Coppa Italia del 74, spezzando un digiuno di 18 anni. Lo chiamano Cocis per lo scalpo e lo sguardo da pelle rossa. È un personaggio, un hippie, che porta sul parquet lo spirito allegro, vagabondo e trasgressivo della Beat Generation. Sesso, droga e basketball. La Bologna bianconera lo adora, ricambiata abbondantemente. La Virtus capisce che per tornare grande deve puntare all'America. In panchina arriva Dan Peterson e per sostituire Fulz sceglie una giovane promessa ancora più forte, Tom McMillan. Si ferma solo una stagione facendo il pendolare con Oxford, dove si laurea. Vola qui solo nei weekend per giocare. La testa ce l'ha in cielo, è alto 2,12 m, ma non tra le nuvole. Diventerà un campione dell'NBA e poi un deputato democratico del Congresso degli Stati Uniti.
0: Finalmente la Virtus riesce a spezzare lo strapotere lombardo e tornare dopo 23 anni campione d'Italia. A sorpresa, è il 1976.
9: Ma chiaramente l'uomo chiave per i nostri successi quest'anno è stato Terry Driscoll, nessuno lo nega, lo sappiamo tutti.
0: Da quel momento lì il basket bolognese vola in orbita. Trovare un biglietto per la Virtus è difficilissimo. Chi lo riesce a trovare se la può veramente tirare molto. È uno status symbol. L'avvocato Porelli, il geniale e burbero presidente, trasforma il Palasport in un salotto. E anche se in realtà i tifosi bianconeri appartengono a tutte le fasce sociali, fa passare il messaggio che rappresentino l'elite cittadina, la borghesia. La Virtus è la squadra della Bologna che compra. Porelli vende quasi tutti i posti in abbonamento e quando avanzano dei biglietti per qualche partita li fa bruciare. Capito che furbo?
10: Un giocatore costoso per uno sport dove cominciano a girare molti soldi.
11: Renato Villalta, 21 anni, forse il giovane di maggior talento cestistico dell'ultima generazione. Villalta è un jolly prezioso, ha grinta, classe, carattere, temperamento agonistico.
1: E così si crea sempre più la spaccatura tra il mondo virtussino, quello dei cosiddetti patrizi, e i plebei della Fortitudo. La distanza aumenta.
2: Nel 1977 la Virtus arriva seconda e la Fortitudo terza. Poi per due anni, di nuovo, Bologna ha tre squadre di basket in Serie A, perché rispunta anche il Gira, chiamato Fernet Tonic o Amaro Harris, a seconda dello sponsor che dà nome alla squadra.
12: Ma che cos'era quella nuvola sopra la testa dei giocatori? Effetti speciali come nei concerti?
0: No, no. Nicotina, perché allora nel palazzetto si fumava, si creava questa nuvola azzurra e gli atleti ci correvano dentro a polmoni spalancati.
13: Ma non sapevano che fa male?
0: Beh, insomma, non così tanto, perché certe cose le impari nel tempo.
12: E quando l'hanno imparato?
0: Niente, hanno scritto sul pacchetto: "Occhio, che fa male".
12: Vabbè.
0: Nella primavera del 1977 il Palasport apre le porte all'assemblea del movimento studentesco. In maggio anche Franca Rame e il futuro premio Nobel Dario Fo soffiano sul vento della protesta e a settembre le anime più radicali, quelle di Autonomia Operaia e Lotta Continua, organizzano al Palasport un convegno contro la repressione. Giorni molto tesi, dopo la guerriglia urbana dei mesi precedenti, ma tutto fila liscio.
14: Bambino che sa un cancello, ruba ciliegie, piume d'uccello, tira sassate e non ha dolori, volta la carcere.
0: Anche la musica in quegli anni batte il ritmo della spinta giovanile. Nel gennaio del 1979 Fabrizio De André, magnifico poeta anarchico, registra con la PFM qui in due serate uno storico disco live.

0: Il 2 aprile del 79 i grandi protagonisti del raduno Bologna Rock sono gli Schiantos con Freak Anthony, quello che disse: se la fortuna è cieca, la sfiga ci vede benissimo.
1: Era tempo che desideravo prendere per il culo tutti voi.
2: 1, 2, 3, chi vuole la matriciana? No. Chi vuole i tortellini alla bolognese? Bene, bene.
3: Hanno vinto gli spaghetti al sugo, mi sembra.
2: Sì.
3: Allora facciamo gli spaghetti al sugo.
0: Nel 1979 e nel 1980 la Virtus vince altri due scudetti in finale contro Milano e Cantù. È la Virtus di Terry Driscoll che da eroe in campo nel 76 diventa stratega da panchina. Nel 1984, sempre contro la solita nemica Milano, vincendo in trasferta la gara decisiva, la Virtus si aggiudica il suo decimo campionato e quindi il diritto a cucire per sempre sulla sua carrettiera una stella.
2: E va a segnare Bruno Monti e questo scudetto a Bologna 74-77 dal Palazzo dello Sport di San Siro.
4: Negli anni 80 torna anche a brillare la pallavolo. La Zinella di Nerio Zanetti vince la Coppa Italia nel 1984. L'anno dopo conquista lo scudetto e l'anno dopo ancora la Coppa delle Coppe. A Bologna è il boom del volley.
0: Sono anni luminosissimi dentro la bomboniera, come la chiamano i bolognesi. Lo sport tocca il suo apice, ma mica solo lo sport, anche la musica.

Il Palasport diventa una cattedrale della musica pop e new wave internazionale. Da qui passano nel giro di un decennio tutti più grandi. La musica batte il tempo, a ogni periodo storico, come vi ho già detto. Negli anni Ottanta, dopo le rivolte studentesche, il terrorismo, l'austerity, ritorna il bisogno di leggerezza, spensieratezza, che non significa diminuire la qualità, anzi. La musica di quegli anni lascerà un'impronta destinata a durare molti decenni. Naturalmente anche i più grandi nomi della musica italiana fecero tappa qui dentro. Da Finardi a Branduardi, da Venditti a Bennato.

0: ma quelli che giocano in casa sono soprattutto Lucio Dalla e Francesco Guccini. Ma non ti accorgi che stanno
1: Francesco. Io canto ancora due ore e mezza, non ce la fate mica. Non reggete, via. Siete plasmoniani, ma andiamo!
2: Il Palasport si trasforma anche in un teatro sempre negli anni Ottanta ed accoglie due geni assoluti del palcoscenico, Carmelo Bene ed Edoardo De Filippo, per una volta insieme. Così come il grande Vittorio Gassman fa venire giù le gradinate col suo recital.
3: Poscia, più che il dolor, poté il digiuno.
4: Una platea enorme proprio da Palazzo dello Sport ha scatenato ieri sera l'istrionismo di Vittorio Gassman. Erano in 5.000 ad applaudirlo. Una serata dominata in lungo e in largo dal matatore Gassman, che si è anche esibito in un poco felice tentativo di canestro, rivangando il suo passato sportivo.
2: Il grande Luciano Pavarotti si esibì qui nel 1964 e ritornò dopo 20 anni, quando ormai era una star mondiale della musica lirica. Che gelida manina, se la lasci riscaldare. Torniamo al basket, che ormai è sempre più padrone del Palasport. Alla fine degli anni Ottanta la Virtus è un po' in declino e la Fortitudo riesce di nuovo a sorpassarla nel 1988, arrivando dalla Serie A2 ed eliminandola nei playoff agli ottavi di finale. Addirittura nell'89 la Fortitudo vince un derby con uno scarto record, meno 32, il grande freddo.
5: Ti aspettavi una vittoria così larga contro Aknor?
6: Forse così larga no, però noi eravamo in una gran giornata e loro sappiamo tutti i problemi che stanno attraversando.
5: E avete preso un brodo?
6: So se che brodino che abbiamo preso, comincia a piacermi.
2: La Virtus poi si riprende bene, con in panchina il giovane Ettore Messina e in campo il grande campione Michael Ray Richardson, detto Sugar, artista folle e scapestrato che fa innamorare Bologna e guida la squadra a vincere nell'89 e nel 90 due Coppa Italia e la Coppa delle Coppe. Qui dentro si svolse l'ultimo congresso del Partito Comunista Italiano, dove il segretario Achille Occhetto in lacrime disse che dovevano cambiare anche loro, che era finita un'epoca.
7: Una serata niente male per Romano Prodi, il suo Ulivo e i suoi candidati dei collegi bolognesi. Il popolo dell'Ulivo si dà appuntamento al Palasport di Piazzale Azzarita, stracolmo, come e più di una partita della Buckler o della Team System.
2: Nel 1996 nacque una coalizione politica di centrosinistra chiamata Ulivo, guidata da un professore economista bolognese, Romano Prodi, che sarebbe diventato poi capo del governo. Dagli anni 90 per un decennio a Bologna arriva

0: È un attimo, in campo e fuori il voltaggio è insostenibile, spesso volano botte.
1: Consegna Gay, segna! No! Non c'è il canestro! Sfondamento di Dan Gay!
2: Bruno Monti farà la rimessa. Volano gli oggetti e altre cose in campo e non vogliamo mai vedere questo.
3: Myers per Rivers, tiro ben costruito, ma lo sbaglia Rivers, a rimbalzo Fucca e questa l'abbiamo appena vista. Fucca tira la palla a Savic e adesso la rissa arriva, arriva la rissa con Carlton Myers che cerca di fermare Danilovic che vuole partecipare. Danilovic fermato da Morandotti, ma non è facile. Insulti scambiati con Stefano Vidili, succede di tutto.
0: In 13 anni Virtus e Fortitudo si trovano di fronte ben 50 volte, non solo qui, ma anche nell'altro palasport, più grande, costruito a Casalecchio.
4: Un altro palasport?
0: Sì, lo costruirono a Casalecchio di Reno nel 1993, poi dal 95 tutte e due le squadre giocarono là perché questo era in ristrutturazione. Poi dal 99 al 2017 la Virtus è sempre stata là e la Fortitudo è sempre stata qua.
5: E quell'altro palasport là non lo visitiamo?
0: In un altro documentario, adesso accontentiamoci che ci hanno dato i soldini per fare questo.
6: Allora, come diceva il professor Murix, la grande epopea di Basket City comincia nel 93, quando la Virtus conquista il primo di tre scudetti consecutivi, vinti in finale due volte con Treviso e una con Pesaro.
7: Gli ultimi secondi, 3, 2, 1, ed è scudetto, è invasione di campo, esplosione di gioia per lo scudetto Knorr.
8: Un titolo sofferto per l'orgoglio e la generosità della Scavolini, avversaria mai doma, e proprio per questo ancora più degno di essere celebrato.
9: Il primo scudetto è fermato in panchina da Ettore Messina e i successivi due da Alberto Bucci.
10: Sono a posto così io, per i vidicchi, ho fatto anche il bagno. Ma soffetto, il patate, feo.
9: Questo triennio d'oro coincide con il primo triennio bianconero di Sasha Danilovic, un leader, un fenomeno, forse il più forte giocatore che abbia mai indossato la canotta della Virtus.
2: Eccoci, prova da tre. Sasha Danilovic!
0: Danilovic, che Lucio Dalla definì una rondine in jeans, alla fine di quel clamoroso ciclo spicca il volo verso l'empireo dell'NBA. Ma non è l'unico addio che fa versare qualche lacrima ai tifosi bianconeri. Nel 96, dopo 14 anni e 4 scudetti con la V sul petto, si ritira il grande Roberto Brunamonti, capitano di mille battaglie, combattute con lealtà, classe, coraggio e l'intelligenza di un regista da Oscar.
9: La Fortitudo, che nel frattempo aveva rischiato addirittura di finire in terza serie, viene risollevata da Serragnoli e si riarma rapidamente, tanto da arrivare alla sua prima finale scudetto nel 1996. Ne disputerà ben 10 su 11, fino al 2006.
11: Vincendole tutte.
12: Sì, buonanotte, era pur sempre la Fortitudo e ne ha vinte due.
5: Ma in quegli anni che ci facevano con il palasport? Perché non l'hanno demolito se non serviva più, anziché rifarlo?
6: Si fa presto a dire non serviva più. Mia nonna non butta mai via niente perché un giorno potrebbe servire, dice sempre. E si sa, le nonne la sanno sempre più lunga di tutti.
9: Vedete, a volte l'umanità ha così fretta di scappare in avanti e poi deve tornare un po' indietro a riprendersi quel che ha dimenticato. Anche le piccole cose.
0: Nel periodo in cui la Virtus e la Fortitudo giocavano a Casalecchio, qui dentro si facevano dei gran concerti. La Rai lo affittò, ci fece uno studio televisivo e realizzò programmi musicali con artisti internazionali.

0: Nel basket furono gli anni dell'overdose, della sbornia collettiva, dell'apoteosi. Bologna, con le sue due squadre, era al top dell'Europa.
1: La Virtus di Messina e Danilovic vinse per ben due volte l'Eurolega, la coppa che incoronava la squadra più forte d'Europa.
2: Savic! 3, 2, 1 e finisce sul canestro di Ugo Scolochini. La Kinder Bologna è campione d'Europa 1998.
1: Nel 1998 e nel 2001, conquistando in quell'anno il cosiddetto

0: vinto grande slam, il punto più alto della sua storia, scudetto, Coppa Italia ed Eurolega.
1: La Kinder è campione d'Europa! La Kinder è campione d'Europa ed è gioia totale!
2: La Fortitudo vinse i suoi scudetti nel 2000 e nel 2005, in entrambi i casi vincendo la partita decisiva in trasferta a Treviso e a Milano. Un risultato impensabile per la squadra della parrocchia nata poco più di 30 anni prima senza troppe ambizioni, se non quella di essere diversa.
3: Pensate che fino a quel momento il grido di battaglia dei tifosi bianco-blu era «Non abbiamo mai vinto un cazzo!», orgogliosi del proprio karma. Per loro l'importante era essere e non avere. Il campione simbolo di quella Fortitudo era Carlton Myers, italianissimo leader anche della nazionale azzurra, che giocava basket come il suo nome, americano.
4: La palla è per Basile che si alza da molto lontano, non esiste la parola lontano per Gianluca Basile.
3: I Fortitudini si divertirono un mondo a vincere anche il secondo scudetto del 2005, con un finale rimasto nella storia del basket e anche della cardiologia.
5: Basile deve prendere il tiro, ci prova Douglas allo scadere ed è una tripla, ed è una tripla.
6: È scudetto, è scudetto, ma gli arbitri decidono di rimandare tutto all'instant replay. Incredibile batticuore, Douglas forse ha deciso lo scudetto, Douglas canestro al limite della sirena, attimi da inferto, si decide lo scudetto, la moviola decisiva. Gli arbitri non si decidono, attesa infinita, il cuore scoppia, suspense, vince Bologna, vince la Fortitudo, è lo scudetto.
2: La finale persa dalla Fortitudo con Siena nel 2006 in casa fu l'ultima pagina della favola. Un sogno dal quale ci sono voluti poi anni e anni per riprendersi e pagare anche il conto. Tutti e due i club, negli anni 2000, fecero crack.
3: A lungo i bolognesi guardarono a quell'epoca con un po' di rimpianto e nostalgia. Un termine di paragone insopportabile, almeno finché non diventò una leggenda distante per le successive generazioni di tifosi che smisero di fare confronti coi fasti del passato e si godettero il proprio presente. Com'è giusto che sia. Danilovic, Myers, Djordjevic, Ginobili, Sconocchini, Belinelli o Jaric divennero, come i nomi delle vie o gli highlight su YouTube, eroi imperitori. Alcuni di loro fecero fortuna anche nel basket americano, nell'NBA, spiccando il volo da questo caldo nido di stelle.
7: Senti, del tuo futuro cosa ci dici?
8: Niente, io sto qua, io me vado qua.
7: Grazie.
9: Ma negli anni in cui il basket è andato in disgrazia, che ci facevano qua dentro?
2: Allora, nel primo e nel secondo decennio degli anni 2000 era più facile riempire il palazzetto con un concerto musicale o con spettacoli di comici o politici, che ad un certo punto si faceva anche molta fatica a distinguerli.
10: Grazie! Vi do la buona novella qui dal Paladozza di Bologna. Berlusconi è finito, andrà a processo per il caso Mills, verrà condannato per corruzione, interdizione dei pubblici uffici, fine del regno birbonico.
11: E mi chiamano per consigli, mi chiamano a me, io non ho questo carisma di poter consigliare un magistrato se può fare l'assessore meglio o peggio, o addirittura Caselli che è preoccupato della giustizia e mi dice cosa ne penso io sono un comico e vorrei essere. E anche voi, se siete qui, ieri sera io mentre parlavo la gente prendeva appunti, c'era della gente che diceva aspetti, parli più, questa battuta la può ripetere, era gente di Reggio Emilia.
12: Smettetela di sparare, disse Perino, ma che sparate sempre, ma non lo vedete che io e l'uccellino abbiamo già catturato il lupo, aiutateci piuttosto a portarlo allo zoo.
2: I due club ebbero varie sventure economiche e caddero in disgrazia. Ma quando dopo 8 anni, nel 2017, Bologna tornò ad avere il suo derby, sebbene per la prima volta in seconda serie, pareva di nuovo si giocasse uno scudetto, perché la magia del derby resiste ad ogni tempesta.
13: Il derby. Poi mi viene da dire anche una bestemmia, sperando che il dio dei canestri mi perdoni. Perché poi dice sto derby, i campioni, gli allenatori, il pubblico. Ma quanto lercio resta alla fine del derby? Tutti arrabbiati, tutti tristi, tutti nervosi, qualcuno festeggia. Bah, forse per me lascerei lì. Alla fine, come diceva il mio amico, l'impresa eccezionale è essere normale. E poi ti dico anche un'altra bestemmia, sempre che me la perdoni. Perché poi dice sono diversi i Maragli, i Fighetti, i plebei, i patrizi, non lo so, alla fine poi li vedi, sono tutti uguali, tutti coi loro vestiti, tutti coi loro orologini, tutti coi loro insulti, alla fine è proprio un pareggio, va.
2: Un guastafeste che, anche se non lo facevamo vedere mentre toccavamo il top del convertitore di energia, era lo stesso. Cosa ne dici?
14: Ho capito. Il custode è sempre stato una figura importante del palasport. Il guardiano del tempio, il sacerdote. Ne custodiva appunto tutti i segreti più che i canestri. A proposito di segreti, la leggenda vuole che per un periodo di tempo i servizi segreti avessero qui un ufficio.
3: I custodi l'hanno sempre curato come se fosse il salotto buono di casa loro. E il palasport era poi davvero casa loro. Un tempo ci vivevano anche dentro. Alberto Zanardi, Amato Andalò, Daliso Gulmini, Marco Villani, Arturo Bavutti. Ci vuole sempre uno che, finita la festa, spenga la luce.
15: Sì, ma cos'è sta storia che ha detto quel tizio che alla fine poi i tifosi gli sembravano tutti uguali?
14: È una teoria che ai tifosi non sarebbe piaciuta molto, eh? Però c'è un fondo di verità. Alla fine il derby è un grande gioco di ruolo.
3: Vedete, sto palasport era poi davvero una sintesi di tutta la città. Sublimava la natura di Bologna. Un grande pentolone capiente, più che accogliente, dove buttare dentro di tutto, come nella zuppa di pesce, e mescolare gli ingredienti più opposti e apparentemente incompatibili. Ricchi e poveri, dotti e contadini, puro sangue immigrati, fascisti e comunisti, russi e americani, papalini e mangiapreti, studenti e professori, Maragli e Fighetti. E alla fine tutti questi contrari, inconciliabili, litigiosi, tumultuosi, finivano per incontrarsi, amalgamarsi, abbracciarsi. Invece di esplodere come nitroglicerina, dal pentolone veniva fuori un unico profumo, un unico sapore, un'armonia. L'essenza ultima di questa città, che bolle sempre, che pare sempre sul punto di scoppiare, e invece cuoce tutto.
16: Professor Murri, professore, incredibile, pazzesco!
2: Ma perché sei così agitato? Cos'hai visto, il fantasma di Iggy Pop?
16: Ce l'abbiamo fatta, l'esperimento è riuscito!
2: Ma non abbiamo ancora finito, gli dobbiamo far vedere i filmati del campionato mondiale di Mosca Cieca, la mostra delle moto volanti del 2074.
16: Non c'è bisogno, il convertitore di emozioni si è attivato, la passione produce energia, tantissima energia, guardi qui che roba. E questo solo con 8 cavie, si immagini con migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia, milioni. Prof, lei è un grandissimo, è un eroe.
2: Modestamente.
16: Abbiamo salvato l'umanità!
2: Te al massimo hai salvato la Bolognina, che non sarebbe neanche poco. E poi ricordi che tutta sta robina qui l'ho messa su io.
17: Un momento! Cosa che avete fatto voi? Salvato il mondo!
9: Cos'è sta storia? Esperimento, cavie, convertitore emozionale?
15: Adesso ci dovete spiegare tutto, eh? Cosa sono quei grafici?
2: Oh, oh, oh, oh, oh, oh.
18: Attenzione, attenzione, si registra una violazione.
2: Ci hanno beccati! Sì, ma capiranno, abbiamo salvato il mondo! Glielo spieghi poi te, noi dobbiamo salvare la pelle!
19: Sì, ma aspetta un attimo. E dal 2017 in poi cosa è successo? Prima che distruggessero tutto, che abolissero lo sport, la musica...
2: Vacca boia, si è peso, lui qua non sta mica capito! Dobbiamo muovere le chiappe, dai, vai, vai, vai, vai, vai, vai,
18: vai! Attenzione, rilevatori di emotività programmati per l'immediata reazione inappellabile.
20: Ottica post-season, Paladozza, Virtus Caffè da Bologna, Red October Cantù. Una buona serata a tutti gli ascoltatori di Radio Bologna 1, da Paolo Di Domizio.
21: E da Gabriele Platania, mi associo a Buon Paolo, una buona serata.
20: Vincere per avere un piede nella griglia playoff, Paladozza.
22: Vi abbiamo trasmesso Tutto il Palazzo, un film di Emilio Marrese e Paolo Muran, con Stefano Vito Bicocchi e Bob Messini. Un film prodotto con il sostegno dell'Emilia Romagna Film Commission, con il contributo del Comune di Bologna, Bologna Welcome, Cineteca di Bologna e Lega Basket Serie A, media partner Radio Bologna 1. Musiche di Altre DB, realizzazione versione radiofonica Simone Barbuti. Il film in DVD è disponibile con La Repubblica.

0: grande.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
3: Su Ducato Mancino Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa.

0: domani alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
3: Oh, ma siamo impazziti!
4: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
2: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it. Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
6: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
7: In Emilia-Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
8: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliate a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
9: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, playlist 4 gradi.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
4: Vuoi una nuova macchina da giardino?
5: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
4: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
5: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
4: Manfredini, la certezza dei professionisti.
5: Approfitta ora degli extra sconti.
6: Sai, sto valutando di cambiare auto.
7: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
6: Cioè?
7: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1.000 euro in più.
6: In più?
7: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1.000 euro di supervalutazione.
6: Auto ricondizionata?
7: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
6: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
7: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1.000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
8: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
9: Quello famoso per gli abiti da sposa.
8: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
10: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
12: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
13: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dotto 12, zona Emilia Levante.
14: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
15: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
16: Oh, ma siamo impazziti!
17: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
15: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/mario.
18: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
19: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
20: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 gradi.

0: Sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 13 e 59 minuti.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Bentrovati da domani in Campidoglio, la camera ardente di Emma Bonino, la storica leader dei radicali, morta ieri mattina a Roma a 78 anni dopo una lunga malattia. Martedì alle 12.30 i funerali di Stato in forma laica. Un treno è deragliato in Francia, si segue la pista del sabotaggio. Nicola De Muro.
8: Grave incidente ferroviario in Francia, ieri sera deragliato il treno Caen-Rouen. Dei 180 passeggeri a bordo, le persone rimaste ferite sono 44, una donna in gravi condizioni. La polizia privilegia la pista dell'attentato. L'incidente è stato causato dall'impatto a 130 km orari con un ostacolo posizionato sui binari.
7: Carburanti, continua la corsa dei prezzi. Secondo l'osservatorio Mimit, oggi il prezzo medio della benzina è di 2,10 euro al litro, il diesel oltre 2,20 euro. In autostrada il prezzo medio self 2,19 euro per la benzina, 2,28 euro il gasolio. Il governo ha rinnovato fino al 17 settembre il taglio delle accise sul diesel. Aperta dal successo della Fiorentina Venezia, la quarta giornata di Serie A prosegue con tre incontri. Match di cartello alle 18 con una delle tre capoliste, la Lazio che ospita il Milan. Si parte alle 15 con Genoa Frosinone, alle 20.45 Atalanta Cagliari. È tutto, buona giornata.
6: Nettuno Bologna 1.
9: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
10: Sai, sto valutando di cambiare auto.
11: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
10: Cioè?
11: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
10: In più?
11: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
10: Auto ricondizionata?
11: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
10: Mo va là, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
11: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Condizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
12: Pronti a salutare l'estate con una festa indimenticabile?
13: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
12: Venerdì 18 alle 21.30, voglio tornare negli anni 90, live show.
13: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21.30, The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
12: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
13: Centro Lame è a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
14: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
15: Vuoi una nuova macchina da giardino?
16: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
15: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.

0: Banca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manfredinisrl.it e sui social.
1: Manfredini, la certezza dei professionisti.
0: Approfitta ora degli extra sconti.
2: Ritorna a Comacchio la 28esima sagra dell'Anguilla. Fratello Sale, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'Anguilla a Comacchio. Nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
3: Ehi, non ti piace la pappa?
4: Forse vuole qualcosa di più.
3: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
4: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
3: Ok, ordiniamo subito.
4: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, playlist 4

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Ducato, Mancino, Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro, l'area di rigore, colpo di testa.

0: domani alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Sai, sto valutando di cambiare auto.
3: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
2: Cioè?
3: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
2: In più?
3: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
2: Auto ricondizionata?
3: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
2: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
3: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Condizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
4: Ehi, non ti piace la pappa?
5: Forse vuole qualcosa di più.
4: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
5: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
4: Ok, ordiniamo subito.
5: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
6: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
7: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
6: Wow, sanno anche volare.
7: Quasi, sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza.
6: Li chiamo subito.
0: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
8: Vuoi una nuova macchina da giardino?
9: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
8: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
9: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
8: Manferdini, la certezza dei professionisti.
9: Approfitta ora degli extra sconti.
10: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
11: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
12: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
13: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
12: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
13: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
12: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Primavera 1. Segui le partite del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 15 sul canale 2, in diretta dallo stadio Enzo Ricci, Sassuolo Bologna. In collaborazione con
2: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
1: Tutte le partite del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
3: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
4: Telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
5: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
4: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
5: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
4: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
6: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
7: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
8: Siamo gli artigiani dei tessuti, siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
9: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
10: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
11: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
12: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
13: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
14: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, playlist.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Sono le 15.
2: Fortitudo, Flat Service Bologna. Le ultime amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 16, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
2: Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1.
4: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
5: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
6: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro, per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
7: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
9: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
10: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
9: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
10: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
9: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
11: Pronti a salutare l'estate con una festa indimenticabile?
12: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
11: Venerdì 18 alle 21:30, voglio tornare negli anni 90, live show.
12: Sabato

0: 19 dalle 15 i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria e alle 21.30 The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
1: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
0: Centro Lame a Bologna, maggiori informazioni su www.centrolame.info.
2: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
3: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, playlist. 4

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
0: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
2: Telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
3: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
2: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
3: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
2: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
4: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Locatop, gruppo Vempa, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Da oggi con il gruppo Vempa, anche movimento terra, power e noleggio con operatore. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop, ti solleva sempre al top.
8: Ehi, non ti piace la pappa?
9: Forse vuole qualcosa di più.
8: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
9: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
8: Ok, ordiniamo subito.
9: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
10: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Mattei Plast.
11: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
12: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 gradi.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Tra poco, il campionato LNP della Flat Service Fortitudo Bologna. Tra poco in diretta su Nettuno Bologna 1.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato LNP della Flat Service Fortitudo Bologna. Collaborazione con
3: ogni azienda ha un cuore che la fa funzionare. L'impianto elettrico, che sia un capannone, un negozio, un ristorante o un'attività produttiva, affidati all'esperienza di Polisi Costruzioni Elettriche. Nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Soluzioni su misura per ogni esigenza.
4: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
3: Polisi Costruzioni Elettriche a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
5: Flats Service, servizi per il settore oleodinamico e prodotti siderurgici. Costruzione di corpi valvole e blocchi speciali per impianti oleodinamici. Flats Service, un servizio rapido e preciso, con controllo visivo di ogni singola lavorazione per garantire ai propri clienti un risultato perfetto. Flats Service, esperienza pluriennale nel settore oleodinamico. Flats Service è main sponsor della Fortitudo Pallacanestro Bologna.
6: Club Consorzio Fortitudo, il sostegno concreto e duraturo per il futuro della Fortitudo Pallacanestro Bologna. Club Consorzio Fortitudo, un incisivo contributo di tutti per costruire insieme qualcosa di importante. Le parole insieme e appartenenza sono il filo conduttore dello spirito del Club Consorzio Fortitudo. Vuoi entrare anche tu con la tua attività nel consorzio? Trovi tutte le info sul sito fortitudo103.it.
7: Sai, sto valutando di cambiare auto.
8: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
7: Cioè?
8: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
7: In più?
8: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
7: Auto ricondizionata?
8: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
7: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
8: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
2: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
9: Buon pomeriggio a tutti dal Paladozza di Bologna. Un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Nettuno Bologna 1, casa delle partite della Fortitudo, ultima amichevole per la Fortitudo Bologna che ospita la Libertas Livorno in una gara tra due squadre che hanno grandi ambizioni nel prossimo campionato di Serie A2, ma che questa sera dovranno fare a meno del loro straniero nel reparto lunghi, perché mancherà ovviamente Sorokas, che è impegnato per la Fortitudo nel 3 contro 3 della sua nazionale, quindi con la Lituania, e dall'altra parte assenza importante quella di Taibi, che si è fatto male nelle ultime amichevoli di Livorno alla spalla e sta cercando di recuperare dal proprio infortunio. Fortitudo che ha già avuto l'occasione in settimana di giocare senza Sorokas, oltre che senza Mazzola, fermo per un risentimento muscolare, e senza Stazzonelli, che ovviamente è out per il ginocchio, e ha giocato una partita di livello nel campo neutro in Toscana contro Rieti. Sono mancate un po' le gambe nel finale, è una Fortitudo che si sta preparando al primo impegno ufficiale che potrete seguire sempre qui su Radio Nettuno Bologna 1 settimana prossima venerdì, con l'esordio in Supercoppa a Ravenna contro Cividale, quindi una Fortitudo in pieno carico che nel quarto quarto è sembrata mancare un po' di gambe dopo aver disputato un'ottima partita sui due lati del campo. Un po' di percentuali al tiro da riguardare questa sera per coach Cavina, che ha avuto invece ottimi segnali dalla difesa, perché le rotazioni difensive erano state eccellenti nella gara appunto contro Rieti. Questa sera si confronta con una squadra che finora è imbattuta in questo precampionato, 3 vittorie su 3 per Livorno, che appunto ha fatto un mercato ambizioso dopo un campionato di livello concluso con il play-in dell'anno scorso, ha confermato il proprio
10: centro della squadra, con 7 conferme rispetto all'anno scorso, e gli arrivi sono stati tutti di livello, con Cournot oltre a Vildera, che è stato anche ex MVP del campionato, oltre a Cuono, appunto, che arriva dalla Serie 1 e dalla grande esperienza che ha in categorie superiori, anche nei derby, perché è stato giocatore della Virtus Bologna. Squadre che stanno entrando in campo, e quindi ci prepariamo a questo ultimo appuntamento per la Fortitudo, ovviamente, perché invece Livorno non disputerà la Supercoppa, e quindi ha in programma altre amichevoli prima dell'inizio della stagione ufficiale. Adesso presentazione della Fortitudo, e quindi un po' di rumore qui al Paladozza, che si sta riempiendo di tifosi. Noi ricordiamo ovviamente che la partita andrà anche in differita su ETV, ma tutte le gare della Fortitudo saranno seguite in diretta qui su Radio Nettuno Bologna 1. Vedremo anche quale sarà la scelta di coach Cavina nello spot di ala grande, perché appunto con l'assenza di Sorokas deve cambiare qualcosa nel quintetto bianco-blu. Era stato Anumba a partire titolare, avere anche un ottimo impetto nella gara contro Rieti. Dall'altra parte stesso discorso anche per coach Diana, confermato rispetto alla scorsa stagione a Livorno nell'ultima partita, la finale del trofeo Lovari, vinta contro Pistoia, dove già mancava Taibi, era stato Vildera a partire in quintetto assieme al giovanissimo Sacchine. Presentazione dei giocatori qui al Paladozza, con gli applausi del pubblico bianco-blu. Andiamo a vedere anche un po' le caratteristiche di questa Livorno, che si presenta appunto con tante conferme e delle aggiunte importanti, perché appunto oltre agli arrivi di Cuonu e Vildera c'è l'altro americano, che è Jayvon Graves, che finora è stata la vera superstar di questa prestagione, 19 punti all'esordio, poi 28 e 27 nelle due gare giocate al trofeo Lovari. Quindi vedremo anche quale sarà la soluzione contro uno dei giocatori americani che si preannuncia essere tra i più pericolosi del prossimo campionato di A2, mentre le squadre si preparano con l'ultimo riscaldamento prima della palla A2. Noi diamo per un attimo la linea alla regia per un mini spot, poi ci ritroviamo qui dal Paladozza per la palla 2, sempre su Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato LNP della Flat Service Fortitudo Bologna. In collaborazione con...
3: Ogni azienda ha un cuore che la fa funzionare. L'impianto elettrico, che sia un capannone, un negozio, un ristorante o un'attività produttiva, affidati all'esperienza di Polisi Costruzioni Elettriche. Nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Soluzioni su misura per ogni esigenza.
4: Polisi Costruzioni Elettriche. Progettazione e installazione di impianti elettrici, civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
3: Polisi Costruzioni Elettriche. A San Giorgio di Piano, in via Vinca 10, e su polisi.biz.
5: Flats Service, servizi per il settore oleodinamico e prodotti siderurgici. Costruzione di corpi valvole e blocchi speciali per impianti oleodinamici. Flats Service, un servizio rapido e preciso, con controllo visivo di ogni singola lavorazione per garantire ai propri clienti un risultato perfetto. Flats Service, esperienza pluriennale nel settore oleodinamico. Flats Service è main sponsor della Fortitudo Pallacanestro Bologna.
6: Club Consorzio Fortitudo, il sostegno concreto e duraturo per il futuro della Fortitudo Pallacanestro Bologna. Club Consorzio Fortitudo, un incisivo contributo di tutti per costruire insieme qualcosa di importante. Le parole insieme e appartenenza sono il filo conduttore dello spirito del Club Consorzio Fortitudo. Vuoi entrare anche tu con la tua attività?

Bologna, squadre che stanno ricevendo le ultime indicazioni da parte degli allenatori, poco meno di due minuti alla palla 2 di Flat Service Fortitudo Bologna Libertas Livorno, ultima amichevole precampionato per i bianco-blu che si preparano all'impegno di settimana prossima a Ravenna nella Supercoppa LNP, dove in semifinale saranno posti a Cividale. Fortitudo, avevamo detto, reduce dalla sconfitta nell'amichevole contro Rieti, ma che per il resto del precampionato ha sempre fatto vedere prestazioni di grande livello. Anche quella con Rieti è stata buona, seppur non nel risultato, però in precedenza sono arrivate vittorie di livello contro anche squadre di categoria superiore e con tanti marcatori a referto, tanti protagonisti diversi. Se delle prime uscite era stato Morris subito a farsi notare, poi i vari Sarto, Sorokas, Radonic e nell'ultima partita anche Guariglia, proprio sfruttando anche l'assenza del compagno di reparto, sono stati protagonisti. Una Fortitudo che nell'ultima gara appunto ha dato anche buoni segnali dal punto di vista difensivo, mostrando proprio con Guariglia e anche con Moretti capacità di sfruttare i centimetri e il movimento dei lunghi che permettono a Cavina anche soluzioni con aiuti molto lontano da canestro e poi giocatori mobili capaci di recuperare al centro dell'area grazie anche agli aiuti dei compagni, squadra che quest'anno ha aggiunto sicuramente centimetri, quella bianco-blu che ha aggiunto anche degli ottimi tiratori che nel precampionato hanno fatto vedere quasi sempre di essere precisi da dietro l'arco, cosa che è un po' venuta a mancare proprio nell'ultima gara contro Rieti. Suonata la sirena, le squadre si preparano a fare il loro ingresso in campo e vediamo Anumba confermato nel quintetto della Fortitudo questa sera in maglia bianca e pantaloncini blu, dall'altra parte Livorno in divisa completamente nera. Con Anumba appunto ci sono gli altri quattro soliti titolari di coach Cavina, con Zanelli, playmaker, Morris in guardia e Sarto e Guariglia a completare il quintetto. Prima della gara, minuto di silenzio

tutto pronto per la partita, ricordiamo anche la terna arbitrale formata da Bonotto, Centonza e Ugolini. Salteranno per la palla 2 Guariglia e Possamai nel quintetto di Livorno. Vince proprio Possamai il confronto a due, confermato il giovane Sacchine nel quintetto di Livorno, uscita dai blocchi subito nel primo possesso, ma tiro che va corto per Graves per Livorno, fa buona guardia a rimbalzo da Fortitudo, mentre è entrata anche la Fossa e la sentite subito presente. Pick and roll centrale tra Zanelli e Guariglia, scarico per il piazzato da tre punti sbagliato da Morris, rimbalzo per l'altro americano Graves che conduce la transizione e poi si affida a Valentini a completare il quintetto. Appunto c'è Piccoli per Livorno, Valentini per Graves, uscita dai blocchi ancora per lui, stavolta Ricciolo riconsegnato a Valentini che attacca uno contro Sarto, si separa con il palleggio arresto e tiro e segna i primi due punti della gara quando è passato un minuto di partita. Livorno 2, Fortitudo 0, attacca Zanelli che va fino in fondo, trova il canestro,

0: di Valentini, sfruttando un'indecisione della difesa di Livorno che sul blocco di Anumba, appunto con Valentini e penso Graves, c'è stata un'incomprensione tra i due. Valentini si aspettava probabilmente il cambio, invece Graves aveva aiutato per poi recuperare. È rimasta una linea pulita, canestro per Zanelli che si è protetto cambiando il tempo del tiro e subendo anche il fallo segna il libero supplementare. Zanelli porta avanti la Fortitudo 3-2 su Livorno. Uscita dai blocchi per Graves che arriva sulla linea di fondo, scarica in angolo per il piazzato da tre di Piccoli che sbaglia, rimbalza in attacco di Possamai che poi riceve la pressione di Guariglia, attacca uno contro uno e va a segnare con il semigancio destro sfruttando tutti i suoi centimetri. E Fortitudo che nel secondo tempo contro Rieti aveva subito abbastanza a rimbalzo d'attacco torna a essere punita in questa situazione. Torna avanti Livorno 4-3, uscita per Zanelli dal blocco di Guariglia, pick and pop per il piazzato da due punti, sputato però con un po' di sfortuna dal ferro il tiro di Guariglia. Due minuti passati e possesso per Livorno con Piccoli che torna da Valentini che vuole il blocco di Possamai che sale, la difesa è preruotata, allora è perso in angolo per il tiro da tre Graves, tiro che si ferma sul ferro, buon lavoro a rimbalzo di Anumba, Zanelli vuole correre, serve Morris che attacca il connazionale Graves ma sbaglia sul buon recupero difensivo, contropiede per Livorno con Piccoli ma c'è un buon rientro di Sarto, gran passaggio di Piccoli, perso il taglio da parte del giovane Sacchina che va a trovare i primi due punti della sua partita e porta avanti Livorno 6-3. Gran passaggio dietro la testa da parte di Piccoli che aveva ricevuto in post basso, bel passaggio anche dall'altra parte per Zanelli con Guariglia che finta il blocco, si butta dentro e trova il canestro del meno 1. 5-6, 7-10 da giocare. Anumba strappa il pallone a Graves sulla pressione a metà campo ma lo fa con l'utilizzo del piede. Quindi la rimessa resta a Livorno che conduce 6-5, abbiamo detto poco più di 7 minuti da giocare in questo primo quarto, subito ritmi molto alti con Zanelli che alza la pressione su Valentini che va a superare la metà campo, Possamai si apre per ricevere il molto lontano da canestro, poi vuole attaccare addirittura dal palleggio contro Guariglia che difende bene, consegnato per Graves, Anumba si stampa sul blocco, Graves attacca il recupero dello stesso Anumba che è in ritardo, commette fallo, c'è anche il canestro perché Graves con grande equilibrio galleggia in aria e trova la conclusione dalla media. 8-5 il vantaggio di Livorno, è libero supplementare in arrivo, primo fallo di Anumba e primo fallo di squadra per la Fortitudo. Qui è stato anche sfortunato Anumba che è inciampato sul blocco di Possamai. Segna il libero supplementare Graves che si porta a quota 3, primi 3 punti della sua partita. Porta avanti Livorno 9-5, uscita di Morris dal blocco di Anumba, si cambia lato proprio con Anumba che cerca Guariglia che prende il tiro dalla media contro Possamai, la palla ancora danza sul ferro e esce, l'ultimo tocco a ribalzo è di Zanelli. E allora il possesso è per Livorno, primo cambio per coach Cavina, dentro Moretti, fuori lo stesso Guariglia, prova ad alzare la pressione adesso la Fortitudo, tocca Zanelli il pallone a Valentini, passati 3 secondi, ne restano 5 per passare la metà campo per Livorno che però è ancora molto distante, ancora pressione a tutto campo da parte di Zanelli su Valentini che deve affrettare i tempi, riesce a superare la metà campo l'ex giocatore di Forlì, sale il blocco di Possamai proprio per Valentini, aiuto di Moretti che poi recupera centroarea molto bene, Possamai prende posizione ma Moretti è bravo a contestargli il tiro, a catturare anche il rimbalzo, buona difesa per i bianco-blu. Adesso prova Anumba ad attaccare dal post basso, ben servito da Sarto, scarico in angolo per il piazzato da 3 punti segnato da Zanelli, 6 punti per lui e meno 1 per la flat service. 9-8 Livorno, buon possesso, questo sfruttando un matchup favorevole in transizione con Anumba che aveva spazio in post basso, scarico di Graves impreciso e Fortitudo che recupera il pallone. Qui erano già pronti gli aiuti a centrare, ovviamente Graves indiziato numero uno come opzione offensiva per Livorno, impreciso lo scarico in angolo, arriva il recupero per Bologna che adesso attacca ancora con Zanelli, finta solo il blocco Moretti, poi si butta dentro, ribalta il lato molto velocemente la Fortitudo, trova proprio Moretti dal post basso, esce, trova il consegnato per Morris che prende il palleggio a restituirlo dalla linea di fondo ma va corto, rimbalzo per Valentini che vuole correre, siamo quasi a metà del primo quarto, si alza anche Fantinelli dalla panchina della Fortitudo, 5-10 da giocare, ancora l'aiuto di Moretti, gran palla di Piccoli al volo per Possamai, stavolta il recupero di Moretti è davvero troppo lungo per essere efficace e allora due facili per Possamai e 11-8 il vantaggio. Sarto in uscita dai blocchi sfruttando anche la caduta di Piccoli, sbaglia ma c'è il rimbalzo in attacco di Moretti che torna da Zanelli, sale il blocco di Sarto che finta solo questo blocco, scarico in angolo, bellissima palla di Anumba sotto per Moretti, stoppato dal recupero di Piccoli, che sono 3 secondi e 4 per andare al tiro per la F che rimetterà la palla da sotto il canestro, Fantinelli per Morris in campo, 4:44 da giocare del primo quarto qui al Paladozza, rimessa in zona d'attacco per Bologna appunto con 3 secondi e 4 da giocare, uscita per Anumba, poi taglio di Moretti, riceve Sarto che può prendere un buon piazzato dalla media, considerando che c'erano appena 3 secondi, tiro ben costruito dalla Fortitudo che però non trova il canestro, blocco in movimento da parte del giovane classe 2008 Sacchine e palla persa, quindi per Livorno recupera il pallone la Fortitudo, doppio cambio per Bologna, per Livorno, scusate, panchina per Valentina e proprio per Sacchine, fanno il proprio esordio nella gara il capitano dei toscani Tozzi e Penna ex Forlì, è cresciuto nelle giovanili della Virtus, un mini derby questo per lui, sbaglia la tripla Sarto, ancora ben costruita questa da Ravenna, dalla Fortitudo, la palla danza sul ferro e esce con grande sfortuna, qui però poi dall'altra parte la Fortitudo ruota benissimo in difesa, Fantinelli recupera il passaggio in angolo, palla di Zanelli per il canestro di Moretti che corre molto bene il campo dopo aver recuperato in difesa e va a trovare i due punti del meno uno, 11-10 per Livorno, possesso gestito da Piccoli, pick and roll tra Penna e Possamai, deve recuperare la difesa che si chiude bene con l'aiuto di Zanelli che costringe a una palla persa Possamai che non sapeva se passare il pallone o metterla per terra, alla fine per non commettere palleggio accompagnato ha direttamente buttato il pallone fuori e è salita di tono la difesa della Fortitudo che adesso inserisce Radonjić per Anumba mentre dall'altra parte è entrato Vildera al posto di Possamai, fallo fischiato a Graves che ha trattenuto Sarto sull'uscita dai blocchi, primo fallo per Graves, terzo di squadra per Livorno, dicevamo di Vildera che 2 anni fa è stato MVP del campionato di Serie A2, oggi è il pezzo pregiato del mercato di Livorno, Livorno che inserisce anche il giovane Gaeta adesso in campo, sostituito proprio Graves, Fantinelli per l'uscita dai blocchi di Sarto, lo insegue Gaeta, palla per Moretti, torna fuori, piazzato ben costruito e segnato da Capitan Fantinelli, 13-11 e vantaggio per la Fortitudo che muove ancora bene la palla, qui c'è il cambio difensivo, resta Sarto contro Tozzi che lo attacca, tira buttandosi indietro, fallo fischiato ad Alvise Sarto e 2 liberi in arrivo per Tozzi che può pareggiare la partita dalla lunetta, primo quarto che sta volando via con ritmi molto alti e poche interruzioni. Bologna, Fortitudo Bologna in vantaggio 13-11, sbaglia il primo Tozzi, 3-12 da giocare in questo primo quarto. Secondo tentativo dalla lunetta, segna Tozzi, meno 1 per la Libertas Livorno sul 13-12. Campo per Galassi, per coach Gavina, richiamato in panchina Alvise Sarto, che aveva commesso il suo primo fallo personale. Prova ad alzare la pressione adesso anche Livorno, come aveva fatto in precedenza la Fortitudo, ma le sapienti mani di Fantinelli permettono di superare bene la metà campo. A Fantinelli poi battuto il pressing, decide di arrivare fino in fondo e trova il fallo di Matteo Piccoli. Andrà in lunetta con due liberi Fantinelli, ottimo il suo ingresso in partita. Se contro Rieti nel primo tempo era sembrato un po' indietro di condizione il capitano bianco-blu, questa sera invece subito attivo, sia con la tripla che adesso con il fallo conquistato. Sbaglia però il primo libero Fantinelli, resta più uno per la F sul 13-12, secondo libero segnato da Fantinelli, 4 punti per lui. Il miglior realizzatore però resta Zanelli a quota 6, Penna a superare la metà campo, sale il blocco granitico di Vildera, ribalta il lato Livorno, poi la palla torna al centro per un altro pick and roll tra Penna e Vildera, bravissimo Moretti a contenere, poi recuperare su Vildera, si mette però in proprio Tozzi che era rimasto accoppiato con Galassi, sfrutta i suoi centimetri, va a segnare il canestro del pareggio, 14 pari. Buon ingresso in partita per il capitano della squadra, solitamente in maglia amaranto, questa sera in maglia nera. Bello scarico di Fantinelli per il piazzato da tre di Zanelli, anche questo sputato dal ferro, ma Fantinelli si fa trovare subito anche a rimbalzo d'attacco, sputa fuori il pallone, circolazione perimetrale, poi Galassi perde il vantaggio esitando un po', palla che torna fuori per Zanelli, altra tripla sputata dal ferro, ma aveva mosso bene la palla la Fortitudo, prova Penna a spingere il contropiede, rimane accoppiato con Radonic, Tozzi è accoppiato con Fantinelli che può reggere questo cambio, scarico per la tripla di Piccoli, buon close out di Zanelli che costringe all'errore, gran rimbalzo anche di Moretti, adesso ha messo un po' a posto la situazione, rimbalzi difensivi la Fortitudo dopo l'esitazione iniziale, e attacca la squadra bianco-blu sul 14 pari. Radonic in angolo per il piazzato da tre sbagliato da Galassi, finora ancora polveri bagnate per la Fortitudo, un po' come era successo nella partita contro Rieti. Vildera si mette in proprio uno contro uno, passo di incrocio con infrazione di passi, giustamente segnalata dalla terna arbitrale, ancora una gran difesa di Massimiliano Moretti che ha avuto un eccellente impatto su questa partita, pur solo con due punti, ma soprattutto nella metà campo difensiva ha fatto la differenza finora. Torna Valentini per Livorno, Fantinelli, bello scarico in angolo, Galassi piazzato da tre punti, segnato, si sblocca la Fortitudo, ancora la grande capacità di Fantinelli di prendere il centro dell'area e costruire per i compagni, gran passaggio a una mano per Galassi, gran rubata poi per Moretti che anticipa Vildera, va fino in fondo, trova Morris che sbaglia però da vicino, non capitalizza il contropiede la Fortitudo che avrà però la rimessa in zona d'attacco con 53 secondi e 6 da giocare in questo primo quarto. Molto aggressivo Moretti che è andato a trovare un recupero anticipando Vildera praticamente sulla linea di centrocampo. Ora Galassi vorrebbe il posto di Fantinelli che ha copiato con Penna, la palla va fuori da Morris che segna la tripla. C'è un time out richiesto da coach Andrea Diana e allora time out anche per noi.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza e domotica a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
0: Torniamo in diretta dal Paladozza. Fortitudo che ha piazzato un parziale, mini parziale di 6-0. frutto della difesa e dei tiri ben costruiti che nella prima fase del primo quarto non erano entrati, anche con un po' di sfortuna, palla che aveva danzato sul ferro un paio di volte. Ha trovato miglior mira da dietro l'arco la squadra di Cavina, che ha anche alzato l'intensità difensiva grazie all'ottimo contributo di Moretti. Resta Zanelli il miglior marcatore con 6 punti in questa partita, con le squadre che si preparano a tornare in campo dopo il time out richiesto dalla panchina ospite, con Diana che è andato anche a lamentarsi con la terna arbitrale per un non fischio in precedenza, forse sulla difesa aggressiva che però sembrava corretta di Moretti su Vildera. Confermato il quintetto bianco-blu con Fantinelli, Galassi, Morris che ha preso il posto di Zanelli, Radonic e Moretti. Dall'altra parte doppio playmaker per Livorno con Penna e Valentini. Il giovane Gaeta, giovanissimo ma già con esperienza in Serie A2 a Roseto lo scorso anno, a completare il quintetto assieme ai due lunghi Tozzi e Vildera. Zona per la Fortitudo in uscita dal timeout per sorprendere il disegno avversario. Arriva un tiro pulito dall'angolo ma sbagliato da Valentini. Zona che prova a togliere ritmo, a sfruttare anche il poco ritmo che nell'ultima fase ha avuto offensivamente Livorno. Ultimo possesso per la Fortitudo, ci sono 5 secondi di discrepanza tra i cronometri. In chiusura di quarto, gran palla di Fantinelli sul roll di Moretti, 7 secondi ora per l'ultimo tiro, con la Fortitudo che ha trovato il massimo vantaggio a più 8, sbaglia allo scadere Valentini e allora termina il primo quarto sul punteggio di 22-14 in favore della Flat Service Fortitudo Bologna, che dopo un avvio un po' a rilento ha trovato grande ritmo difensivo e offensivo in questo primo quarto. Zanelli miglior marcatore con 6 punti. Linea alla regia per un mini spot.
3: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato LNP della Flat Service Fortitudo Bologna. In collaborazione con
2: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
4: Polisi Costruzioni Elettriche, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz. Club Consorzio Fortitudo, il sostegno concreto e duraturo per il futuro della Fortitudo Pallacanestro Bologna. Club Consorzio Fortitudo, un incisivo contributo di tutti per costruire insieme qualcosa di importante. Le parole insieme e appartenenza sono il filo conduttore dello spirito del Club Consorzio Fortitudo. Vuoi entrare anche tu con la tua attività nel consorzio? Trovi tutte le info sul sito fortitudo103.it.
5: Flats Service, servizi per il settore oleodinamico e prodotti siderurgici, costruzione di corpi valvole e blocchi speciali per impianti oleodinamici. Flats Service, un servizio rapido e preciso, con controllo visivo di ogni singola lavorazione per garantire ai propri clienti un risultato perfetto. Flats Service, esperienza pluriennale nel settore oleodinamico. Flats Service è main sponsor della Fortitudo Pallacanestro Bologna.
3: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
0: Eccoci nuovamente in diretta dal Paladozza di Bologna nell'intervallo tra il primo e il secondo quarto. Gli auguri del palazzetto al presidente Rossano Guerri e la sciarpata della Fossa, che si fa sentire forte anche in questo avvio di secondo quarto. Fortitudo avanti 22-14 dopo i primi 10 minuti. Con il primo possesso del secondo quarto in campo con Fantinelli, Galassi, Radonjić, Morris e Moretti, cercato qui vicino a canestro. Buona però la difesa di Vildera che lo costringe all'errore, dopo che Moretti con un buon taglio si era fatto trovare sotto canestro. Siamo sempre qui in diretta su Radio Nettuno Bologna 1, casa delle partite della Fortuna Bologna, con un gran canestro di Graves per Livorno. Graves che batte incrociando la difesa di Fantinelli, poi arriva al ferro contro l'aiuto avversario, trova un canestro acrobatico, Penna va a strappare il pallone allo stesso Fantinelli, mini 4-0 immediato per Livorno che dimezza lo svantaggio sul 22-18 grazie alla pressione difensiva. Fantinelli adesso a superare la metà campo, si va da Galassi contro Valentini, uscita per Morris dal blocco di Radonjić, poi Fantinelli vorrebbe cambiare il lato, c'è un pick and roll centrale con Moretti, Morris è rimasto accoppiato con Tozzi, potrebbe attaccarlo su questo mismatch, tiene bene Tozzi, c'è lo scarico per la tripla di Fantinelli, sbagliata ma a rimbalzo, aveva un'eccellente posizione Radonjić che è stato spinto e quindi extra possesso per la Fortitudo, conquistata grazie al fallo fiscato a Penna, se non ho visto male. Torna Guariglia in campo al posto di Moretti, che ha avuto un eccellente impatto sui due lati del campo nel primo quarto, rimessa difficile per Fantinelli che trova però la valvola di salvezza Guariglia, pick and roll centrale proprio tra Guariglia e Morris, scarico per Galassi che rimpiazza e trova la tripla frontale per il più 7. Adesso si è accesa la Fortitudo dietro l'arco e i tiri continuano a essere ben costruiti. Tozzi per Graves dall'altra parte, sale il blocco di Vildera, palla sotto, gran posizione difensiva di Galassi che viene però punito con il fallo. A velocità normale poteva sembrare sfondamento, questo chiaramente senza il replay è difficile giudicare la chiamata, sembrava ottima la posizione sotto canestro di Galassi con la F che continua sui pick and roll centrali ad aiutare con il lungo, con uno show molto pronunciato anche lontano da canestro. Ovviamente devono chiudersi i due giocatori in angolo per aiutare a centro area, qui la posizione di Galassi sembrava ottima, gli è stato sanzionato invece con un fallo e quindi in lunetta c'è Vildera che segna il primo libero, riporta a meno 6 Livorno con 1 minuto e 30 passato nel secondo quarto. 2 per Vildera e meno 5 per la Libertas. Primi due punti della gara di Vildera. C'è anche il ritorno in cambio di Possamai proprio al posto di Vildera per Livorno. Possamai che ha accoppiato con Guariglia che gestisce il possesso dalla punta. Trovato poi il taglio di Galassi. La palla torna fuori da Radonjić che trova Fantinelli spalle canestro. Fantinelli qui viene fischiato un fallo in attacco contro Penna. Stava cercando di sfruttare propri centimetri il capitano della Fortitudo, protesta molto Cavina per questo fischio, si becca anche il richiamo da parte del direttore di gara, c'è un cambio per Livorno. Campo per Mattia Tognoni, un altro giovanissimo della squadra toscana, attacca Graves contro Fantinelli, che canestro, arrestandosi poco dopo la lunetta, ma tiro acrobatico che vale il meno 3 per Livorno, 25-22 il vantaggio per la Fortitudo. Servito Galassi in uscita dai blocchi, cambia lato per Fantinelli, blocco di Guariglia, gira attorno sotto il canestro Fantinelli, trova Morris per la tripla sbagliata, rimbalzo d'attacco, trova il pallone Radonjić e subisce il fallo di Penna, secondo personale per Penna e nuovo extra possesso per la Fortitudo, che ha costruito un altro buon tiro da tre punti e qui, seppur con l'errore, è stata premiata con il rimbalzo d'attacco. Fandinelli in angolo per Galassi, che sbaglia il tiro. Anche qui pick and roll centrale, era pronta ad aiutare a centrare a Livorno, c'era perso in angolo Galassi, trovato da Fantinelli, backdoor dall'altra parte di Graves, di ricezione difficoltosa, ma che canestro ancora di Graves al ferro, 9 per lui. È diventato il migliore realizzatore della gara e riporta a meno 1 Livorno. Tutti i tiri difficili quelli segnati da Graves in acrobazia o addirittura subendo un fallo. Cercato adesso nuovamente Fantinelli, spalle canestro, ha un eccellente vantaggio contro Penna, sbaglia ma vola Guariglia, rimbalzo d'attacco, poi prova a separarsi, si chiude la difesa di Livorno e Penna gli strappa il pallone, lo stesso Guariglia poi va a spendere un buon fallo fermando il contropiede di Penna, primo personale, terzo di squadra per la F. Richiamato Galassi in panchina, campo per Alvise Sarto e rimessa per Livorno. Il fallo è stato prima della metà campo e quindi ancora tutta l'azione per la Libertas. 6:40 da giocare prima dell'intervallo lungo. Graves sul blocco di Possamai, si chiude la difesa e stavolta la posizione di Morris è premiata con lo sfondamento. Fischiato quindi a Graves, terzo fallo di squadra per Livorno, secondo per Graves. Ancora la difesa aggressiva di coach Cavina con gli aiuti a centro area. Lo scarico di Graves era stato buono trovando il compagno libero, ma non è riuscito a fermarsi. L'americano di Livorno è andato a colpire il connazionale, quindi palla recuperata per la Fortitudo, sempre avanti 25-24. Morris di forza, spazzando via Valentini, va a segnare di mano sinistra il nuovo più 3. Primo canestro a 2 punti per Morris, 5 punti per lui e poi fallo fischiato allo stesso Morris, che va a cercare la palla di Valentini proprio davanti alla panchina di coach Diana, che stava già protestando. Primo fallo per Morris, quarto per la squadra di casa, che esaurisce qui il proprio bonus a 6:10 dalla sirena dell'intervallo lungo. È tornato Gaeta in campo nel frattempo per Livorno, sostituito Lorenzo Penna. Quintetto tutto italiano per coach Diana, che ricordiamo deve fare a meno di Taibi, così come la Fortitudo è priva di Soroccas, Mazzola e Stazzonelli. Extra pass ben fatto da Gaeta per la tripla di Valentini, che trova solo il ferro, rimbalzo però in attacco di Possamai, che torna a far valere i suoi chili e i suoi centimetri, sbaglia poi però il semigancio dopo il passo d'incrocio sulla buona difesa di Guariglia. Guariglia che conquista anche il rimbalzo e subisce il fallo dello stesso Possamai, quarto di squadra anche per la Libertas, che esaurisce a sua volta il bonus. Sarà rimessa la Fortitudo, che recupera il possesso, avanti di tre lunghezze, 27-24. Adesso in questo secondo quarto le difese hanno alzato entrambe la loro efficacia, punteggio che si è abbastanza abbassato. Trovato Morris con la tripla sul blocco in allontanamento ed è un altro assist di Fantinelli, almeno 3 ne ho contati già in questa partita, assist che vale il nuovo più 6, pareggia il massimo vantaggio la Fortitudo sul 30-24. Tozzi buttandosi indietro dal post basso contro Morris, sbaglia e Radonic vola a rimbalzo, occasione per allungare ancora per la Fortitudo. Morris per Guariglia, che vorrebbe il consegnato, alla fine ce l'ha per Fantinelli, uscita dai blocchi per Sarto, inseguito da Piccoli che commette fallo su di lui. Il tiro è sbagliato, ma saranno 3 tiri liberi in arrivo per Alvise Sarto e su questa giocata arriva un altro timeout richiesto dalla panchina ospite, che vede la Fortitudo provare la fuga. E allora su questo timeout richiesto da coach Diana, timeout anche per noi.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione, installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza e domotica a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: In diretta sempre su Radio Nettuno Bologna 1 dal Paladozza di Bologna, ultima amichevole pre-campionato della Fortitudo, in vantaggio di 6 lunghezze, 30-24 alla metà esatta del secondo quarto, sulla Libertas Livorno e con tre tiri liberi in arrivo per Alvise Sarto quando le squadre torneranno in campo dal timeout. Che si prolunga per Livorno, che deve cercare soluzioni soprattutto in attacco, perché dopo aver segnato tanto in avvio, trovando anche buone combinazioni, le rotazioni difensive della Fortitudo hanno alzato la loro intensità, hanno messo molto in difficoltà gli ingranaggi offensivi di Livorno. Si riprende appunto con i tre tiri liberi per Sarto, mentre è tornato anche Sacchine per Livorno. Livorno priva sempre del suo americano Taibi, infortunatosi settimana scorsa, e per ora non è stato impiegato neanche Niccolò Filoni, che è a referto. Non utilizzato da Livorno, mentre Sarto segna i primi due liberi, segna anche il terzo e porta avanti la Fortitudo a più 9 sul 33-24. Fantinelli, Morris, Sarto, Radonic e Guariglia in campo per la Fortitudo. Dall'altra parte Valentini, Piccoli, Gaeta, Sacchine e Possamai. Attacca Piccoli, si mette in proprio, tiro buttandosi indietro, forzato e sbagliato sulla buona difesa di Sarto, a rimbalzo però viene fischiato un fallo a Guariglia, a rimbalzo difensivo. Entrambe le squadre hanno esaurito il bonus e allora saranno due liberi per Possamai. Realizza il primo e riporta a meno 8 Livorno, 33-25 per la Fortitudo, già 8 punti di Morris, 6 per Zanelli e Galassi, e come al solito tanti giocatori a referto, mentre sbaglia il secondo Possamai, ma arriva il rimbalzo d'attacco con la palla che carambo nelle mani di Piccoli. Allora nuovo possesso proprio per Possamai, che è accoppiato con Radonic in post basso, cercato invece Valentini che prende e spara sull'uscita di Sarto, ma sbaglia, rimbalzo difensivo stavolta ben catturato da Morris, e Fortitudo che può trovare la doppia cifra di vantaggio con un canestro in questo possesso gestito da Fantinelli, che attacca, batte Valentini, si chiude la difesa, scarico per la tripla aperta di Radonic, aiuto che è arrivato addirittura dal lato forte qui per Livorno con Sacchine, poi la Fortitudo che alza la pressione, va a strappare quasi il pallone con Guariglia, ma lo fa con una spinta il numero 8 in maglia bianco-blu, mentre stava per commettere infrazione di 8 secondi Livorno. È stato bravo Gaeta anche ad accentuare il contatto, evidenziando l'utilizzo della mano di Guariglia. Terzo fallo per lui, richiamato in panchina assieme a Fantinelli. Campo per Zanelli e per Moretti. Fallo che vale due tiri liberi, quello di Guariglia, perché come abbiamo detto entrambe le squadre hanno già esaurito il loro bonus. In precedenza la tripla di Radonic era valsa il più 11 alla flat service, 36-25, mentre Gaeta sbaglia il primo libero. Un po' ingenuo era stato l'aiuto di Sacchine dal lato forte, lasciando libero un tiratore come Radonic. ben servito da Fantinelli, mentre Gaeta segna il secondo libero, torna Penna al posto di Valentini per Livorno, 36-26 il vantaggio della Fortitudo Bologna, mentre entriamo negli ultimi 4 minuti del secondo quarto. Morris per Zanelli, poi blocco proprio per l'uscita prima di Morris e poi di Sarto da parte di Moretti, alzata di Sarto per lo stesso Moretti che rimane accoppiato con Gaeta, lo vuole attaccare, va fino in fondo ma il canestro è arrivato ben dopo il fischio arbitrale. Fallo di Gaeta, comunque saranno due liberi per Moretti perché c'è bonus anche per Livorno. Esordio nella partita per Tommaso D'Arcangeli che si alza dalla panchina di coach Cavina e dà respiro a un Morris che era partito lento, poi nel secondo quarto si è acceso e si è portato a quota 8 punti, miglior realizzatore per la Fortitudo, mentre ci sono 9 punti per il connazionale Graves per Livorno. Graves rimandato in campo da coach Diana perché senza di lui la luce offensiva della Libertas si era completamente spenta. Moretti sbaglia il primo, segna il secondo e regala il nuovo più 11 alla Fortitudo, 37-26, 3:40 da giocare in questo secondo quarto. Graves per Penna che rifiuta il blocco di Possamai, prende il centro dell'area, trova nel cosiddetto dunker spot Sacchina che però viene, dopo la ricezione gli viene sporcato il pallone, restano 7 secondi per andare al tiro per Livorno che aveva mosso bene la palla ma poi non ha trovato la conclusione sul buon aiuto difensivo. Possamai per Penna, deve trovare una soluzione veloce. Livorno lo fa con l'uscita dai blocchi di Graves che trova tirando da 2 punti solo il ferro, buonissima ancora la difesa della Fortitudo che cerca adesso Sarto in post basso proprio contro Graves, perso Radonic sul ribaltamento, la palla viene sputata dal ferro, il rimbalzo lungo è toccato con il piede da Livorno, extra possesso allora per Bologna che continua a costruire buoni tiri e in questo modo cattura poi anche diversi rimbalzi in attacco. Panchina per Sacchine e campo per Tozzi per Livorno, D'Arcangeli per Zanelli che cambia lato per Sarto che segna la tripla. Come muove la palla la Fortitudo sul perimetro costruendo vantaggi dal pick and roll laterale, in questo caso poi è velocissimo a cambiare lato al pallone Zanelli per la tripla del più 14 da parte di Sarto, dall'altra parte fallo un po' ingenuo di Radonic che trattiene Tozzi in situazione di bonus concedendo così due tiri liberi al capitano avversario. Torna in campo Piccoli per Livorno, sostituito Gaeta e chiaramente nonostante le assenze di Soroka, Smazzola e Stazzonelli la Fortitudo sta facendo valere la lunghezza del proprio roster. Mentre c'è stato un fallo tecnico forse alla panchina di coach Cavina, non ho visto la chiamata da parte degli arbitri, fatto sta che Tozzi tira un secondo libero che è quello del tecnico e fa 2 su 2 e adesso tirerà un terzo libero che è il secondo del viaggio in lunetta precedente. È stato un tecnico a cavallo tra i due tiri liberi, situazione abbastanza curiosa anche dal punto di vista regolamentare. Alla fine Tozzi fa 3 su 3 e riporta Livorno a meno 11, 40-29 il punteggio, 6 punti per Tozzi. Si asciuga velocemente il campo mentre mancano solo 2 minuti e 44 allo scadere del secondo quarto. Secondo quarto che è stato più spezzettato del primo anche perché entrambe le difese hanno alzato la loro intensità. Adesso prova Graves a pressare su D'Arcangeli che va a superare la metà campo, uscita per Zanelli, sale poi il blocco di Moretti che lo finta solo, poi va a bloccare per l'uscita di Sarto, si arrangia con le buone e non solo Piccoli, trovato lo short roll di Moretti che trova il piazzato da 3 di D'Arcangeli che fa saltare l'avversario, poi prende il palleggio a resto tiro ma sbaglia. Ancora una buona circolazione da parte della Fortitudo con Zanelli, bravo a trovare lo short roll di Moretti, poi non è arrivato il canestro, invece dall'altra parte canestrissimo di Capitan Tozzi, che dopo aver subito il fallo lancia in aria il pallone e trova con l'aiuto del ferro il canestro del meno 9. Andrà in lunetta anche col libero supplementare, ma prima del libero supplementare time out richiesto dalla panchina di coach Cavina, con 2:14 da giocare in questo secondo quarto, time out anche per noi.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
4: Polisi Costruzioni Elettriche, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: torniamo in diretta dalla Paladozza di Bologna con la fossa che si fa sentire in questo time out richiesto dalla panchina bianco-blu, con la Fortitudo che aveva provato un allungo sfruttando le ottime sequenze difensive e i tiri molto ben costruiti nella metà campo offensiva, soprattutto grazie all'impulso di Capitan Tozzi. È arrivato il controparziale di Livorno, che adesso è tornata a meno 9 sul 40-31. Avrà anche un libero supplementare Tozzi, che può pareggiare il fatturato di Graves come miglior realizzatore per Livorno e della partita, visto che per la Fortitudo il migliore è Morris a quota 8. Libero supplementare per Tozzi, che segna, appunto, riporta a meno 8 gli ospiti. 40-32, possesso per Zanelli, alta la pressione su di lui Penna mentre stiamo per entrare negli ultimi due minuti. Grande difesa molto fisica da parte di Penna. Zanelli si arrangia, supera la metà campo, cambia lato con l'aiuto di Radonic, poi si torna da Zanelli, sale il blocco di Moretti, lo rifiuta Zanelli che va a buttarsi fino in fondo, trova in angolo D'Arcangeli con un'ottima conclusione sbagliata, corre Graves il contropiede, non c'era protezione dell'area da parte della Fortitudo, recupera D'Arcangeli di gran carriera, va a sporcare il pallone, lo fa però secondo l'interpretazione arbitrale in maniera fallosa, e allora due liberi in arrivo per Graves che può sfondare la doppia cifra e riportare ulteriormente a contatto Livorno, mentre per la Fortitudo torna Numba al posto di Radonic in campo. Due liberi per Jayvon Graves, che sbaglia il primo, colui che è stato finora l'assoluto protagonista della prestagione della Libertas, con ben oltre 20 punti di media nelle tre partite giocate. Qui si porta in doppia cifra quota 10, 28 e 27 nelle ultime due giocate nel trofeo Lovari per Graves. Zanelli a superare la metà campo, a trovare Anumba, sale il blocco di Moretti per l'uscita di Sarto, poi pick and roll centrale tra i due, vuole tornare sull'altro lato Sarto, dove c'è Moretti accoppiato, dove c'è Zanelli accoppiato con Penna. Zanelli trova Moretti che poi deve tirare, però allo scadere di 24 trova comunque il ferro e per un soffio Anumba non va a trovare il rimbalzo d'attacco. Corre Tozzi, ancora in ritardo la difesa della Fortitudo, che va però con un super Moretti a sporcare il tiro, sbaglia allora questo praticamente 1-0 in contropiede Tozzi, il pallone lo recupera la Flat Service, che attacca con Zanelli sul cambio contro Vildera, palleggia resta tiro da tre, sbagliato Anumba, tocca anche questa, la palla la trova D'Arcangeli che torna da Anumba, si torna fuori da Zanelli che è accoppiato con Vildera, questo è un ottimo accoppiamento. Sarto riceve poi lo scarico, tiro step back difficile contro la buona difesa di Piccoli, gran salvataggio di Zanelli che però trova proprio le mani di Piccoli, prova a correre Livorno, stavolta è ottima la transizione difensiva della Fortitudo, è stoppata di Moretti che va sul cambio a trovare un'eccellente difesa contro Graves, che si era separato con lo step back ma non abbastanza, e Moretti con un gran recupero con le sue lunghe leve va a stoppare l'avversario. Restano 25 secondi e 7 da giocare prima dell'intervallo lungo e c'è il secondo timeout richiesto da coach Cavina, che vuole disegnare l'ultimo tiro della Fortitudo. Fortitudo avanti 40-33 e timeout anche per noi.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza e domotica a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nuovamente in diretta sempre su Radio Nettuno Bologna 1, casa delle radiocronache della Fortitudo Bologna per quest'anno, qui dal Paladozza per l'ultima amichevole prestagionale dei bianco-blu, che saranno attesi poi settimana prossima venerdì dalla semifinale di Supercoppa contro Cividale, partita che si giocherà al Palazzo André di Ravenna. Probabilmente ultimo possesso di questo secondo quarto prima dell'intervallo lungo, perché c'è appena un secondo e sette di discrepanza tra i cronometri, con 25 e 7 da giocare e 24 per il tiro della Fortitudo, che era stata avanti anche in doppia cifra. Adesso Livorno è tornata a meno 7 sul 40 a 37 grazie all'impatto di Tozzi, 9 punti per lui, e alla doppia cifra trovata da Graves a quota 10. Bologna 8 di Morris, che è in campo con Zanelli, Sarto, Radonic e Moretti per questo ultimo possesso, gestito proprio da Zanelli che ha accoppiato con Graves. Vuole giustamente giocare col cronometro, allora aspetta a salire il blocco di Moretti, che va poi a bloccare Sarto. C'è il cambio difensivo con Vildera, passa dietro la difesa, poi sul blocco di Sarto. Zanelli sbaglia il tiro da tre punti, a rimbalzo però c'era Moretti che aveva un'ottima posizione, con un fallo però questa posizione secondo il fischio arbitrale. Allora c'è bonus e quindi due liberi sostanzialmente regalati a Piccoli, che può accorciare ulteriormente le distanze con 3 secondi e 4 da giocare. Segna il primo Matteo Piccoli. Moretti aveva bloccato per l'uscita di Sarto, che poi era andato a bloccare a sua volta per il palleggiatore, ovvero Zanelli. Era passata dietro la difesa di Graves, non ha punito con la tripla Zanelli, qui sbaglia il secondo libero. Sarto ci può provare allo scadere da metà campo e la palla danza sul ferro ed esce di un soffio. Attenzione però, perché c'è stato anche un fallo fischiato su questa tripla di Sarto, a un soffio dal gioco da 4 punti da metà campo. Alvise Sarto andrà in lunetta con 3 tiri liberi prima di chiudere questo secondo quarto, più 6 per la Flat Service sul 40-34, ma a cronometro completamente fermo arriveranno 3 liberi per Sarto, finora quota 6 punti, può diventare il miglior realizzatore della Fortitudo. Fortitudo che, come detto, ha costruito tanti buoni tiri, alcuni con un po' di sfortuna sono stati anche sputati dal ferro, poi soprattutto con i tiri liberi Livorno è rimasta in partita. Il fallo è il terzo di Piccoli, tra l'altro dicevamo con i tiri liberi Livorno è rimasta in partita dopo essere stata sotto anche in doppia cifra. C'è un secondo da giocare, quindi il tiro libero non sarà a tempo scaduto, ovviamente. 3 tiri liberi in arrivo per Sarto, quindi con i rimbalzisti, e intervallo rinviato di qualche secondo. Viene messo a posto il cronometro, meno di un secondo, 0.2, quindi non c'è spazio neanche per un rimbalzo, al limite un tap-in. 3 tiri liberi in arrivo per Alvise Sarto sul 40-37 in favore della Fortitudo. Segna il primo Sarto, 7 punti per lui. 8 giocatori a referto con punti per una Fortitudo che ha mosso bene la palla, e questo è dimostrato anche dai tanti protagonisti nella metà campo offensiva. Se però c'è da scegliere un giocatore, probabilmente quello che ha avuto il maggior impatto è stato Moretti, soprattutto nella metà campo difensiva. La sua mobilità ha fatto la differenza, mentre Sarto sbaglia il terzo libero dopo aver segnato i primi due. Si va al riposo sulla 42-34 in favore della Flat Service Fortitudo Bologna sulla Libertas Livorno. 8 punti per Morris e appunto per Sarto nelle file dei bianco-blu. Linea alla regia per lo spot.
3: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato LNP della Flat Service Fortitudo Bologna. In collaborazione con
2: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
4: Polisi Costruzioni Elettriche, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz. Club Consorzio Fortitudo, il sostegno concreto e duraturo per il futuro della Fortitudo Pallacanestro Bologna. Club Consorzio Fortitudo, un incisivo contributo di tutti per costruire insieme qualcosa di importante. Le parole insieme e appartenenza sono il filo conduttore dello spirito del Club Consorzio Fortitudo. Vuoi entrare anche tu con la tua attività nel consorzio? Trovi tutte le info sul sito fortitudo103.it.
5: Flats Service, servizi per il settore oleodinamico e prodotti siderurgici. Costruzione di corpi valvole e blocchi speciali per impianti oleodinamici. Flats Service, un servizio rapido e preciso, con controllo visivo di ogni singola lavorazione per garantire ai propri clienti un risultato perfetto. Flats Service, esperienza pluriennale nel settore oleodinamico. Flats Service è main sponsor della Fortitudo Pallacanestro Bologna.
3: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
0: Torniamo in diretta dalla Paladozza di Bologna, sempre qui su Radio Nettuno Bologna 1, con l'intervallo di Flat Service Fortitudo Bologna Libertas Livorno, ultima amichevole precampionato per la squadra bianco-blu, che come dicevamo in precedenza ha mosso molto bene la palla in attacco e i 42 punti segnati ne sono un po' la prova, e dopo un inizio davvero nei primissimi minuti un po' a rilento nella metà campo difensiva, ha trovato delle ottime rotazioni e ha limitato in questo secondo quarto Livorno a trovare canestri quasi sempre solo difficili o dalla lunetta. Solo nel finale Livorno ha trovato un paio di soluzioni in contropiede per tornare in singola cifra di distacco sul appunto 42-34 per la Fortitudo. 8 punti di Morris e Sarto, che sono i due migliori realizzatori, poi ci sono 6 punti per Danelli, che li aveva segnati molto all'inizio della gara, oltre che per Galassi, 5 per un eccellente Massimiliano Moretti, che si è fatto vedere sempre protagonista sui due lati del campo, e i suoi minuti in campo sono quelli in cui la Fortitudo ha scavalto maggiormente il solco. 4 punti per un ottimo Matteo Fantinelli, che ha smerciato diversi assist ai compagni, 3 per Radonic, 2 per Guariglia. Dall'altra parte doppia cifra, quota 10 per Javon Graves, che ne ha però ben oltre 20 di media in questo precampionato, 9 per Fratto, che ha dato un po' l'impulso al parziale con cui Livorno è rimasta a contatto. Insomma, un secondo tempo comunque ancora tutto da vivere qui dal Paladozza, sempre su Radio Nettuno Bologna 1. Noi diamo nuovamente la linea alla regia e poi ci ritroviamo qui sempre in diretta dal Paladozza per la seconda metà di gara dell'ultima amichevole prestagionale della Fortitudo contro la Libertas Livorno. A risentirci a tra poco.
3: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato LNP della Flat Service Fortitudo Bologna. In collaborazione con
2: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza e domotica a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
4: Club Consorzio Fortitudo, il sostegno concreto e duraturo per il futuro della Fortitudo Pallacanestro Bologna. Club Consorzio Fortitudo, un incisivo contributo di tutti per costruire insieme qualcosa di importante. Le parole insieme e appartenenza sono il filo conduttore dello spirito del Club Consorzio Fortitudo. Vuoi entrare anche tu con la tua attività nel consorzio? Trovi tutte le info sul sito fortitudo103.it.
5: Flats Service, servizi per il settore oleodinamico e prodotti siderurgici. Costruzione di corpi valvole e blocchi speciali per impianti oleodinamici. Flats Service, un servizio rapido e preciso, con controllo visivo di ogni singola lavorazione per garantire ai propri clienti un risultato perfetto. Flats Service, esperienza pluriennale nel settore oleodinamico. Flats Service è main sponsor della Fortitudo Pallacanestro Bologna.
3: Nettuno Bologna 1, diretta basket. In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato LNP della Flat Service Fortitudo Bologna. In collaborazione con
2: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in

0: servizio rapido e preciso, covisivo di ogni singola lavorazione, per garantire ai propri clienti un risultato perfetto. Flats Service, esperienza pluriennale nel settore oleodinamico. Flats Service è main sponsor della Fortitudo Pallacanestro Bologna.
1: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
2: Nuovamente in diretta dal Paladozza, per sempre nel corso dell'intervallo tra Flat Service Fortitudo Bologna e Libertas Livorno, un po' di statistiche anche della partita, perché citavamo il movimento della palla di Bologna che ha 12 canestri assistiti, 6 dei quali da Capitan Fantinelli, 3 da Zanelli, e quindi a confermare un po' come la palla si è mossa in maniera positiva nell'attacco di coach Cavina. Dall'altra parte l'impatto di Moretti, che oltre ai 5 punti ha 6 rimbalzi, di cui 2 offensivi. Per Livorno, oltre ai 10 punti di Graves, ai 9 di Totti, ce ne sono 5 di Possamai, che si è fatto vedere anche sui tabelloni offensivi con 3 rimbalzi d'attacco. Soprattutto a inizio partita aveva fatto valere i suoi chili, i suoi centimetri, ma in generale ha pagato la Libertas anche le rotazioni accorciato, almeno ha pagato questo più della Fortitudo, che ha trovato tanti giocatori capaci di contribuire, anche magari non i soliti protagonisti, visto che ricordiamo sempre l'assenza di Sorokas, che è impegnato nel 3 contro 3 con la Lituania, oltre a quella di Mazzola ai box per un affaticamento muscolare, e ovviamente di Stazzonelli, che sarà fuori a lungo per lo sfortunato infortunio al legamento crociato. Dall'altra parte out Taibi e Filoni, sicuramente queste due assenze sono state patite soprattutto dal punto di vista fisico per la squadra di coach Diana, che deve fare a meno anche di Guonu questa sera, e quindi si trova con tanti giovani in campo anche in ruoli e in momenti decisivi della partita. Adesso attendiamo il rientro in campo delle squadre. Da sottolineare anche la buona presenza di pubblico qui al Paladozza, che festeggia i 70 anni con la fossa che si è fatta sentire frequentemente e sonoramente per sostenere la squadra come sempre nel corso della partita. Un po' una prova generale di campionato questa, con un'avversaria anche che sarà sicuramente tra quelle in lizza almeno per un posto da sorpresa del campionato, come Livorno, squadra che ha confermato il coach, ha confermato tanti giocatori, quindi al di là delle rotazioni accorciate sicuramente ha degli automatismi che la Fortitudo sta trovando in questo precampionato per ora positivo, soprattutto dal punto di vista del gioco, oltre che anche di diversi risultati di prestigio prima della sconfitta patita contro Rieti. Mentre le squadre si preparano a tornare in campo per il mini riscaldamento prima del secondo tempo, una ultima volta la linea alla regia, poi torniamo qui dal Paladozza, sempre in diretta su Radio Nettuno Bologna 1, casa delle Radio Cronaca della Fortitudo Bologna per tutta la stagione. A tra poco.
1: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato LNP della Flat Service Fortitudo Bologna. In collaborazione con
3: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza e domotica, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.

0: Club Consorzio Fortitudo, il sostegno concreto e duraturo per il futuro della Fortitudo Pallacanestro Bologna. Club Consorzio Fortitudo, un incisivo contributo di tutti per costruire insieme qualcosa di importante. Le parole insieme e appartenenza sono il filo conduttore dello spirito del Club Consorzio Fortitudo. Vuoi entrare anche tu con la tua attività nel consorzio? Trovi tutte le info sul sito fortitudo103.it.
1: Flats Service, servizi per il settore oleodinamico e prodotti siderurgici, costruzione di corpi valvole e blocchi speciali per impianti oleodinamici. Flats Service, un servizio rapido e preciso, con controllo visivo di ogni singola lavorazione per garantire ai propri clienti un risultato perfetto. Flats Service, esperienza pluriennale nel settore oleodinamico. Flats Service è main sponsor della Fortitudo Pallacanestro Bologna.
2: Nettuno Bologna 1, diretta basket.

0: la dozza. In corso l'ultimo riscaldamento delle due squadre, poi si tornerà in campo per il secondo tempo di flat service. Fortitudo Bologna contro Libertas Livorno, 42 a 34 il punteggio dopo i primi 20 minuti di gioco. Anche quali saranno le rotazioni dei due allenatori in questa seconda metà di partita, che per la Fortitudo è l'ultima amichevole prima dell'inizio ufficiale del campionato e prima ovviamente della Supercoppa, con Livorno soprattutto che non può fare a meno di Graves, che quando è stato in campo ha dato un plus minus sempre positivo alla squadra, o meglio la squadra ha vinto sostanzialmente i minuti in cui Graves è stato in campo, mentre quando è stato in panchina è stata nettamente surclassata la Libertas Livorno. Per la Fortitudo da sottolineare l'impatto di Fantinelli, più 14 con lui in campo, 4 punti e 6 assist per il capitano bianco-blu. Ultime indicazioni degli allenatori, 30 secondi ormai al rientro in campo. Sempre qui in diretta su Radio Nettuno Bologna 1 e poi la partita in differita su ETV. Ultime indicazioni degli allenatori, interessante capire se verrà riproposto Anumba nel quintetto di partenza della Fortitudo, perché Radonic a sua volta ha avuto un ottimo impatto con più 10 in 12 minuti disputati, mentre per Livorno è stato utilizzato con il contagocce Giovanni Vildera, appena 7 minuti in campo per lui, 2 punti ma nessun tiro dal campo. C'è Anumba nel quintetto della Fortitudo, già pronta in campo, confermato il quintetto di partenza della partita con Guariglia al centro, Sarto Anumba, Morris e Zanelli playmaker. C'è invece Penna, preferito a Valentini, nel quintetto di Livorno, con lui Graves, Piccoli, c'è Tozzi invece di Sacchina e torna Possamai al centro. Primo possesso che sarà per la Libertas Livorno, si parte in questo secondo tempo dal Paladozza, si parte dal più 8 per la Fortitudo, ma il possesso è per Livorno con Possamai che consegna a Penna, poi va a ribloccare nuovamente, Guariglia deve tornare a centro area dopo aver aiutato, lo fa bene, non c'è la ricezione per Possamai, allora con 7 secondi deve inventarsi qualcosa Penna, ottiene il cambio, rimane accoppiato con Guariglia, 3 secondi, 2 secondi, palleggia arresto e tiro, forzato e sbagliato, ma il cambio premia il rimbalzo, l'attacco di Possamai che però va a commettere fallo in attacco colpendo con il gomito Zanelli, quindi non vale il canestro, c'è il recupero di palla per la Fortitudo, si fa sentire anche il tifo della fossa. Fallo di squadra per Livorno in questo terzo quarto, ottima difesa di squadra della F che ha tenuto per 24 secondi, poi sul cambio era stata punita a rimbalzo d'attacco, ma bravo Zanelli a sacrificare mettendoci il corpo e trovando il fallo di Possamai. Fallo qui invece fischiato a Penna, sempre su Zanelli, sulla pressione a tutto campo dopo aver superato la metà campo, punito l'utilizzo delle mani da parte di Penna, anticipata l'uscita di Sarto, bravo Penna a toccare il pallone, poi recuperato da Piccoli, contropiede di Livorno che però si ferma perché è stato fischiato un fallo tecnico a coach Andrea Diana e quindi sarà un libero per la Fortitudo. Poi il possesso tornerà a Livorno perché era stato conquistato dalla squadra ospite, ma ovviamente non ci sarà più l'occasione di attaccare in contropiede per la Libertas. Sarto segna il libero, diventa il miglior realizzatore dei padroni di casa con 9 punti e il possesso torna a Livorno sul 43-34. Non trova il taglio di Graves che viene invece servito con un consegnato da Possamais, da Tozzi, si cambia poi lato con il pick and roll proprio tra Graves e Possamais che riceve a centrare a scarico per Penna, extra pass per Graves, gran possesso questo offensivo da parte di Livorno, rimbalzo in attacco ma stoppata di Anumba che cancella il tentativo di Possamais e regala il possesso alla Fortitudo che attacca con il blocco di guariglia per Morris che si arresta, tira da tre punti, la palla praticamente da dentro al ferro schizza fuori e resta 43-34 il punteggio, alzata dall'altra parte di Piccoli per Possamais su questo pick and roll, non c'era l'aiuto a centroarea questa volta per la Fortitudo, due punti per Possamais, 43-36 il punteggio, Sarto per Morris, uscita di Zanelli dal blocco di guariglia, blocco però in movimento, palla persa quindi per la F e Moretti che si alza nuovamente dalla panchina e va a sostituire lo stesso Guariglia che tecnicamente sarebbe al quarto fallo personale, trattandosi di amichevole non è detto che poi vengano contati tutti i falli, però costretto in panchina con quattro falli adesso Guariglia, uscita per Penna dall'altra parte, blocco, poi si apre Possamais, recupera molto velocemente ancora a Moretti, Penna stavolta sul blocco di Tozzi, ottiene il cambio, è accoppiato con Sarto, Tozzi prova a prendere posizione contro Zanelli ma ruota bene la Fortitudo e sul ribaltamento arriva l'infrazione di 24 secondi perché Graves non si avvede del cronometro e qui molto attenta la difesa bianco-blu che ruota prima, cambia poi e sul ribaltamento costringe a metterla ulteriormente per terra Graves che incappa nella palla persa. 7:30 da giocare nel terzo quarto, più 7 per la Fortitudo, Anumba da 3 dall'angolo sullo scarico di Morris, vale il nuovo più 10, Penna dall'altra parte proprio contro Anumba, Possamais vuole cambiare lato, lo fa inconsegnato per Piccoli, Tozzi aveva preso posizione a centroarea contro Sarto che commette fallo più che altro al limite dell'infrazione di 3 secondi offensivi, la posizione di Tozzi, fallo di Sarto non su tiro e rimessa in zona d'attacco per Livorno, il fallo è il secondo di squadra per i padroni di casa, ne hanno due anche gli ospiti. Penna riceve da Tozzi, si va da Piccoli in uscita dall'angolo, trova la risposta immediata alla tripla di Anumba, stesso tipo di tiro, sempre dall'angolo sinistro. Nuovo meno 7 quindi per la Libertas, Morris per Sarto, si torna da Morris, sale il blocco di Anumba e l'aiuto molto forte da parte di Tozzi, però in ritardo aveva cercato lo sfondamento Tozzi ma non aveva stabilito la propria posizione sulla partenza di Morris, fallo quindi per il capitano di Livorno, rimessa in zona d'attacco per la Flat Service, terzo fallo di squadra per gli ospiti, rimessa affidata a Zanelli mentre è tornato Vildera in campo per Livorno al posto di Possamai, uscita per Morris, sale il blocco di Moretti, si aiuta con le mani Vildera per impedire a Moretti di rollare in maniera adeguata, poi aiuto profondo Morris, passaggio un po' con troppa fretta al centro dell'area, c'era pronto l'aiuto di Piccoli che va a rubare il pallone. Semitransizione, trovato lo stesso Piccoli in angolo dal buon extrapass di Tozzi, tiro molto ben costruito ma sbagliato, va corto il numero 14 di Livorno, non paga dazio la Fortitudo per questa palla persa, prende invece molto bene posizione Sarto a centro area, viene ostacolato il suo tiro da Piccoli, la palla entra e esce e l'ultimo tocco poi a rimbalzo dello stesso Sarto. Si è aiutato con mestiere Piccoli che va poi a stringere la mano allo stesso Sarto. Palla quindi recuperata da Livorno che con penna supera la metà campo mentre stiamo entrando negli ultimi 6 minuti del terzo quarto. Fallo fischiato a Zanelli, terzo fallo di squadra per la Fortitudo, fallo sul palleggio di Penna nel tentativo di rubare la palla appena dopo la metà campo. Penna che viene anche richiamato in panchina, torna Valentini per la Liberta, uscita per Vildera che vuole il consegnato per Graves che si separa contro Fantinelli, buona la difesa, errore, l'ultimo tocco è di Piccoli e Fortitudo che recupera il pallone, è entrato anche Fantinelli nel frattempo che ha sostituito Morris ed è accoppiato, quindi doppio playmaker con Fantinelli accoppiato appunto con Graves nella metà campo difensiva, doppio playmaker per coach Cavina, riceve Anumba, scarico per Moretti, extra pass per Sarto in angolo, tiro corto però da parte del numero 3 della Fortitudo, adesso entrambi gli attacchi hanno un po' rallentato, Vildera col consegnato per Valentini, passa in mezzo alla difesa di Zanelli ma viene perso il taglio di Graves sulla linea di fondo e allora due punti facili per Livorno che torna a meno 5 sul 46-41. Sarto vorrebbe cambiare lato, difesa aggressiva sulle linee di passaggio da parte di Livorno, alla fine Anumba trova il consegnato per Fantinelli che ha accoppiato con Graves, sale il blocco di Moretti, non è successo molto e Fantinelli inventa un canestro incredibile dal palleggio da praticamente 7 metri e mezzo nuovo più 8, un po' estemporaneo questo canestro per una Fortitudo che stava faticando dall'altra parte, Anumba toglie la sedia a Tozzi, gli strappa il pallone, ottiene una palla a due con entrambi i giocatori che si tuffano per il possesso del pallone, la freccia premia proprio la Fortitudo che trova un break importante con la tripla di Fantinelli da una parte, la palla recuperata di Anumba dall'altra, Fortitudo che inserisce Radonic nel frattempo al posto di Zanelli, si alza il quintetto di coach Cavina, dall'altra parte è entrato Gaeta al posto di Graves, Graves ancora miglior realizzatore e unico giocatore in doppia cifra della partita, quota 12, Fantinelli. Prima c'è blocco solo fintato da Moretti che poi rolla, sale il blocco di Sarto, anche lui finta il blocco, la palla viene servita da Fantinelli e lo stesso Sarto, ma arriva Piccoli che è un signor difensore, mani velocissime del numero 14 di Livorno che strappa il pallone a Sarto e lo recupera, sempre 8 lunghezze tra le squadre, 49-41. Valentini prima sul blocco di Sacchini e poi su quello di Vildera, resta accoppiato con Moretti che gli contesta il tiro, la palla viene sputata dal ferro, l'ultimo tocco poi sulla battaglia a rimbalzo proprio tra Moretti e Vildera, l'ultimo tocco è di Moretti, c'è una spinta di Vildera a Radonic accolta con i bu della fossa, Vildera poi si scusa anche perché sono ex compagni di squadra, quindi si trattava di un buffetto amichevole tra i due, si scusa sia con Radonjić che poi con la curva Vildera. Chiaramente si tratta di una partita amichevole, non c'è volontà di alzare il livello dello scontro da parte di nessuno. È tornato Guariglia al posto di Moretti per la Fortitudo, sale il blocco di Sacchine per Valentini, ottenuto il cambio, Valentini accoppiato con Radonjić, poi rimane accoppiato con Guariglia sull'ulteriore cambio, ha ruotato bene la Fortitudo, alla fine deve tirare Piccoli da lontanissimo, sbaglia, rimbalzo in attacco di Vildera che sbaglia anche lui sul recupero di Guariglia che cattura poi il rimbalzo. Ancora la difesa della Fortitudo stavolta coi cambi invece che con le rotazioni a reggere bene l'urto degli avversari. Chiude il palleggio sardo, sul cambio cerca Radonjić che ha accoppiato con Valentini, Radonjić cambia lato per la tripla aperta sbagliata da Numba, parziale di appena 7-5 in questo quarto. Resta a terra Fantinelli e segna da tre Piccoli. Fantinelli che ha preso un colpo alla schiena e sappiamo essere un suo problema già avuto, speriamo nulla di grave per il capitano della Fortitudo che si rialza prontamente. È arrivata però la tripla di Piccoli, o meglio canestro da due punti di Piccoli perché pestava la riga. Torna Morris al posto di Sarto per la Fortitudo, 7 punti personali, 6 punti personali per Piccoli, 3 minuti esatti da giocare in questo terzo quarto, più 6 per la Flat Service sul 49-43 e possesso gestito prima da Fantinelli, poi da Morris, blocco di Guariglia, poi Fantinelli trova Numba, gli tocca il pallone Sacchine, l'ultimo tocco è proprio di Anumba secondo la direzione arbitrale, poi c'è un consulto tra i due arbitri Bonotto e Centonza e arriva la correzione. Buona collaborazione quindi squadra anche da parte della squadra arbitrale, rimessa in zona d'attacco quindi per la Fortitudo con 10 secondi per andare al tiro, blocco di Guariglia per l'uscita di Morris che tira e sbaglia, c'è però il rimbalzo d'attacco di Radonjić, extra possesso per la Flat Service. Fantinelli per Guariglia, 5 secondi per andare al tiro, scarico deve inventare Fantinelli da 3 punti, tiro sbagliato ma altro rimbalzo in attacco, fa valere i suoi centimetri la Fortitudo che poi però trova una palla persa perché Morris si vede strappare il pallone, va a commettere fallo da terra fermando il contropiede, quindi con un buon fallo è il quarto di squadra per la Fortitudo. Era stata ottima la sequenza a rimbalzo prima con Radonjić poi con Anumba per la squadra di casa che adesso sta un po' faticando al tiro, appena 7 punti segnati nel quarto, ne ha segnati comunque solo 9 Livorno in 8 minuti di gioco. È tornato Penna assieme a Valentini proprio per Livorno, scarico proprio di Penna per Valentini che segna la tripla e costringe al time out coach Cavina perché Livorno è tornata a meno 3 sul 49-46, time out per la panchina della F e time out anche per noi.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
1: Polisi Costruzioni Elettriche, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
0: Nuovamente in diretta sempre su Radio Nettuno Bologna 1, casa delle radiocronache della Fortitudo Bologna, in diretta dal Paladozza mentre si alza il coro della Fossa di Leoni in sostegno di una Fortitudo che è andata un po' in debito di ossigeno in questo terzo quarto dove ha segnato appena 7 punti e ha visto ora Livorno tornare fino al meno 3, 49-46 il vantaggio della Flat Service che era avanti di 8 all'intervallo ma era stata avanti anche sul più 14 nel secondo quarto, sul 40-26, due minuti da giocare in questo terzo quarto, uscita dal timeout per coach Cavina con Fantinelli, Morris, Radonjić, Anunoby e Guariglia in campo, dall'altra parte Valentini e Penna, doppio playmaker per coach Piana con Gaeta, Sacchine e Vildera. Sicuramente migliorato il contributo dei giovani di Livorno in questo secondo tempo. Si cerca Fantinelli, spalle canestro contro Valentini, si chiude la difesa, gran palla, servito a Numba che trova il taglio sulla linea di fondo di Guariglia, ottimo disegno in uscita dal timeout per coach Cavina, ha cercato il vantaggio di Fantinelli che spalle canestro ha vantaggio contro tutti i playmaker della categoria, qui aiuta e recupera Guariglia, poi però sul ribaltamento Gaeta attacca il recupero e trova un bel canestro per mantenere le tre lunghezze di distacco tra le squadre, 51-48. Bravo Vildera a sigillare Guariglia impedendogli l'aiuto, si cerca ancora Fantinelli spalle canestro, gli impedisce la ricezione Valentini con un fallo perché arriva uno schiaffo abbastanza netto sulla mano, si autoaccusa anche subito Fabio Valentini, secondo fallo per lui e quarto di squadra per Livorno che esaurisce a sua volta il bonus, 1-12 da giocare nel secondo quarto, adesso entrambe le squadre sono in situazione di bonus, Anunoby richiamato in panchina, campo per Galassi, prova ad aprire il campo, lob di Fantinelli per il taglio di Radonjić, non si intendono però i due sulla rimessa, palla persa per la F e possesso allora anche del potenziale pareggio eventualmente con un gioco da tre punti per Livorno, sempre con 1-12 da giocare, si rimette ovviamente da dove aveva rimesso in precedenza la Fortitudo perché la palla non l'ha toccata nessuno, Penna a superare la metà campo contro Fantinelli che prova a infastidire l'avversario, scarico per il taglio di Sacchine che sbaglia sul buon recupero di Radonjić e Guariglia, Guariglia che poi cattura anche il rimbalzo, entrati quindi nell'ultimo minuto con Fantinelli e il possesso per la Fortitudo, prova a prendere posizione Morris, spalle canestro, non viene premiato, allora attacca Galassi dal palleggio, blocco di contenimento ben fatto da Radonjić, Galassi va fino in fondo, 8 punti per lui e riporta più 5 i bianco-blu, uscita di Vildera che vorrebbe bloccare, Penna invece attacca in proprio contro Galassi, scarico per il piazzato da 3 punti di Valentini che si è acceso in questo quarto, si porta quota 8 personali e segna il meno 2, ultimo possesso per la Fortitudo sul 53-51, 10 secondi per andare al tiro, deve affrettare un po' i tempi Fantinelli che ottiene il cambio contro Vildera, si va da Galassi che vorrebbe Guariglia, spalle canestro, un secondo contro Gaeta, va corto, cortissimo il semigancio di Guariglia che era stato molto un gran protagonista nella gara contro Rieti, questa sera un po' più di stanchezza per lui, vedremo anche quando verrà reinserito Moretti da parte di coach Cavina, ultimo intervallo tra terzo e quarto quarto in questa ultima amichevole della Fortitudo contro Libertas Livorno, 53-51 il punteggio dopo mezz'ora di gioco, mini spot per noi, linea alla regia e tra poco qui dal Paladozza il quarto quarto della partita
3: in diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato LNP della Flat Service Fortitudo Bologna. Collaborazione con
2: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza e domotica a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
4: Club Consorzio Fortitudo, il sostegno concreto e duraturo per il futuro della Fortitudo Pallacanestro Bologna. Club Consorzio Fortitudo, un incisivo contributo di tutti per costruire insieme qualcosa di importante. Le parole insieme e appartenenza sono il filo conduttore dello spirito del Club Consorzio Fortitudo. Vuoi entrare anche tu con la tua attività nel consorzio? Trovi tutte le info sul sito fortitudo103.it.
5: Flats Service, servizi per il settore oleodinamico e prodotti siderurgici. Costruzione di corpi valvole e blocchi speciali per impianti oleodinamici. Flats Service, un servizio rapido e preciso, con controllo visivo di ogni singola lavorazione per garantire ai propri clienti un risultato perfetto. Flats Service, esperienza pluriennale nel settore oleodinamico. Flats Service è main sponsor della Fortitudo Pallacanestro Bologna.
3: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
0: Nuovamente in diretta dalla Paladozza, tutto pronto per il quarto periodo di una gara tutta da vivere, l'ultima amichevole precampionato della Fortitudo opposta alla Libertas Livorno. 53-51 il punteggio dopo tre quarti, con la lunga rincorsa della Libertas che da almeno 14 di metà secondo quarto sul 40-26 pian piano ha ricucito, sfruttando anche un po' la stanchezza della Fortitudo. Rientrano Valentini, Gaeta, Graves con Sacchine Vildera per Livorno, dall'altra parte confermato Galassi. Sbaglia Sacchine da sotto, Radonic prende il rimbalzo, confermato Galassi con Fantinelli sugli esterni, Radonic e Sarto con Guariglia centro, quindi torna Alvise Sarto. L'ultimo tocco dopo il tiro sbagliato da Sacchine da sotto è stato di Radonic, quindi extra possesso per Livorno che può trovare il pareggio o anche il sorpasso con una giocata da tre punti in questo possesso. Graves trova Vildera, si chiude la difesa, palla fuori per Valentini che si è acceso nel terzo quarto, questo lo sbaglia ancora sul buon close out comunque da parte della difesa di casa. Fortitudo che gestisce il possesso con Galassi, anticipata l'uscita di Sarto, allora il pallone lo conquista Guariglia che cambia lato per Fantinelli, arriva il blocco dello stesso Guariglia, Fantinelli centro dell'area, bello scarico per Guariglia che sbaglia sul recupero di Vildera che si è aiutato anche un po' con le mani, corre Graves a sua volta, sbaglia sullo scivolamento difensivo ben fatto da Sarto, un po' lento a rialzarsi Graves, potrebbe spingere la Fortitudo, c'è però il rientro difensivo del resto della Libertas. Radonic per Galassi che trova il piazzato da due punti di Tommaso Guariglia che riporta più 4 i suoi. Valentini a gestire il possesso per Livorno, 8:20 da giocare nella partita, c'è un fallo fischiato a Fantinelli, primo di squadra, mentre torna Moretti al posto di Guariglia. Fortitudo che ha faticato maggiormente a muovere la palla nel terzo quarto, era 12 canestri assistiti all'intervallo, solo 2 nel terzo periodo. Torna Possamai al posto di Vildera nel frattempo per Livorno. Livorno che ha alzato anche la pressione a rimbalzo nel terzo quarto, ricezione difficile per Graves, sale il blocco di Possamai, Graves vuole attaccare contro Galassi, aiuto molto profondo di Moretti che poi deve recuperare, Galassi sporca il pallone, Moretti può recuperare a centro area, arriva l'infrazione di 24 secondi e poi il fallo di Possamai a rimbalzo d'attacco, primo fallo di squadra per Livorno. Torna Guariglia al posto di Moretti dopo un brevissimo riposo per coach Cavina, dall'altra parte è tornato Tozzi nel frattempo con Valentini, Graves, Gaeta e Possamai. C'è ancora Radonic per la Fortitudo che cerca il possesso spalle a canestro di Fantinelli contro Graves, ripost da parte di Sarto e fallo fischiato a Graves per una spinta a Fantinelli prima del tiro. Terzo fallo personale per Graves, secondo di squadra per Livorno. Possesso in zona d'attacco per la Fortitudo con 14 secondi per andare al tiro, 7:45. da giocare nella partita. Ricezione per Guariglia direttamente sulla rimessa, poi Sarto sfrutta il blocco dello stesso Guariglia, prova lo scarico in angolo per Fantinelli, la palla toccata e salvata da Tozzi nelle mani dello stesso Fantinelli che serve Guariglia, tiro dalla media sbagliato, rimbalzo di Galassi che arriva da dietro le quinte e trova un importante extra possesso. Fantinelli vede che Guariglia è rimasto accoppiato con Valentini, lo serve subito sotto canestro, Valentini spende fallo, il terzo personale, il terzo di squadra per Livorno. Torna Piccoli al posto di Gaeta per gli ospiti, altro possesso con la rimessa in zona d'attacco per la Fortitudo, 7:28 da giocare nella partita, 14 per andare al tiro, l'uscita dai blocchi di Sarto, la palla sputata dal ferro, prova a correre il contropiede Livorno con Possamai che prende posizione proprio contro Sarto che poteva spendere fallo, non lo fa ma sporca comunque il pallone, Sarto che deve recuperare poi sul cambio di lato, molto bene qui la difesa in transizione della Fortitudo con raddoppio di Guariglia, il cambio difensivo e sulla circolazione non si intendono Tozzi e Graves e la palla viene passata direttamente agli spettatori, palla recuperata dalla Fortitudo, questa sera impegnata nell'ultima amichevole precampionato, settimana prossima poi venerdì l'esordio ufficiale a Ravenna alle ore 17 in diretta qui su Radio Nettuno Bologna 1 per la prima gara ufficiale, la semifinale di Supercoppa a partire dalle 16:45. È arrivata una palla persa anche per la Fortitudo con Fantinelli che cercava il roll di Guariglia, ha trovato però una palla sporcata e poi l'ultimo tocco è stato proprio di Guariglia. Palla persa di qua, palla persa di là, restano quattro lunghette tra le squadre, 55-51 con 6:40 da giocare, Graves contro Galassi che questa sera sta facendo un buon lavoro in difesa, qui Graves lo batte ma gli contesta il tiro molto bene Galassi recuperandolo, costringe all'errore con la mano sinistra, a rimbalzo poi fa la goccia grossa la Fortitudo che in transizione trova il canestro al ferro con Sarto, trovato molto bene il possesso in post basso per la F che trova il taglio e il canestro di Sarto, primo giocatore in doppia cifra per la Fortitudo che si riporta a più 6, 57-51, time out richiesto da coach Diana per Livorno, time out anche per noi.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
1: Polisi Costruzioni Elettriche, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Allora facciamo. Nuovamente in diretta dal Paladozza di Bologna con in sottofondo il sostegno della Fossa alla Fortitudo, 6:26 da giocare nel quarto e decisivo periodo di questa ultima amichevole precampionato della Flat Service che conduce 57-51 sulla Libertas Livorno, doppia cifra per Alvise Sarto, quota 11, è il primo giocatore in doppia cifra per i padroni di casa che si sono riportati avanti 57-51 dopo che Livorno era tornata a contatto, partita per adesso a punteggio abbastanza basso soprattutto nella seconda metà di gara dove le difese hanno alzato di molto la loro intensità. Tornano in campo le squadre dopo il time out richiesto dagli ospiti, Livorno in campo con Valentini e Penna oltre a Piccoli, Tozzi e Possamai, quintetto tutto italiano per la Fortitudo che accenna una pressione a tutto campo, Galassi, Valentini, Galassi, Zanelli ovviamente, il numero 7, si marca una vicenda, i due numeri 7, Zanelli e Valentini, completano il quintetto Radonic, Sarto e Guariglia che qui aiuta su Penna, poi recupera centroarea, Valentini batte il recupero di Zanelli, palleggio arrestativo da due punti, canestro per Valentini che trova la doppia cifra a quota 10, riporta meno 4 Livorno sul 57-53, due giocatori in doppia cifra. cifra. Per la Libertas c'è anche Graves, che è ancora miglior realizzatore della gara, a quota 12. Galassio tiene il cambio, rimane accoppiato con Tozzi, ci sarebbe Radonjić accoppiato con Valentini, ma non vuole esplorare questo matchup Zanelli. Radonjić trova invece il pallone in angolo, scarico a tutto campo per la tripla di Sarto dall'angolo allo scadere dei 24. Muove bene la palla, in questo caso la F, e trova un'importantissima tripla per il più 7, 14 per Alvise Sarto. Piccoli centro dell'area, si va da Possamai che torna da Piccoli, non si intendono Sarto e Quariglia in questo caso, perché Sarto, dopo aver recuperato, aveva aiutato sulla ricezione di Possamai, si aspettava forse un cambio con Guariglia che sarebbe dovuto tornare su Piccoli. Canestro per il numero 14 di Livorno, 8 punti per lui e meno 5 per gli ospiti, che vanno a commettere fallo lontano dalla palla con Penna. Lontano dal canestro, scusate, il fallo era sul portatore di palla. Quarto personale per Penna e quarto di squadra anche per Livorno, quindi entriamo in questo momento negli ultimi 5 minuti di partita, con la Fortitudo che ha conquistato il bonus. Scarico di Zanelli per la tripla aperta di Sarto, che si ferma sul primo ferro. Sarto che torna da Zanelli perché è stato il rimbalzo in attacco. Zanelli che trova Galassi, anche lui aperto dall'angolo, errore, e a un soffio dal tapin Guariglia, alla fine anche un po' di sfortuna, non arriva il canestro per la Fortitudo. Penna batte incrociandogli davanti Galassi, Galassi che commette fallo non su tiro. Primo di squadra per la F, 4:34 da giocare nella partita. Panchina per Radonjić, torna in campo Simon Anumba per coach Cavina. Ancora 5 lunghezze di vantaggio per la Fortitudo Bologna, 60-55. Fortitudo che ha costruito due buoni tiri nel precedente possesso, senza però trovare il fondo della retina da dietro l'arco. Va fino in fondo Penna, il fallo è stato però fischiato prima del tiro, fallo di Zanelli, ed è il terzo personale, secondo di squadra per la Fortitudo. Rimessa in zona d'attacco per Livorno, Fortitudo che aveva il 33%, esattamente un 10 su 30 al termine del terzo quarto, sta mantenendo questa media finora nella partita. 60-55 ancora il punteggio. Scarico di Penna per Valentini, che prende il tiro dall'angolo da 3 punti, anche un po' fuori ritmo, segna anche questo, un super Valentini, 13 per lui e meno 2. 60-58, Anumba per Sarto che torna da Zanelli, che vorrebbe il blocco di Guariglia, sale adesso il blocco, buona difesa di Possamai che recupera su Guariglia, passaggio difficile di Sarto per lo stesso Guariglia, tocca il pallone Possamai, rimessa bianco-blu con 3 secondi e 6 per andare al tiro. Uscita per Anumba, taglio di Guariglia che deve trovare una conclusione veloce, tira buttandosi indietro, trova il ferro a rimbalzo, tocca il pallone Anumba ma non lo cattura, il pallone lo trova invece Possamai e possesso del potenziale pareggio o anche sorpasso con un gioco da 3 punti, ci prova Penna da 3, forzato e sbagliato, un po' affrettato stavolta il tiro da parte di Penna, che poi prova a strappare il pallone a Sarto, e allora c'è un nuovo tentativo per Livorno. Ancora con Penna. Ricezione per Possamai sull'utilizzo della sponda dopo il pick and roll da parte di Livorno. Aiuto a centroarea in ritardo. Il fallo non ho visto a chi è stato fischiato, era però in ritardo l'aiuto a centrarea, probabilmente da parte di Galassi, e arriva quindi il terzo fallo di squadra per la Fortitudo. Flat service che reinserisce Morris al posto di Sarto, rimessa in zona d'attacco per Livorno perché il fallo era arrivato comunque prima del tiro. Valentini aveva appena 2 punti all'intervallo, ne ha segnati 11 in questo secondo tempo e con 13 guida ora la Libertas sul meno 2. Ancora Valentini che riceve sul backdoor, sbaglia questa volta la tripla, sul recupero di Zanelli c'è un altro rimbalzo in attacco, però stavolta di Piccoli. Valentini sul blocco di Totti, è tornato anche Vildera per Livorno, touch pass di Graves che salva il pallone, errore da 3 punti, ma ancora un extra possesso per Livorno che trova il canestro del pareggio con Vildera, pareggio a quota 60 con 2:50 da giocare, come fosse un mini overtime. È tornato Moretti per la Fortitudo al posto Guariglia, palleggio a resta e tiro forzato e sbagliato da lontanissimo da Morris, il rimbalzo lungo è una lotta poi tra Galassi e Graves, l'ultimo tocco è di Graves, secondo l'intervenzione arbitrale protesta coach Diana, rimessa a Fortitudo con 2:38 da giocare, 60 pari qui al Paradozza, ultima amichevole precampionato per i bianco-blu, sempre qui in diretta su Radio Nettuno Bologna 1 come tutte le gare dei bianco-blu. Morris per Zanelli, circolazione perimetrale, Galassi batte Valentini, scarico nell'angolo opposto per il piazzato da 3 punti di Simon Anumba, molto ben costruito e segnato per il 63-60. 6 punti per Anumba, possesso per la risposta, Graves contro Galassi, sbaglia sullo scivolamento, poi tocca il pallone a rimbalzo ma la lotta premia Zanelli che trova Morris, buona difesa ancora di Galassi che sta facendo un eccellente lavoro su un grande realizzatore come Graves che viene da 2 partite da 27-28 e questa sera è comunque fermo a quota 12. Zanelli per Anumba dall'altro angolo, stavolta sbagliato ancora Zanelli, vola a rimbalzo e anche la Fortitudo si fa valere a rimbalzo d'attacco, 1:40 da giocare, extra possesso ancora per Zanelli che cerca Moretti, aiuta a centrare a Di Tozzi, scarico per Morris con la tripla allo scadere dei 24, o meglio dei 14, 2 bombe per il più 6 Fortitudo, 66-60, time out richiesto dalla panchina di Livorno e time out anche per noi.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione, installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza e domotica a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: diretta dal Paladozza. Ultimo minuto e 35 secondi di Flat Service Fortitudo Bologna, Libertas Livorno, sempre qui in diretta su Radio Nettuno Bologna 1. Possesso per gli ospiti di Livorno e vedremo quale sarà la scelta di coach Diana, che può disegnare. Non avanza il pallone in questa situazione, aveva trovato la parità quota 60 con Vildera. Livorno, dopo una lunga rincorsa, poi le due triple della F, che ha costruito comunque tanti buoni tiri da tre punti questa sera. Penna a superare la metà campo, in campo con Piccoli, Graves, Tozzi e Vildera. Penna si mette in proprio con il palleggio, arresta il tiro, sbaglia. Tozzi prova a salvare il rimbalzo ma non ci riesce, recupera il pallone la Fortitudo, esulta il Paladozza, 1:16 da giocare. Zanelli ancora in campo con Galassi, che è stato un grandissimo fattore difensivo, così come Moretti in questa partita. Morris e Anumba a completare il quintetto un po' alternativo da parte di coach Cavina. Entrambi gli allenatori dovevano far fronte alle assenze dei propri stranieri di riferimento, Taibi da una parte e Sorokas dall'altra, oltre anche ad altre assenze importanti come Mazzola, Stazzonelli, Buonu e Filoni. Sbaglia Morris in penetrazione, ma Anumba con un altro rimbalzo in attacco. Siamo dentro all'ultimo minuto di gioco. Zanelli sul blocco di Moretti, torna sui suoi passi, palleggio restrittivo da tre, errore, ci prova Morris ma non cattura il rimbalzo, lo prende Graves, 40 secondi, deve affrettare i tempi Livorno. Graves, centro dell'area, errore, rimbalzo di Moretti, gli contesta il pallone Vildera, l'ultimo tocco è proprio di Moretti, rimessa in zona d'attacco per Livorno. Torna Radonic in campo per la F, sostituito Zanelli, quindi alza il quintetto per il possesso difensivo. Rimessa affidata a Tozzi in campo con Penna, Vildera, Graves e Piccoli. Non c'è Valentini, che era stato il mattatore della rimonta per Livorno. Pick and pop per la tripla di Tozzi, che trova solo l'aria, rimbalzo in attacco di Piccoli ma il pallone non ha toccato il ferro. Piccoli allo scadere di 24, ancora corto, rimbalzo di Moretti, 16 secondi e Fortitudo che vede lo striscione del traguardo. E allora ricordiamo l'appuntamento per la prima gara ufficiale di settimana prossima, venerdì, a partire dalle 16:45 in diretta su Radio Nettuno Bologna 1, prima partita ufficiale per la semifinale di Supercoppa da Ravenna, la palla di André contro Cividale, nell'ultima amichevole precampionato. La Fortitudo batte 66-60 la Libertas Livorno, trascinata dai 14 punti di Sarto e dagli 11 di Morris. Dall'altra parte non bastano i 13 di Valentini. Mini spot e poi torniamo in diretta dal Paladozza per il post partita.
1: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato LNP della Flat Service Fortitudo Bologna. In collaborazione con...
2: Ogni azienda ha un cuore che la fa funzionare, l'impianto elettrico. Che sia un capannone, un negozio, un ristorante o un'attività produttiva, affidati all'esperienza di Polisi Costruzioni Elettriche. Nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Soluzioni su misura per ogni esigenza.
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione e installazione di impianti elettrici, civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
2: Polisi Costruzioni Elettriche, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su Polisi. Easy.biz.
4: Club Consorzio Fortitudo, il sostegno concreto e duraturo per il futuro della Fortitudo Pallacanestro Bologna. Club Consorzio Fortitudo, un incisivo contributo di tutti per costruire insieme qualcosa di importante. Le parole insieme e appartenenza sono il filo conduttore dello spirito del Club Consorzio Fortitudo. Vuoi entrare anche tu con la tua attività nel consorzio? Trovi tutte le info sul sito fortitudo103.it.
5: Flats Service, servizi per il settore oleodinamico e prodotti siderurgici. Costruzione di corpi valvole e blocchi speciali per impianti oleodinamici. Flats Service, un servizio rapido e preciso, con controllo visivo di ogni singola lavorazione per garantire ai propri clienti un risultato perfetto. Flats Service, esperienza pluriennale nel settore oleodinamico. Flats Service è main sponsor della Fortitudo Pallacanestro Bologna.
6: Sai, sto valutando di cambiare auto.
7: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
6: Cioè?
7: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
6: In più?
7: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
6: Auto ricondizionata?
7: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
6: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
7: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
1: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
0: Torniamo in diretta dalla Paladozza dopo il saluto della squadra alla Fossa che ha esultato per questa vittoria nell'ultima amichevole precampionato, 66-60 in favore della Flats Service contro la Libertas Livorno. Bianco-blu che sono stati anche a più 14 nel corso del secondo quarto dopo una prima frazione in cui hanno mosso molto bene la palla, ha trovato ottimi tiri e soprattutto dopo i primi minuti chiuso le maglie in difesa in maniera notevole grazie a anche a difese variate, prima con le rotazioni, poi con i cambi difensivi hanno limitato un avversario di talento come Graves che aveva 27-28 punti nelle ultime due partite a 12 punti, anche grazie al contributo della panchina con Galassi e Moretti che hanno fatto un ottimo lavoro, l'uno in marcatura e l'altro in aiuto. A brevissimo potremo avere le battute post partita da parte di coach Cavina, le sue impressioni su questa gara dove appunto nella seconda metà poi la Fortitudo, come era successo contro Rieti, è sembrata essere un po' stanca ma è riuscita proprio grazie alla qualità dei tiri costruiti nel finale a trovare le due triple decisive per vincere la gara 66-60 con un ottimo sarto da 14 punti oltre agli 11 di Morris, 8 punti anche per un ottimo Galassi, mentre Fantinelli si è fermato dopo un'ottima prima frazione dove aveva anche 6 assist, si è fermato a quota 7, 6 punti per Anumba, Zanelli e Guariglia, 5 per un eccellente Moretti che è stato il migliore tra i bianco-blu a rimbalzo, 3 per Radonic. Continua a dare buone sensazioni questa Fortitudo in vista del primo appuntamento ufficiale venerdì prossimo a Ravenna, sempre qui in diretta su Radio Nettuno Bologna 1 a partire dalle 16.45, la partita inizierà alle 17, la prima semifinale di Supercoppa contro Cividale, a brevissimo lo vediamo arrivare coach Cavina, sentiamo le sue dichiarazioni al termine della gara. Tutto pronto, ecco il coach.
8: Dunque, innanzitutto uscire dal campo tutti è per me già un buon passo, perché è stato un periodo non facile, ma voglio dire, figlio anche di una preparazione, di situazioni che si sono create, quindi la prima soddisfazione è proprio quella di vedere la partita completa. Abbiamo avuto rotazioni strane, abbiamo provato tante cose nuove, così come contro Corrieti il secondo tempo siamo calati drasticamente, lo sapevamo, dovevamo gestire queste due partite, ripeto, in una situazione anche non facile, però bene averla portata a casa, come ho detto già in altre situazioni. La cosa che mi piace di più è proprio trovare l'ex energia, l'unione per portare a casa le partite, che non contano niente in questo periodo, non danno nessun tipo di punti in classifica, ma fanno capire alla squadra cosa serve a livello di motivazione e di insieme. lunedì vedremo come sta Valerio, aspettiamo Paolo e poi prepareremo la prossima settimana per la Supercoppa.
9: Abbiamo visto una nuova che mi è sembrato davvero prezioso. Voi sempre detto che Corradovic un po' è il jolly di questa Fortitudo, mi sembra un giocatore sempre più importante per questa Fortitudo, al di là della duttilità.
8: Ha fatto una buona partita anche questa sera, giocando tra l'altro in tre diversi ruoli, ha marcato dal playmaker al 4. Come ho detto già tante altre volte, lo stereotipo del ruolo ormai nella pallacanestro moderno è superato. Lui è certamente un'ala moderna che può giocare in tanti ruoli, così come lo è Toscio. Toscio è fisicamente indietro, soprattutto perché quando uno come lui ha perso, perdi qualche giorno in preparazione, poi lo devi recuperare con gli interessi. Però bene Simon, mi continua a piacere tutti, anche i giovani, Galassi molto bene, l'Arcangeli ci ha dato una grande mano anche questa sera, Moretti sta crescendo negli errori, sta crescendo, insomma è una squadra che cresce. Ripeto, secondo tempo da 6 politico in termini di gioco, il primo tempo molto bene, il secondo tempo da 6 politico, ma quello che mi interessava stasera veramente era provare delle situazioni e uscire dal campo tutti insieme per preparare appunto la prossima Supercoppa.
10: Senti, a 6 giorni dalla prima partita ufficiale, a che punto sei? Sei dove ti aspettavi di essere? Sei più avanti? Sei più indietro? In cosa sei soddisfatto? In cosa vuoi ancora migliorare?
8: Sì, penso che abbiamo fatto passi da gigante dal punto di vista difensivo, che era un po' quello su cui secondo me questa squadra doveva lavorare tanto. Non stiamo facendo canestro, Alvise sta litigando col canestro.

0: Banale questa pre-season giocata in questa maniera, con questa anche organizzazione fuori dal campo, e quindi è assolutamente prezioso l'apporto di tutti, e penso che tutti, in tutti i settori, ovviamente la squadra è quella che va in campo, ma in tutti i settori stiamo facendo un bellissimo lavoro. Okay? Grazie mille, buona serata.
1: Abbiamo sentito le parole di coach Cavina, un'analisi lucida della partita, che è stato appunto l'ultimo impegno. E allora io auguro una buona serata a tutti da Luca Bolognesi, che vi ha accompagnato nella cronaca di questa partita. Tutte le gare della Fortitudo sempre qui in Radio Cronaca su Radio Nettuno Bologna 1, a partire da settimana prossima, primo impegno ufficiale venerdì a partire dalle 16.45 con palla 2 alle 17 dal Palla di Andrea di Ravenna per la semifinale di Supercoppa contro Cividale. Una buona serata a tutti. Ricordiamo il punteggio dell'ultima amichevole: Flat Service Fortitudo Bologna 66, Libertas Livorno 60. Buona serata e buon basket e buona Fortitudo a tutti.
2: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato LNP della Flat Service Fortitudo Bologna. In collaborazione con...
3: Ogni azienda ha un cuore che la fa funzionare, l'impianto elettrico. Che sia un capannone, un negozio, un ristorante o un'attività produttiva, affidati all'esperienza di Polisi Costruzioni Elettriche. Nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Soluzioni su misura per ogni esigenza.
4: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
3: Polisi Costruzioni Elettriche, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su Polisi.
5: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
6: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
5: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
6: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
5: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
6: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
5: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
7: Vuoi una nuova macchina da giardino?
8: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
7: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
8: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno, su manferdinisrl.it e sui social.
7: Manferdini, la certezza dei professionisti.
8: Approfitta ora degli extra sconti.
9: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Via, via. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
10: Pronti a 2 settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
11: Sai, sto valutando di cambiare auto.
12: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
11: Cioè?
12: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
11: In più?
12: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
11: Auto ricondizionata?
12: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
11: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
12: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
13: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
14: Zen SRL, buongiorno. Come posso aiutarla?
15: Buongiorno. Chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni.

0: informazioni sulle vostre soluzioni.
1: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
0: Wow, è proprio quello che mi serve!
1: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
4: Sai, sto valutando di cambiare auto.
5: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
4: Cioè?
5: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
4: In più?
5: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
4: Auto ricondizionata?
5: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
4: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
5: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
6: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
7: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
6: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
7: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
6: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
9: A settembre, Renault Clio full hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
10: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
11: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliate a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
12: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
13: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
14: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
15: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: Attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliate a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
4: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
5: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
4: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
5: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
4: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
7: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
8: Siamo gli artigiani dei tessuti, siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
9: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
10: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
11: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
10: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
11: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
10: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
11: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
10: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
12: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist 4.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
2: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. TAEG 1,61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dotto 12, zona Emilia Levante.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
6: Emilia-Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
7: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
8: Oh, ma siamo impazziti!
9: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
7: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/mario.
10: Sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo.
11: Aereo è installatore avanzato di sistemi di ancoraggio permanenti in copertura, certificato DECRA.
10: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
12: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
13: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Start e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
2: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
1: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
2: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
1: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve? Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
5: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
6: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
7: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
8: Sai, sto valutando di cambiare auto.
9: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
8: Cioè?
9: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
8: In più?
9: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
8: Auto ricondizionata?
9: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
8: Mo va là, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
9: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
10: Ehi, non ti piace la pappa?
11: Forse vuole qualcosa di più.
10: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
11: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
10: Ok, ordiniamo subito.
11: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
12: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
13: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: e grandi classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno, Bologna 1. Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
2: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: È un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spaccialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
1: Vuoi una nuova macchina da giardino?
2: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
1: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
2: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
1: Manfredini, la certezza dei professionisti.
2: Approfitta ora degli extra sconti. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Su Ducato Mancino Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa.

0: domani alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladoccia, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anika Flash.
3: Siete le sorelle Owens?
4: Sì, se amiamo qualcuno muore.
3: Ma dai, a settembre
4: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
4: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
8: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
9: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
10: A me importa.
11: Coyote vs Acme.
12: Idiota!
11: Al cinema dal 2 settembre.
13: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
14: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
15: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
14: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
16: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
17: Amiche per la vita!
14: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Su Ducato Mancino Miranda ad uscire, cross con Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa.

0: domani alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
1: Dal 1995 a Baricella, in via Europa 16, c'è il chiosco Niki. Gelateria artigianale, tigelle, crescentine, piadine con una selezione di salumi di prima qualità. E a Baricella, chiosco Niki, ampio parcheggio e parco giochi per i bambini.
2: Ehi, non ti piace la pappa?
3: Forse vuole qualcosa di più.
2: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
3: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
2: Ok, ordiniamo subito.
3: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
7: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
8: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
9: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
10: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
4: Sai, sto valutando di cambiare auto.
5: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
4: Cioè?
5: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
4: In più?
5: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
4: Auto ricondizionata?
5: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
4: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
5: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
8: Dal 1995 a Baricella, in via Europa 16, c'è il chiosco Niki. Gelateria artigianale, tigelle, crescentine, piadine con una selezione di salumi di prima qualità. A Baricella, chiosco Niki, ampio parcheggio e parco giochi per i bambini.
9: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
10: Una Fiat 500?
9: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
11: Ehi, non ti piace la pappa?
12: Forse vuole qualcosa di più.
11: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
12: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
11: Ok, ordiniamo subito.
12: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladoccia, Virtus Bologna, Massima Roma, presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: A due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare Negli Anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
4: In Emilia-Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
5: Dal 1995 a Baricella, in via Europa 16, c'è il chiosco Niki. Gelateria artigianale, tigelle, crescentine, piadine con una selezione di salumi di prima qualità. E a Baricella, chiosco Niki, ampio parcheggio e parco giochi per i bambini.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
7: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
8: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
9: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
8: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
9: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
8: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Tra poco su Nettuno Bologna 1. Chicago History. La storia del Chicago.
2: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
3: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
2: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
3: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
2: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
4: Dal 1995 a Baricella, in via Europa 16, c'è il chiosco Niki. Gelateria artigianale, tigelle, crescentine, piadine con una selezione di salumi di prima qualità. A Baricella, chiosco Niki, ampio parcheggio e parco giochi per i bambini.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
8: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
9: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionear.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
10: Sai, sto valutando di cambiare auto.
11: Boh, allora questa non te la puoi perdere.
10: Cioè?
11: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
10: In più?
11: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
10: Auto ricondizionata?
11: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
10: Mo va là, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
11: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Vision Funky Club.
13: Vision Funky Club.
14: Vision Funky Club. I DJ del Vision suonano nel sabato sera di Nettuno Bologna 1.

Vision Funky Club, il sabato sera di Bologna 1, con la musica del Vision.

0: Vision Funky Club. La musica del Vision torna tra poco su Nettuno Bologna 1. Restate con noi.
1: Vision Funky Club.
2: Vision Funky Club.
0: Vision Funky Club. I DJ del Vision suonano nel sabato sera di Nettuno Bologna 1.
3: Ciao, c'è su Bologna 1. Io sono Fabrizio Fattori e questo è il mio DJ set per Vision Funky Club. Buon ascolto.

0: Vision Funky Club. La musica del Vision torna tra poco su Nettuno Bologna 1. Restate con noi.
1: Vision Funky Club.
2: Vision Funky Club.
0: Vision Funky Club. I DJ del Vision suonano nel sabato sera di Nettuno Bologna 1.
3: Ciao, sei su Bologna 1, io sono DJ Victor e questo è il mio DJ set per Vision Funky Club.

su Bologna 1, la musica del Vision. Ogni martedì sera accade Mandorli.

0: Vision Funky Club. La musica del Vision torna tra poco su Nettuno Bologna 1. Restate con noi.
1: Vision Funky Club.
2: Vision Funky Club.
0: Vision Funky Club. I DJ del Vision suonano nel sabato sera di Nettuno Bologna 1.

Ciao, sei su Bologna 1, io sono TBC DJ e questo è il mio DJ set per Visio Funky Club.

Ciao, sei su Bologna 1, io sono TBC DJ e questo è il mio DJ set per Visio Funky Club.